0: ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Su Radio Verona, Dance Club.

0: Sono le 6 e un minuto.
1: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano. Le canzoni del bel paese per un'ora su Radio Verona.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e Accade gli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Una buona domenica a tutti da Roberto, eccoci al 17 maggio 2026. Siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Dopo un necessario periodo di riflessione riuscite a prendere una decisione importante. Qualche dubbio affiorerà alla mente, ma sarà plausibile averlo. Toro, una maggiore consapevolezza nel campo sentimentale farà capire quale sarà la strada migliore per la vostra serenità. Un cambiamento da parte vostra non sarà una cattiva mossa. Gemelli, una vostra richiesta verrà soddisfatta, non sarà come avreste voluto, ma gli effetti che arriveranno vi faranno riflettere. Vi piacerà cambiare pelle. Cancro, oggi sarete impegnati per il disbrigo di tutte quelle questioni finanziarie e soprattutto legali ancora irrisolte. Una collaborazione speciale vi solleverà da una gatta da pelare. Leone, la confusione non vi dà serenità. Una faccenda di cuore da risolvere potrebbe riuscirci solamente se rinizierete totalmente da capo. Vergine, una passione esploderà, all'inizio sarà solo attrazione fisica, ma date tempo al tempo e vedrete che l'amore vi ripagherà. Bilancia, non influenzate le scelte dei vostri figli. L'aria sarà pesante se solo voi la renderete tale. Siate sì consiglieri e seguiteli senza imporvi. Scorpione, un certo distacco dal partner sarà oggetto di discussioni. Un periodo di pausa non sarà accettata da chi vi ama. Trovate un'alternativa per fronteggiare il periodo passeggero. Sagittario, novità che faranno ritornare l'ottimismo. Sappiate sfruttare questo momento senza guardarvi indietro, piuttosto mettete in pratica i progetti nel cassetto. Capricorno, una nuvola passeggera sull'umore vi farà vivere un susseguirsi di emozioni che solitamente non preferite avere. Normalmente risoluti state andando in tilt. Acquario, non sembrerebbe, ma quando vi incaponite nessuno può farvi tornare indietro sui vostri passi. Sarebbe invece il caso di un passo indietro e le vostre scuse. Pesci, niente di meglio che una giornata di tregua. Se vi sentirete di isolarvi, fatelo. Se vi andrà di perdervi nei vostri pensieri, non esitate. Oggi sarà come una medicina. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per una nuova settimana insieme. Da Roberto una buona domenica a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cade gli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: Radio Verona, Radio Verona.
5: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non poter.

0: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
4: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
3: pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar.
7: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: Radio Verona, la tua musica.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Radio Verona.

chi sangue nelle arterie, selezionatrice delle cose serie. Non c'è niente al mondo che mi deconcentri, non c'è cosa bella dove tu non c'entri. Dicono finiscila con questa storia di essere romantico fino alla noia.

vanno a finire le ore, quando ci scorrono addosso e se ne vanno via. Il tempo lava ferite che non può guarire, l'amore senza rete e senza anestesia. C'è un calendario sul muro della mia officina, per ogni mese una foto futura di te, che sei ogni giorno più erotica o mia regina. Non c'è un secondo da

0: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
5: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
2: Chiama 045 561 500.
6: A San Siro in Verona la festa scudetto dell'Inter per la penultima partita della sua stagione. 37esima giornata di Serie A, stadio Giuseppe Meazza, domenica 17 maggio. Inter contro Hellas, fischio d'inizio alle 15 per partita dalle 14.30 in diretta su Radio Verona.
7: In collaborazione con
8: distributori di benzina al risparmio.
2: I tuoi occhi che meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.
9: Ford Barchetti, a Verona Zai, via Torricelli 3. Colorificio prima mano, colore in primo piano. A Ponti sul Mincio, in via Peschiera 32.

0: Flashback Selection. Un viaggio dagli anni 70 ai 90. Pop, rock, funky, disco. 30 anni di musica in 60 minuti. Ogni sera dalle 20 su Radio Verona c'è Flashback Selection.
1: Sono le 7 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
0: Radio Verona Flashback.

0: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.

0: buonissimo.
1: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
5: Cadere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
7: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
8: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
7: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
8: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
7: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
9: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
10: Chiama 045 561 500.
11: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
12: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
13: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
14: Grande attesa per la partita di questa sera.
6: Siamo già qui.
15: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
6: Live dal territorio, tutto il giorno.
16: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
6: Radio così. Verona aumenta l'informazione.
17: Uno spettacolo come non si era mai visto.
6: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
15: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
6: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Radio Verona Weekend. Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. È in stato di fermo e accusato di strage e lesioni aggravate dall'uso di arma Salinel Country, 31enne che ieri a bordo di un'auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di passanti a Modena. 8 i feriti, di cui 4 gravi, a 2 sono state amputate le gambe. Il 31enne ha agito per rancore perché si sentiva bullizzato. Incidente mortale per Dimitri Tempesti, fiorentino classe 66, nel corso delle Q2 del trofeo RR Cup all'autodromo di Vallelunga durante il primo appuntamento della Coppa Italia 2026. Il motociclista è deceduto dopo un violento outside all'uscita della curva Roma. Gli attacchi all'Iran potrebbero riprendere a breve dopo la serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto. Trump deciderà in 24 ore se riprendere la guerra, informano i media israeliani. Tra le opzioni belliche, bombardamenti aggressivi contro obiettivi militari e raid per sottrarre l'uranio. Cambiamo argomento. La Bulgaria vince l'Eurovision 2026, Salda Vinci chiude al 5° posto per l'Italia. A Vienna trionfa Dara, che domina la finale con il brano Bangaranga. Lo sport e il tennis. A distanza di 50 anni da Adriano Panatta, un altro italiano può trionfare agli internazionali d'Italia. Yannick Sinner, grazie alla vittoria su Medvedev, affronterà Ruud nella finale in programma oggi alle 17 al campo centrale. Per la MotoGP, Alex Marquez vince la gara sprint a Barcellona, ha tagliato il traguardo davanti a Pedro Acosta, autore della pole position in mattinata, e Fabio Di Gianantonio terzo. Oggi alle 14 la gara lunga. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: scattare una foto.
1: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicezia con tutti.
8: Piacere!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Radio Verona. Radio Verona. Compile

0: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia. Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
2: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
1: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
3: Da oltre 40 anni, Apprente Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
4: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
5: Chiama 045 561 500.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
8: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: La tua firma ha un grande valore. Può donare nuova speranza a molte persone. Devolvi il tuo 5 per 1000 alla ricerca sanitaria indicando il codice fiscale dell'IRCCS. Ospedale Sacro Cuore, Don Calabria di Negrar. La tua firma è vita che scorre. Scopri di più su 5per1000.sacrocuore.it.
10: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
11: Grande attesa per la partita di questa sera.
12: Siamo già qui.
13: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
12: Live dal territorio, tutto il giorno.
14: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
12: Radio Verona aumenta l'informazione.
15: Uno spettacolo come non si era mai visto.
12: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
13: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
12: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 8:01.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Da oltre 40 anni, App Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. AppRent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona. Radio Verona. L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e Accade gli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Una buona domenica a tutti da Roberto, eccoci al 17 maggio 2026. Siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Dopo un necessario periodo di riflessione riuscite a prendere una decisione importante. Qualche dubbio affiorerà alla mente, ma sarà plausibile averlo. Toro, una maggiore consapevolezza nel campo sentimentale farà capire quale sarà la strada migliore per la vostra serenità. Un cambiamento da parte vostra non sarà una cattiva mossa. Gemelli, una vostra richiesta verrà soddisfatta, non sarà come avreste voluto, ma gli effetti che arriveranno vi faranno riflettere. Vi piacerà cambiare pelle. Cancro, oggi sarete impegnati per il disbrigo di tutte quelle questioni finanziarie e soprattutto legali ancora irrisolte. Una collaborazione speciale vi solleverà da una gatta da pelare. Leone, la confusione non vi dà serenità. Una faccenda di cuore da risolvere potrebbe riuscirci solamente se rinizierete totalmente da capo. Vergine, una passione esploderà, all'inizio sarà solo attrazione fisica, ma date tempo al tempo e vedrete che l'amore vi ripagherà. Bilancia, non influenzate le scelte dei vostri figli. L'aria sarà pesante se solo voi la renderete tale. Siate sì consiglieri e seguiteli senza imporvi. Scorpione, un certo distacco dal partner sarà oggetto di discussioni. Un periodo di pausa non sarà accettata da chi vi ama. Trovate un'alternativa per fronteggiare il periodo passeggero. Sagittario, novità che faranno ritornare l'ottimismo. Sappiate sfruttare questo momento senza guardarvi indietro, piuttosto mettete in pratica i progetti nel cassetto. Capricorno, una nuvola passeggera sull'umore vi farà vivere un susseguirsi di emozioni che solitamente non preferite avere. Normalmente risoluti state andando in tilt. Acquario, non sembrerebbe, ma quando vi incaponite, nessuno può farvi tornare indietro sui vostri passi. Sarebbe invece il caso di un passo indietro e le vostre scuse. Pesci, niente di meglio che una giornata di tregua. Se vi sentirete di isolarvi, fatelo. Se vi andrà di perdervi nei vostri pensieri, non esitate. Oggi sarà come una medicina. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per una nuova settimana insieme. Da Roberto, una buona domenica a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cade gli Oppi, Superstrada Verona Legnago.

0: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: Devo cambiare auto. Offerte, sconti, una scelta difficile.
2: Vai da Molin Auto. 3 piani di salone espositivo a conduzione familiare con oltre 100 auto nuove e chilometri zero di tutte le marche e alle condizioni più vantaggiose.
1: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
3: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
4: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai, tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
8: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
9: Forza Verona!
10: Se perde Verona sto proprio male.
11: Forza Verona!
12: Forza Verona!
13: Volemmo che venga al Verona.
14: Volemmo che venga al Verona.
15: Se anche tu vuoi davvero bene al Verona, non puoi perderti il nuovo appuntamento del martedì sera in diretta su Telearena e Radio Verona alle 21.15 con ospiti, rubriche, curiosità, aggiornamenti, le vostre telefonate ed i vostri messaggi.
9: Volemmo che venga al Verona!
16: In collaborazione con
1: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
17: Autospurghi Pozzi Neri Massimo Zaglia 045 56 15 00. Il massimo dei Zaglia.

0: Radio Verona Weekend, la migliore musica. Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. È accusato di strage e lesioni, ma non di reati di terrorismo. L'uomo che ha seminato ieri il panico a Modena lanciando la propria auto a folle velocità nel centro cittadino. 8 i feriti e 2 sono state amputate le gambe. 4 sono in gravi condizioni. L'aggressore è Salim El Kudri, 31 anni di origini straniere, ma nato a Bergamo. Era in cura per problemi psichiatrici. Trump torna a minacciare l'Iran con una nuova foto generata con l'intelligenza artificiale. Il presidente americano ha postato su Truth un'immagine che avverte della calma prima della tempesta, circondato da navi da guerra in acque agitate. Trump deciderà in 24 ore se riprendere la guerra, informano i media israeliani. Decine di droni ucraini nella notte sono stati lanciati su Mosca e sulla regione circostante, provocando almeno 3 morti e alcune decine di feriti. Si tratta, ha dichiarato il governatore Vorobyov, di un attacco su vasta scala contro l'area intorno alla capitale russa. La Bulgaria condanna il suo tormentone, Bangaranga, vince l'Eurovision Song Contest 2026. A sorpresa e contro i pronostici della vigilia è riuscita a mettere d'accordo le giurie di qualità e il televoto. L'Italia, con Saldavinci, si deve accontentare del 5º posto. Israele secondo tra le proteste. A Vienna un corteo pro-PAL con circa 3.000 partecipanti. Tennis, finali azzurre oggi agli internazionali di Roma. Sinner ha battuto Medvedev e sfiderà oggi alle 17 Casper Ruud. Passa anche la coppia del doppio Bolelli-Vavassori, che spera di fare doppietta e replicare Miami. L'Ucraina Svitolina, regina di Roma, in finale batte Coco Gauff. Al Foro Italico atteso il presidente Mattarella. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
4: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
5: Prenditi un Sunseeker.
3: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
4: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
6: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
7: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via via.
10: Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
12: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: Lo sai che da oggi Molin Auto è anche il tuo noleggio auto a breve termine?
2: Sì, e i prezzi sono i migliori di Verona e provincia. Per ogni informazione chiedi di Massimo 347 13 20 428.
1: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
3: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
4: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
3: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
6: Ma mi sa imbucare la fuoriadura domenica? Beh, ho c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
7: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
8: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
10: www.titospec.it.
11: Cosa fai tesoro?
10: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
11: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
10: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 9:01.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino al meno 70%, materassi fino al meno 70%, poltrone relax fino al meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona. L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e Accade gli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Una buona domenica a tutti da Roberto, eccoci al 17 maggio 2026. Siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Dopo un necessario periodo di riflessione riuscite a prendere una decisione importante. Qualche dubbio affiorerà alla mente, ma sarà plausibile averlo. Toro, una maggiore consapevolezza nel campo sentimentale farà capire quale sarà la strada migliore per la vostra serenità. Un cambiamento da parte vostra non sarà una cattiva mossa. Gemelli, una vostra richiesta verrà soddisfatta, non sarà come avreste voluto, ma gli effetti che arriveranno vi faranno riflettere. Vi piacerà cambiare pelle. Cancro, oggi sarete impegnati per il disbrigo di tutte quelle questioni finanziarie e soprattutto legali ancora irrisolte. Una collaborazione speciale vi solleverà da una gatta da pelare. Leone, la confusione non vi dà serenità. Una faccenda di cuore da risolvere potrebbe riuscirci solamente se rinizierete totalmente da capo. Vergine, una passione esploderà, all'inizio sarà solo attrazione fisica, ma date tempo al tempo e vedrete che l'amore vi ripagherà. Bilancia, non influenzate le scelte dei vostri figli. L'aria sarà pesante se solo voi la renderete tale. Siate sì consiglieri e seguiteli senza imporvi. Scorpione, un certo distacco dal partner sarà oggetto di discussioni. Un periodo di pausa non sarà accettata da chi vi ama. Trovate un'alternativa per fronteggiare il periodo passeggero. Sagittario, novità che faranno ritornare l'ottimismo. Sappiate sfruttare questo momento senza guardarvi indietro, piuttosto mettete in pratica i progetti nel cassetto. Capricorno, una nuvola passeggera sull'umore vi farà vivere un susseguirsi di emozioni che solitamente non preferite avere. Normalmente risoluti state andando in tilt. Acquario, non sembrerebbe, ma quando vi incaponite nessuno può farvi tornare indietro sui vostri passi. Sarebbe invece il caso di un passo indietro e le vostre scuse. Pesci, niente di meglio che una giornata di tregua. Se vi sentirete di isolarvi, fatelo. Se vi andrà di perdervi nei vostri pensieri, non esitate. Oggi sarà come una medicina. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per una nuova settimana insieme. Da Roberto una buona domenica a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cade Gli Oppi, strada statale Verona Legnago.

0: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
4: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati, un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
10: Cadere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
12: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.

0: Radio Verona Weekend, la migliore musica. Solo musica. Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Il presidente della Repubblica Mattarella sarà oggi a Modena, dove ieri Salim El Kudri, 31 anni, ha falciato con l'auto 8 passanti, ferendone gravemente 4, e ha accoltellato un passante che cercava insieme ad altri di bloccarlo. Lo si apprende dal Quirinale. Con lui ci sarà anche Giorgia Meloni. La premier ha annullato la visita a Cipro. La calma prima della tempesta. Donald Trump archivia l'incontro in Cina con Xi Jinping e ricomincia con gli ultimatum all'Iran. Gli Stati Uniti, secondo il New York Times, potrebbero avviare un nuovo attacco contro Teheran già nel corso della prossima settimana. La Repubblica Islamica tira dritto, pedaggi per Hormuz. Un massiccio attacco di droni ucraini contro Mosca e la regione della capitale nella notte è stato respinto dalle forze di difesa aerea russa. Secondo i primi rapporti, scrive la TASS, più di 12 persone sono rimaste ferite a Mosca, 3 sono morte e altre 5 sono rimaste ferite nella regione. Sono in corso accertamenti della capitaneria di porto dell'isola d'Elba sulla morte di una subacquea piemontese di 61 anni, mentre stava effettuando un'immersione nel tardo pomeriggio di ieri nelle acque di Porto Azzurro, Livorno, dove si trovava in vacanza. La turista sarebbe stata colta da un malore durante l'immersione. Tennis, appuntamento alle 17 sul centrale del Foro Italico con Jannik Sinner, che sfida il norvegese Casper Ruud nella finale degli Internazionali d'Italia, a caccia di quel titolo che sfugge a un italiano da 50 anni. Ma prima spazio al doppio, Bolelli e Vavasori sfidano i numeri 2 del seeding, Granollers-Zeballos. È tutto, a più tardi.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
3: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
5: Renault.
6: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
7: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
8: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Radio Verona, Radio Verona, Radio, la tua provincia, la tua radio. Radio Verona.

0: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
6: Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
7: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
8: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
9: E quale sarebbe la solita merenda?
10: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
8: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
11: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
12: La tua firma ha un grande valore. Può donare nuova speranza a molte persone. Devolvi il tuo 5 per 1000 alla ricerca sanitaria indicando il codice fiscale dell'IRCCS, Ospedale Sacro Cuore, Don Calabria di Negrar. La tua firma è vita che scorre. Scopri di più su 5per1000.sacrocuore.it.
13: A San Siro il Verona, la festa scudetto dell'Inter per la penultima partita della sua stagione. 37esima giornata di Serie A, stadio Giuseppe Meazza, domenica 17 maggio. Inter contro Hellas, fisco d'inizio alle 15 per partita dalle 14.30 in diretta su Radio Verona.
14: In collaborazione con
15: distributori di benzina al risparmio.
16: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.
17: Ford Barchetti, a Verona Zai, via Torricelli 3. Colorificio prima mano, colore in primo piano. A Ponti sul Mincio, in via Peschiera 32.

0: Sono le 10 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con
2: un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
3: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Coppa Italia, la classifica italiana di Radio Verona. Coppa Italia, Coppa Italia, la classifica delle canzoni italiane più forti del momento.
4: Buona domenica e ben trovati su Radio Verona, un'altra edizione della Top Italia, la nostra classifica nazionale. E buon weekend da Nadia De Nicolò. Iniziamo subito, escono tantissime canzoni, quindi ci sono anche tante nuove entrate. Esce Jolier, canzone d'amore, fuori anche Rama, tutto tranne questo. Esce anche Ultimo Acquario, ma anche la coppiata Fedez e Masini dal Festival di Sanremo, Male Necessario. Iniziamo subito dalla 20ª posizione, scende di ben 9 gradini Malmeta, DeLorean.
1: Radio Verona Top Italia, posizione numero 20.

0: Fulminacci, stupida sfortuna, in discesa numero 19 in Top Italia, reduce dal concertone che si è appena tenuto a Milano, Arisa presenta ancora la nostra chart con la canzone Sanremese, magica favola numero 18.
1: Radio Verona, Top Italia, posizione numero 18.

0: Radio Verona Top Italia, posizione numero 17.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, in senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Brescia, introvabile.

0: 15, meno 7 rispetto a 7 giorni fa, clamorosa discesa in Top Italia, la classifica nazionale di Radio Verona che torna tra pochissimo.
1: Radio Verona presenta Top Italia, le canzoni italiane più forti del momento.
2: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
3: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
4: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
5: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
6: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
5: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni.
7: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
8: Visita lo showroom prima mano nel contesto unico della Galleria del Padiglione degli Ufficiali a Peschiera del Garda, un punto di riferimento per chi cerca colori, resine e finiture di alto livello, luogo ideale per architetti e interior designer, dove ispirarsi e dare vita a nuove idee, grazie a competenze specifiche e prodotti di eccellenza. Scopri di più su primamano.eu e sui nostri social.
9: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia, subito liberato.
10: Chiama 045 561 500.
11: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: In viaggio fanno amicizia con tutti.
12: Piacere!
11: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
14: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
15: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
16: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni in Lupatoto, Verona.
17: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Radio Verona presenta Top Italia, le canzoni italiane più forti del momento. Top Italia.
0: Ancora buon weekend e buona domenica a tutti quanti voi, siete con Nadia De Nicolò. Questa è la Top Italia, la nostra classifica nazionale, le 20 canzoni esclusivamente con bandiera italiana più cliccate, più trasmesse, più acquistate negli ultimi 7 giorni. Virale per la somiglianza delle sonorità allo spot di 10

0: parla di malintesi e mancanza di dialogo, la hit di Emma Ercomi, Baci Piano, stabile numero 13 in classifica. Posizione numero 12, altra nuova entrata, Marrakesh, Madame, un'altra grande accoppiata, volevo capire.
1: Radio Verona Top Italia, posizione numero 12.

0: Pop Italia. La classifica italiana di Radio Verona. Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni saranno oggi a Modena per far visita ai feriti più gravi dell'incidente provocato da Salim El Kudri, 31 anni, che ieri ha falciato con l'auto 7 passanti, ferendone in modo grave 4. Alle 12 sono attesi all'ospedale Boggiovara di Modena, alle 13 all'ospedale Maggiore di Bologna. La Lega ha intanto annunciato di essere impegnata nella formulazione di una proposta legislativa che mira ad introdurre la revoca del permesso di soggiorno per i cittadini stranieri che si rendono responsabili di reati. Il partito ha sottolineato che tale misura è pensata per rafforzare i controlli e garantire una maggiore sicurezza ai cittadini. La calma prima della tempesta. Donald Trump archivia l'incontro in Cina con Xi Jinping e ricomincia con l'ultimatum all'Iran. Gli Stati Uniti, secondo il New York Times, potrebbero avviare un nuovo attacco contro Teheran già nel corso della prossima settimana. L'Iran tira dritto e annuncia pedaggi per Hormuz. L'ultimo bilancio diffuso dal Ministero della Salute del Libano ha registrato 18 morti e 124 feriti negli attacchi israeliani delle ultime 24 ore, nonostante la proroga di 45 giorni del cessate il fuoco. Hezbollah rivendica trappole esplosive e lanci di razzi contro mezzi e soldati israeliani, mentre l'IDF segnala attacchi multipli con razzi e droni esplosivi durante la notte. Calcio con lo scudetto già deciso, la lotta più emozionante in Serie A a 180 minuti dal termine è quella per la Champions. Oggi si giocano 5 gare in contemporanea alle 12. Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli e Roma Lazio. Restano 3 posti per l'Europa dei grandi. È tutto, a più tardi.
2: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Radio Verona.
0: Radio Verona presenta Top Italia, le canzoni italiane più forti del momento. Top Italia.
10: Ancora buona domenica, questa è la nostra classifica nazionale. Stiamo entrando in top 10 nelle canzoni più amate, più cliccate, più acquistate negli ultimi giorni. Numero 11, nuova entrata, ci vuole una laurea, Lue Coez.
0: Radio Verona Top Italia, posizione numero 11.

0: Radio Verona Top Italia, posizione numero 10.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Lizza, la versione targata 2026 della sua grandissima hit, quella che ha fatto conoscere a tutta Italia lo splendido Tiziano, ovvero Perdono. In classifica però lo ritroviamo con la magica Giorgia, leggera discesa rispetto a 7 giorni fa, meno 1, numero 10, Superstar. In nona posizione entra Annalisa, canzone estiva.
1: Radio Verona Top Italia, posizione numero 9. Quando

0: Radio Top Italia. La classifica italiana di Radio Verona.
1: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
3: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
4: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
5: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
4: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
8: Cadere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
10: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
11: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
12: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: ottimo!
1: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
4: Mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
5: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
6: Sono le 10:57.
7: Ora esatta, in collaborazione con...
8: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
9: Radio Verona presenta Top Italia, le canzoni italiane più forti del momento. Top Italia, Radio Verona Top Italia, posizione numero 6.
10: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Pensare che LDA, classe 2003, ha mosso i suoi primi passi nel panorama musicale italiano all'età di 13 anni, pubblicando il suo primo inedito Resta. Quest'anno ci ha regalato una grande hit accompagnato da H7, hit in salita, più uno, quarta posizione, Poesie clandestine, quasi sul gradino più basso del podio della nostra chart, che è ritrovata in decima posizione Tiziano Ferro e Giorgia, Superstar. Numero 9, Annalisa, canzone estiva, in ottava posizione Francesco Gabbani, Entra con prepotenza, e la sua hit estiva Summer Funk. In settima posizione Achille Lauro, In viaggio.

0: piaci tanto. Numero 2, grande riconferma in classifica, la nostra classifica nazionale, che torna anche la prossima domenica, sempre qui su Radio Verona con me, che sono Nadia De Nicolò. Poi, se lo volete, noi ci sentiamo ogni mattina dopo l'informazione delle ore 9 e arriviamo alla posizione numero 1. Grandissima riconferma, è quasi da decretare tormentone. Samurai J, Ossessione.
1: Radio Verona Top Italia, posizione numero 1.

0: Off Italia. La classifica italiana di Radio Verona. Radio Verona. Telefono 045 96 00 103.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
6: Da oltre 40 anni, Apprente di Scaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apparent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
10: E quale sarebbe la solita merenda?
11: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
9: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
12: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
13: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
14: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni saranno oggi a Modena per far visita ai feriti più gravi dell'incidente provocato da Salim El Kudri, 31 anni, che ieri ha falciato con l'auto 7 passanti, ferendone in modo grave 4. Alle 12 sono attesi all'ospedale Boggiovara di Modena, alle 13 all'ospedale Maggiore di Bologna. La Lega ha intanto annunciato di essere impegnata nella formulazione di una proposta legislativa che mira ad introdurre la revoca del permesso di mandato a un gruppo di giuristi di rifinire le proposte sulla sicurezza. Se la fiducia viene tradita, rilancio il carroccio, revoca del permesso ed espulsione devono diventare la regola. La difesa aerea russa ha abbattuto oltre 500 droni ucraini sopra le regioni russe la scorsa notte. Lo ha dichiarato il Ministero della Difesa di Mosca in un comunicato riportato dalla TASS. Almeno 3 morti e alcune decine di feriti. Un drone russo sgancia un ordigno, un uomo di 36 anni è rimasto ucciso nella regione di Kherson. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato un'emergenza sanitaria internazionale per un'epidemia di un raro ceppo di Ebola che ha causato 88 morti nella Repubblica Democratica del Congo. L'epidemia al momento non è classificata come pandemia. La 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest è stata seguita su Rai 1 ieri sera da oltre 5 milioni di telespettatori, ottenendo il 36% di share. Ha vinto la Bulgaria grazie al trionfo di Dara con il suo tormentone Bangarang. Salda Vinci, in rappresentanza dell'Italia, si è classificato al 5º posto, Israele 2º tra le proteste. È tutto, a più tardi.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere.
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il panopedio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Radio Verona.

0: sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
1: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
0: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
5: Cadere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai tesoro?
7: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
9: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
10: Ma mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
11: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
12: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
13: La tua firma ha un grande valore. Può donare nuova speranza a molte persone. Devolvi il tuo 5 per 1000 alla ricerca sanitaria indicando il codice fiscale dell'IRCCS. Ospedale Sacro Cuore, Don Calabria di Negrar. La tua firma è vita che scorre. Scopri di più su 5per1000.sacrocuore.it.
14: A San Siro in Verona la festa scudetto dell'Inter per la penultima partita della sua stagione, 37esima giornata di Serie A, stadio Giuseppe Meazza, domenica 17 maggio, Inter contro Hellas, fisco d'inizio alle 15 per partita dalle 14.30 in diretta su Radio Verona.
15: In collaborazione con
16: distributori di benzina al risparmio.
17: I tuoi occhi meritano il meglio, affidali ad Ottica Tecnocontact, da 50 anni, tradizione di famiglia.
18: Ford Barchetti, a Verona Zai, via Torricelli 3. Colorificio prima mano, colore in primo piano. A Ponti sul Mincio, in via Peschiera 32.

0: David Guetta, I told you they wouldn't be done with us, man. These grasses, Celine, these easy slides.
1: Sono le 12 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. UpRent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Radio Verona, flashback.
4: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada. Anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare, per continuare poi.

Ti informa, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
2: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
4: Auto nuova, bellissimo, ma dopo?
5: Acquistala da Molinauto, l'unico che ti dà 7 anni di garanzia a chilometri illimitati, officina autorizzata interna, i migliori servizi e auto sostitutiva gratuita.
4: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
6: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
9: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
10: La tua firma ha un grande valore. Può donare nuova speranza a molte persone. Devolvi il tuo 5 per 1000 alla ricerca sanitaria indicando il codice fiscale dell'IRCCS. Ospedale Sacro Cuore, Don Calabria di Negrar. La tua firma è vita che scorre. Scopri di più su 5per1000.sacrocuore.it.
11: Forza Verona!
12: Se perde Verona sto proprio male.
13: Forza Verona!
14: Forza Verona!
15: Volemmo che bene al Verona.
16: Volemmo che bene al Verona.
17: Se anche tu vuoi davvero bene al Verona, non puoi perderti il nuovo appuntamento del martedì sera in diretta su Telearena e Radio Verona alle 21.15 con ospiti, rubriche, curiosità, aggiornamenti, le vostre telefonate ed i vostri messaggi.
11: Volemmo che bene al Verona!
10: In collaborazione con
8: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
5: Autospurghi Pozzi Neri Massimo Zaglia 045 56 15 00. Il massimo dei Zaglia.

0: Radio Verona Weekend, la migliore musica. Radio Verona Notizie.
1: Un saluto dalla redazione. A Modena, silenzio e shock il giorno dopo la folle corsa di Salim El Kudri, il 31enne che ha lanciato la propria auto nel centro cittadino, seminando il panico e ferendo diverse persone, di cui tre ancora in gravi condizioni. La città attende la visita di Mattarella e Meloni. Il capo dello Stato e la Premier si recheranno negli ospedali di Modena e Bologna per visitare i feriti. Intanto, nei device sequestrati a Salim El Kudri non emergerebbero elementi che facciano pensare a percorsi di radicalizzazione o legami con gruppi jihadisti. È quanto si apprende da fonti investigative. L'ipotesi prevalente è quella dei problemi mentali. Una squadra composta da tre sub-speleologi finlandesi di Dan Europe è arrivata in mattinata alle Maldive per partecipare alle ricerche dei quattro sub italiani ancora dispersi nell'atollo di Vabu. La missione era stata sospesa ieri in seguito alla morte del sergente maggiore Maudi. Una gigantesca ondata di quasi 600 droni ucraini ha attaccato la Russia durante la notte, uccidendo tre persone nella regione di Mosca e una nella regione di Belgorod. Lo ha dichiarato il Ministero della Difesa russo. 12 persone sono rimaste ferite. Calcio tutto in 180 minuti, anzi 90, perché per la matematica certezza del proprio piazzamento ad alcune squadre potrebbe bastare il match di oggi. Dalle 12 in campo 5 sfide per la volata Champions: Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli e Roma Lazio. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: numero 335 60 11 610.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
1: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Complimenti! Auto nuova?
4: Sì, tanti preventivi, ma il migliore è solo Molinauto, il più grande parco auto ai migliori prezzi di Verona. Personale cordiale e professionale per guidarti nella scelta. Assistenza e consulenza anche dopo l'acquisto.
3: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
5: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
6: Chiama 045 561 500.
7: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
8: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
7: pulizie e manutenzione spazi verdi.
8: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati, un referente unico per tutte le attività con oltre 30 anni di professionalità.
7: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61 a Verona.
9: www.titospec.it.
10: Cosa fai tesoro?
9: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
10: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
9: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
11: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
12: La tua firma ha un grande valore. Può donare nuova speranza a molte persone. Devolvi il tuo 5 per mille alla ricerca sanitaria indicando il codice fiscale dell'IRCCS, Ospedale Sacro Cuore, Don Calabria di Negrada. La tua firma è vita che scorre. Scopri di più su 5per1000.sacrocuore.it.
13: E ben ritrovati, è Conto alla rovescia.
14: Grande attesa per la partita di questa sera.
15: Siamo già qui.
16: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
15: Live dal territorio, tutto il giorno.
17: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
15: Radio Verona aumenta l'informazione.
18: Uno spettacolo come non si era mai visto.
15: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
16: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
15: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Acapulco.
1: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Sono le 13 in punto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. UpRent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Radio Verona, flashback.

0: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona. Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
4: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai tesoro?
6: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
8: Visita lo showroom prima mano nel contesto unico della Galleria del Padiglione degli Ufficiali a Peschiera del Garda, un punto di riferimento per chi cerca colori, resine e finiture di alto livello, luogo ideale per architetti e interior designer, dove ispirarsi e dare vita a nuove idee, grazie a competenze specifiche e prodotti di eccellenza. Scopri di più su primamano.eu e sui nostri social.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
13: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
14: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
15: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
16: Grande attesa per la partita di questa sera.
17: Siamo già qui.
18: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
17: Live dal territorio, tutto il giorno.
19: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
17: Radio così. Verona aumenta l'informazione.
20: Uno spettacolo come non si era mai visto.
17: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
18: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
17: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Radio Verona Weekend, la migliore musica, solo musica. Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni in visita ai feriti di Modena, dove ieri Salim El Kudri, 31 anni, ha falciato con l'auto 8 passanti, ferendone gravemente 4, e ha accoltellato un passante che cercava insieme ad altri di bloccarlo. Ora l'uomo, nato a Bergamo, è in carcere. Interrogato, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ho fatto vedere che l'Italia non è morta, c'è ancora, così intanto ai giornalisti fuori dall'ospedale di Modena a Baggiovara, Luca Signorelli, che ieri per primo ha bloccato Salim El Kudri, rimanendo ferito nella colluttazione con il 31enne. A Gaza deteniamo già il 60% del territorio, lo ha detto il premier israeliano Netanyahu nell'apertura della riunione di governo odierna. Poi ha aggiunto: tutti gli artefici del massacro del 7 ottobre saranno eliminati fino all'ultimo. Oggi colloquio telefonico con il presidente americano Donald Trump. La squadra dei tre sub-speleologi finlandesi di Dan Europe è arrivata stamattina alle Maldive per partecipare alle ricerche dei 4 sub italiani dispersi nell'atollo di Vavu. La missione era stata sospesa ieri in seguito alla morte del sergente maggiore Maudi. Tennis è tutto pronto al Foro Italico di Roma per le due finali azzurre. Bolelli e Bavassori saranno i primi a scendere in campo alle 14 di fronte ai numeri 2 del seeding, Granollers-Zeballos. In palio il titolo di doppio degli internazionali d'Italia. Alle 17 spazio al numero 1 del mondo, Sinner sfida Rudd per la storia. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot.

0: www.monge.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via via.
2: Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
4: Cibu, cibu, bu.
5: Radio Verona. Radio Verona.
6: Compilation 90.

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando

0: milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento Salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
2: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
3: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
4: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
3: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: La tua firma ha un grande valore. Può donare nuova speranza a molte persone. Devolvi il tuo 5 per 1000 alla ricerca sanitaria indicando il codice fiscale dell'IRCS, Ospedale Sacro Cuore, Don Calabria di Negrar. La tua firma è vita che scorre. Scopri di più su 5per1000.sacrocuore.it.
8: A San Siro in Verona la festa scudetto dell'Inter per la penultima partita della sua stagione. 37esima giornata di Serie A, stadio Giuseppe Meazza, domenica 17 maggio. Inter contro Hellas, fisco d'inizio alle 15 per partita dalle 14.30 in diretta su Radio Verona.
9: In collaborazione con distributori di benzina al risparmio.
10: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.
11: Ford Barchetti, a Verona Zai, via Torricelli 3. Colorificio prima mano, colore in primo piano. A Ponti sul Mincio, in via Peschiera 32.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 14 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero, solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino al meno 70%, materassi fino al meno 70%, poltrone relax fino al meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Radio Verona Flashback.

tua città, la tua radio. Radio Verona, Radio Verona. Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona. Dicono che

0: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
2: Complimenti! Auto nuova?
3: Sì, tanti preventivi, ma il migliore è solo Molinauto, il più grande parco auto ai migliori prezzi di Verona. Personale cordiale e professionale per guidarti nella scelta. Assistenza e consulenza anche dopo l'acquisto.
2: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
4: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
5: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
6: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
7: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
8: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
7: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
8: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
7: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
9: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia, subito liberato.
10: Chiama 045 561 500.
11: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
12: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
13: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: presentato da
1: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
2: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.
3: Colorificio Prima Mano, colore in primo piano. A Ponti sul Mincio, in via Peschiera 32.
0: Radio Verona presenta le partite dell'Hellas Verona con Diretta Gialloblu. In studio Alessandro De Pietro.
4: Buon pomeriggio, buona domenica a voi tutti. Andiamo, ci incamminiamo verso Inter Verona alle 15. Il fischio d'inizio. Verona invitato, più o meno desiderato, alla festa dell'Inter, la festa dello scudetto, la festa della Coppa Italia, la festa di tutti tranne che dell'Hellas, che si presenta con la solita formazione, con il solito 3-5-2, con la solita faccia, chissà, Montipò, Nelson, Edmondson, Valentini, Belgali, Lovric, Gagliardini, Bernè De Frese, Suslov, Bawi in panchina, tutti gli altri, quindi Perilli, Toniolo, Sarr, Kpak, Pro, Bradaritz, Lirola, Slossager, Arrui, Niasse, Bella Coccia, perché c'è anche lui che torna, Isaac, Fallua, Iagi, Almusrati e Vermesan. Questo è il Verona di San Marco. Inter con tante, naturalmente, seconde linee, che sono primissime linee, naturalmente, per tante altre squadre. Sommer, Darmian, De Vrij, Acerbi in difesa, Luis Enrique, Diouf, Susic, Mkhitaryan e Carlos Augusto, Lautaro e Bonny, i vari Di Gennaro, Martinez, portiere, Dumfries, Zielinski, Thuram, Frattesi, Çalhanoğlu, Barella, Kanji, Bissek, Di Marco, Cocchi, Mosconi ed Esposito con bastoni per Chivu, beato lui. 335 60 11 610 i vostri sms. Forza Verona, banda sezione Tokyo sempre presente, da Pietro numero 1 ti aspettiamo a Tokyo. Io vengo, datemi le coordinate, io vengo. Buon pomeriggio, non so se mi invita in Brasile questo amico, il nostro solito amico da Atair Soares da San Paolo. Un abbraccio a tutti i tifosi, ottima trasmissione, buon pomeriggio amici. Alessandro, insomma, fra Brasile e Tokyo, ditemi voi dove andare prima. L'invito ufficiale è arrivato però da Tokyo in questo momento. 335 60 11 610 con il mezzogiorno di fuoco, così l'hanno definito in Serie A, per un quarto posto, non per un primo, non per lo scudetto, ma per un quarto posto, che vale la Champions, che sono soldi che portano a casa le società e non i tifosi, però tutti i tifosi così ansiosi se si va in Champions, se non si va in Champions. Fatto sta che in Champions ci andrà certamente il Napoli, che ha vinto 3-0 in casa del Pisa. In Champions dovrebbe andarci la Roma, che ha vinto 2-0 con la Lazio, il derby, con due gol di quel simpaticone di Mancini. Prossima avversaria del Verona proprio la Roma. In Champions dovrebbe andarci a questo punto anche il Milan, che ha vinto in casa delle Genoa, Milan che l'ultima giocherà contro il Cagliari. Chi non andrà in Champions in questo momento, e credo anche dopo questo momento, quindi dopo l'ultima di campionato, la Juventus, che ha perso 2-0 Torino contro la Fiorentina, con la Fiorentina che ha vinto grazie ai gol di Ndur e di Mandragora. Gran gol quello di Mandragora, Juventus che voleva entrare in porta con la palla, invece in porta si deve anche tirare, anche se non esattamente da zero metri. Insomma, personalissima considerazione, perché ha visto la partita. Como quinto, perché ha vinto 1-0 con il Parma. Adesso il pathos è un po' finito, si va in Champions, si va in Champions, ripeto, tutti i soldi che vanno alle società, non ai tifosi, però quarto posto come se fosse uno scudetto, ormai è così. Vieni a Somma Campagna, che fai prima, da parte di Stefi. Accetto l'invito di Stefi, così tagliamo la testa al toro. Somma Campagna meglio di Tokyo, anche se mi piacerebbe andare a Tokyo, però insomma, Somma Campagna sono già stato. Non so quale prossimo invito arriverà, intanto quello di Stefi al primo posto per ovvi motivi. Ciao Ale, oggi ci godiamo lo status di partita più inutile della giornata, ma almeno l'orario è comodo. Forza Hellas dal Lussemburgo, questo è Francesco, che l'invito ce l'ha già mandato, dobbiamo solo decidere noi quando andare in Lussemburgo. Insomma, è un po' fine stagione anche per noi, vediamo un po' la luce in fondo al tunnel. Verona che la luce non l'ha vista mai in questa stagione. È una partita che sa anche di bilanci, no? Che sa anche di occasione ulteriore per fare dei bilanci, per scrivere qualcosa di piuttosto già certificato, di sancire quello che di fatto già è stato detto, come la classifica, come la retrocessione dell'Hellas, come il fumo negli occhi che tante volte ha buttato Presidio Investors. Vedremo se lo stadio sarà qualcosa di concreto, vedremo quelli che saranno i passi, vedremo soprattutto quella che sarà l'intesa tecnica con Sogliano, che non ne fa una questione di soldi, ne fa semplicemente una questione di garanzie. Ieri avrete visto, sentito, semplicemente annusato la gara di andata delle semifinali playoff con la Juve Stabia. Il Monza fa 2-2, con la Juve Stabia in vantaggio per 2-0, con il Monza poi a pareggiare nel finale con Delicarri. Ritorno a Monza con il Monza che sarà in finale se dovesse anche solo pareggiare, però attenzione nei 120 minuti, non nei 90. Stasera c'è forse la semifinale più accattivante, che è quella fra il Catanzaro di Aquilani e il Palermo di Pippo Inzaghi. Fra l'altro tanti hanno dato Inzaghi come papabile allenatore del Verona per l'anno prossimo. Devo dire che insomma sarà più Aquilani probabilmente, insomma, se le premesse sono queste, insomma, di una presidio, non dico a risparmio, ma una presidio che non va semplicemente quelli che sono i suoi stessi limiti, non perché sia più scarso Aquilani, ma perché comunque si dovrebbe andare su una strada diversa, a meno che il presidio all'improvviso non decida di aprire il cordone della borsa, quello che abbiamo capito di non poter fare, al netto di quelle che possono essere, che saranno le copiose cessioni su l'altare delle inevitabili plusvalenze, giusto per restare in temi economici, come il quarto posto che verrà la Champions, come il terzo posto che verrà la Champions, come le plusvalenze, i bonus e tutto il resto, tutto quello che non fa calcio, che però ha preso anche il tifoso contaminato a questo punto ormai, no? anche da quelle che sono le esigenze delle società. Un conto sono le società, ma credo che il tifoso debba continuare a ragionare da tifoso. Invece il tifoso è felicissimo perché va in Champions da quarta. La stessa retrocede in B, non andare in Champions. La stessa cosa retrocedere in B, non andare in Champions. Sì, per questo calcio, perché poi si guarda, poi esci ai 64esimi di finale in Champions, che te ne frega di andare in Champions, francamente è quello, perché ti porta un sacco di soldi, questo è, che sia la stessa cosa retrocedere in B, non andare in Champions, chiaro, è un fallimento sportivo, quello è piuttosto chiaro. Chiaro anche che in maniera molto sottile il tifoso c'è cascato, prima dice che il calcio adesso è solo trading, il calcio è solo business, rifiuta questa etichetta, la schifa, però esulta, si rammarica se la propria squadra del cuore non arriva quarta o arriva quarta. Un po' di incoerenza c'è, per quanto il sistema calcio possa aver in un certo senso addormentato, ipnotizzato un po' tutti e tradotto ogni forma di sport sull'altare di plusvalenze, di bonus, sull'altare di conti economici, sull'altare di bilanci e tutto il resto, di parametri zero. È così, ma è piuttosto chiaro, insomma, da 25 anni sono dietro questo microfono, l'evoluzione, o meglio l'involuzione, mi viene da dire, del tifoso da questo punto di vista è piuttosto marcata. Ciao ed evidente sicuro, questo lo posso assicurare. Gian da Panama, non so se ci invita anche a Panama. Gian, penultima partita completamente vuota di contenuti, se non fosse per mettere in vetrina calciatori da vendere, io come sempre la vedrò. Personalmente credo che Sogliano dovrebbe dare una risposta, già la società non sa che fare, senza una sicurezza sul DS tutto è fermo. Comunque forza Hellas, questo è Gian da Panama. Vabbè, nessun invito da parte di Gian, aspettiamo ancora tempo Gian, insomma saremo qua fino alle 17.45, sì 18, vedremo, perché poi e soprattutto il pomeriggio dell'Inter, questo, no? Pullman scoperto con il viaggio lungo le vie della città, l'arrivo al Duomo, DJ, conduzioni eccellenti, e quindi insomma una domenica particolare per l'Inter, che francamente rimane l'unica squadra in Italia che ha lo status in questo di squadra forte, no? Basti vedere le distanze. Dice quest'altro amico, dice io invece abito a Pechino, non ti invito perché non conviene andare a Pechino. Vabbè, insomma questo è soggettivo, vedremo quello che sarà, insomma inviti ufficiali aspettiamo tutti quanti. 335 60 11 610 risultati, quindi 3-0 Napoli in casa del Pisa, 2-0 Fiorentina a casa della Juventus, 2-0 Roma con la Lazio nel derby, Lazio con tanti assenti, poi la vittoria 1-0 del Como sul Parma, in questo momento il Como quinto, la Juventus sesta, l'ultima giornata con una delle pretendenti alla Champions, una di quelle che in Champions c'è quasi già, la Roma, che giocherà proprio in casa del Verona. Aspetteremo poi con calma domani, credo, no? Quando sarà la partita, che ora sarà, giusto per così farci piacere ulteriormente questo calcio, insomma se ce lo dicono prima di mercoledì non sarebbe male, anche solo per preparare gli spot, per fare un po' la programmazione e tutto il resto. Si rimane leggeri, oggi si rimane così in superficie, al di là di quello che può essere ed è il semplice penultimo atto del Verona in Serie A dopo sette stagioni in cui si è costruito tanto, in cui si sono scritti bei capitoli, soprattutto con Juric, il passo più duro, quello di Juric, no? Quello più rustico, insomma la mano più ferma. Poi è arrivata quella di Tudor, con un tasso tecnico diverso, non basti pensare a Caprari, a Baracca, a Simeone, ad altri giocatori, al di là di quella che è stata la bravura comunque di Tudor. Poi ha stagioni molto farraginose, molto in linea con quelle che erano le disponibilità settiane, e quindi con una volta te la cavi, due sì, tre anche, poi lo spareggio, poi la penultima, poi l'ultima, poi ci caschi, insomma questo è piuttosto evidente, fino a quando è successo, poi l'ultima con la Roma, semplicemente a salutare una Serie A che mancherà al Verona. È inutile dire che la Serie B è più bella, è inutile dire che ci saranno tanti derby, è inutile raccontarci quella dell'orso, è bello stare in Serie A, per quanto la Serie A sia una Serie A pallida, però insomma se è pallida la Serie A, immaginatevi la Serie B. Verona, che l'ultima partita di B l'ha giocata 7 anni fa, l'ha giocata nel 2019, l'ha giocata con quel 3-0 al ritorno, ricorderete, no? Sicuramente sì, magari c'eravate al Bentegodi, 3-0 Cittadella, in quel grande Bentegodi, con il gol di Zaccagni, con il 2-0 di Di Carmine, quel colpo di tacco è entrato ormai nella storia, e con il 3-0 di Larivi. Oggi è una giornata anche particolare per la Serie C, si giocano i playoff, c'è stato uno squallido inseguimento virtuale a Mandorlini in questi giorni dall'accoppiamento del suo Ravenna con la Salernitana, tutti a ricordare Mandolini quello che è successo 15 anni fa, 15, non 2, 15 anni fa, quando Mandolini semplicemente venne picchiato ai Mandolini a Salerno. Gianluca Tavellin c'era e qualcosa può testimoniare, perché anche lui non è stato esattamente così fra i più simpatici agli occhi dei salernitani. E in quel pomeriggio della Rechi, Mandolini disse semplicemente, una conferenza stampa a Sandrà, c'erano ancora le conferenze stampa all'aperto con il con le pubblicità dietro, disse semplicemente, dopo una clamorosa campagna di difesa mediatica a favore della Salernitana, tipo titoli a mille colonne, Salernitana o salvezza oppure fallimento, come per dire ragazzi abbiamo bisogno di andare in Serie B perché se no falliamo, e amen, ha detto Mandolini. Insomma, saranno le società virtuose a dover fare un passo in avanti, non quelle claudicanti. Da lì apriti cielo, campagne social, insulti eccetera eccetera, insomma al di là poi di quello che è stato il ti amo terrone di Mandolini. Però francamente che 15 anni dopo ci sia questa caccia, seppur sotto forma di fischi, seppur sotto forma di accoglienza brutta nei confronti di Mandolini, è francamente patetico, tutta la vita con Mandolini. Poi il pubblico di Salerno sarà un pubblico correttissimo, non lo so che farà stasera la Salernitana, però che anche degli operatori dell'informazione insomma abbiano in un certo senso bollato la partita come la partita del ritorno di Mandolini, che non ha mai allenato piazze del sud, che quindi questo vuol dire che basta. Francamente basta, vabbè, detto questo vedremo quello che sarà. Ci sono anche belli accoppiamenti, fra l'altro in Serie C si giocano questa sera le partite. Ieri la salvezza della Torres sul Bra, questo può avvicinare la Virtus a una riammissione, perché il Bra, che ha più punti della Virtus, ha fatto più punti, 32 contro 25 nella stagione regolare, non può far domanda di riammissione perché ha dei limiti infrastrutturali con il campo che non è la propria provincia, quindi non può chiedere un'ulteriore deroga come è stato fatto quest'anno. Bra, che era la prima stagione in Serie C, fra l'altro anche il Caldiero ai primi tempi si è trasferito al Gavagnin, e poi l'anno scorso è tornato, poi a gennaio è tornato al Mario Berti, il Mario Berti rifatto con i parametri della Serie C. Questo può essere un punto in più a favore della Virtus. Fra l'altro il Foggia in questo momento è primo nella graduatoria della riammissione, 27 punti, e con la Ternana che dovrebbe insomma saltare o quantomeno partire dalla Serie D però vedremo, c'è un'altra asta, senza dover per forza augurarsi il male degli altri. È chiaro che i club virtuosi, per il teorema di Mandorlini, che poi è un teorema assolutamente universale, debbano andare avanti rispetto a quelle, ripeto, balbettanti, come era la Salernitana di allora. Ciao Ale, vedo uno Spalletti tranquillissimo, che sia il conto in banca. Noi probabilmente seguirò solo il prepartita per vedere se gli faremo il pasiglio d'onore. Potrebbe essere l'unica volta in cui potremmo essere notati oggi. Che tristezza da parte di Paolo. Beh, insomma, qualcuno ha detto in questi mesi, proprio su, non dico chi me l'ha detto e non dico chi si riferisse, allenatori che hanno sempre grande, no, senso sportivo e senso del movimento, un allenatore diciamo di quarta, terza fascia, allenatore di seconda barra prima fascia, a dire sì, però se l'allenatore di seconda barra prima fascia fa queste distanze rispetto alle mie, che sono distanze un po' più stiracchiate, perché soprattutto l'allenatore di seconda prima fascia, perché arriva il bonifico puntualmente a fine mese, arriva anche a me, però un bonifico diverso, chissà, magari è questo il motivo per cui Spalletti era molto molto tranquillo. Per non dimenticare chi siamo, ciao Ale, forza sempre, Hellas Verona dai Butei. Ci fermiamo un attimo intanto, contro la rovescia, 335 60 11 610, fra poco ancora in diretta con le ultime su Sogliano, con la partita che va cominciando. C'è anche uno spareggio oggi per rimanere in Serie D, con il Vigasio che ospita l'Obermais Mai Alta, Alto Atesina, squadra Alto Atesina che ha eliminato proprio il Caldiero il primo turno di Coppa Italia, Vigasio insomma che gioca oggi per la salvezza in Serie D. Ci fermiamo, fra poco ancora in diretta.
1: Complimenti! Auto nuova?
5: Sì, tanti preventivi, ma il migliore è solo Molinauto, il più grande parco auto ai migliori prezzi di Verona. Personale cordiale e professionale per guidarti nella scelta. Assistenza e consulenza anche dopo l'acquisto.
1: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
2: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Monte Pastello 6A a San Giovanni Lupatotto, Verona.
6: Visita lo showroom Prima Mano nel contesto unico della Galleria del Padiglione degli Ufficiali a Peschiera del Garda, un punto di riferimento per chi cerca colori, resine e finiture di alto livello, luogo ideale per architetti e interior designer, dove ispirarsi e dare vita a nuove idee, grazie a competenze specifiche e prodotti di eccellenza. Scopri di più su primamano.eu e sui nostri social.
7: Radio Verona, www.radioverona.it.
8: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Radio Verona.
0: Le partite dell'Hellas Verona con Diretta Gialloblu.
4: 14:49, di solito si dice sale l'attesa quando

carico. Lui vorrebbe stare a Verona per una questione anche pratica. Lui a Verona di fatto vive, non soltanto perché è il direttore sportivo del Verona, probabilmente ci vivrebbe anche dovesse non essere direttore sportivo del Verona, chissà, però è chiaro che Presidio deve fare quel passo che non ha fatto, quel passo che è stato semplicemente un pro forma sotto così, sotto forma di un contratto allungato per 2 anni con un ingaggio maggiorato. Per carità, va bene tutto, però insomma, prendi il cuoco, ma devi dargli anche gli ingredienti o il budget per poter riempire il frigorifero, per potersi permettere il Verona di fare un'annata da protagonista in Serie A. Monza, che dovrebbe essere, insomma, strada piuttosto in discesa per il Monza, per la promozione, anche se ieri per la finale, che se poi ieri ha fatto molta fatica, la Juve stava vincendo a un certo punto per 2-0, fra l'altro un gol anche di Mosti, che è un ex del Limolese, ai tempi della Virtus, insomma, spadroneggiava il giovane Mosti, il suo agente era Luca Antonini, ricorderete, difensore del Milan, non Cafu, però insomma uno di quelli che al Milan c'è stato, e poi insomma è arrivato il ritorno del Monza. Fra l'altro, insomma, questa sera Catanzaro Palermo è bella, non ci sarà Cissé, per lui la stagione è finita. Il nostro Cissé, che ormai è un giocatore del Milan, di nostro c'è poco, e con la partita, insomma, che sarà certamente una bella partita, il mitico Ceravolo di Catanzaro. 335 60 11 610, Davide naturalmente pronto, prontissimo a San Siro, è la penultima, poi ci sarà la Roma, poi ci saranno i piani estivi soliti, no? Tutto quanto andrà bene fino all'inizio del prossimo campionato, si riprenderà il 22 di agosto, andrà bene, vedremo quello che sarà il mercato. Chiaro che non si possono far deduzioni semplicemente a secco, semplicemente prima di una rosa formata, prima di quello che sarà poi l'organico del Verona. Tanti se ne andranno per tanti motivi, dubito che possano restare anche i Bernede, anche quei giocatori a metà strada, no? Non esattamente i Suso, non esattamente i Bellacoccia, poi i Belgali, ma insomma è chiaro che in questo momento tanti hanno anche delle ambizioni abbastanza legittime, anche se poi parliamo sempre di giocatori che vengono da un'annata da 20 punti, quindi insomma d'accordo, bravi, ma insomma da lì a incensarli o chiedersi resteresti l'anno prossimo al Verona anche in Serie B, non è scritto da nessuna parte che questi giocatori siano da Serie A, altrimenti avrebbero fatto un cammino diverso. Giocatori che fanno i fenomeni poi sono veri brocchi, sempre stato così, devo dire sempre stato così, dalla disponibilità alla gentilezza a tutto il resto. Ricordo ancora Malesani disse una volta: ho avuto meno problemi di con Batistuta, problemi zero, che con, dicendo un nome di un giocatore del Chievo, dei suoi primi passi malesaniani. Insomma, credo che sia piuttosto normale, soprattutto il tifoso che crea il mito, quindi creando il mito dice sì, magari non mi saluta, magari non mi fa l'autografo, magari si gira dall'altra parte, magari se gli dico ciao non mi risponde, invece è tutto il contrario. Insomma, tante volte è il tifoso che crea la distanza rispetto al campione vero, insomma al grande giocatore, non i giocatori da quattro soldi, che quelli la creano di loro per far vedere che sono bravi, quando invece dimostrano di esserlo poco anche fuori dal campo. Però questa è un'altra storia. Finalmente stagione finita, adesso un'estate per dimenticare e poi ripartire. Ale, insomma, si dimentica poco, devo dire. Si dimentica poco perché poi il prossimo passo sarà quello della Serie B. Ripeto, Pisa e Cremonese o Lecce faranno comunque una squadra forte. Palermo Monza resteranno in Serie B, ammesso che la finale sarà Palermo Monza. Potrebbe essere anche un, che ne so, Juve Stabia Palermo, e magari il Palermo non andare in Serie A. Insomma, tutto da vedere, anche perché i playoff sono stati abbastanza equilibrati finora, anche perché la partita fra Juve Stabia e Monza ha detto che comunque di un po' di equilibrio c'è. Vedremo. Saluti al Kenya, Zeno e Sami ci sono, cuori gialloblu ovviamente, 335 60 11 610, continuo a ripetervi il nostro numero. C'è in questo momento anche così la passerella dell'Inter, sono prezzi esorbitanti per San Siro, ma è una partita particolare, credo, per l'Inter. C'è la festa dell'Inter, c'è chiaramente un
momento storico, no? Per l'Inter di

0: di Chievo, che ha meritato ampiamente lo scudetto, è fratello, l'Inter sta cominciando ad essere fra virgolette antipatica, proprio perché vince, no? Non simpaticissima proprio perché vince, ma questa è una delle conseguenze dirette, insomma, del fatto di essere per certi versi, per avere un po' un monopolio in questo momento. Chiaro che l'Inter ha stravinto il campionato, l'ha fatto con grande merito, l'ho fatto con grande forza, con grande coerenza, insomma, con grande spirito, l'ha fatto con una rosa di gran lunga superiore a tutte le altre, insomma, altrimenti chiaro che non sarebbe giustificato tutto questo divario con la seconda il Napoli in questo momento, terzo il Milan, quarta la Roma, questo dice la classifica, quinto il Como, sesto la Juventus, che ha perso 2-0 a Torino con la Fiorentina, un po' la sorpresa di questa giornata, di questa penultima giornata di campionato. Hanno vinto tutte quelle che avevano interesse all'altissima classifica, non ha vinto soltanto la Juventus. Possiamo fermarci, non so, possiamo continuare, restiamo in diretta, aspetto cenni dalla regia. 335 60 11 610 dal Kenya Zeno e Sami, scrive per esempio anche quest'altro amico dal Brasile, scrivo da Rio, dice questo Giovanni, tanti complimenti per la vostra trasmissione, speriamo in una buona partita, in una onesta partita da parte del Verona, poi il resto sarà la Serie B, capiremo quello che sarà. I passi li dovrà far Presidio, non c'è dubbio su questo, è Presidio che muove i fili di tutto. Una volta si diceva e adesso gioca Sogliano, adesso gioca il direttore sportivo, adesso gioca la proprietà, più che mai gioca la proprietà, dovrà farlo in maniera seria, lo dovrà farlo senza dover dire abbiamo investito X, abbiamo investito Y, perché i risultati sono questi, senza aggrapparci alla conferenza stampa di uno, alla conferenza stampa dell'altro, le dichiarazioni di uno e la dichiarazione dell'altro, sono semplicemente i fatti che fanno la differenza, perché i fatti hanno detto che il Verona quest'anno ha lavorato per una squadra che ha prodotto 20 punti, quindi ha lavorato male, talmente male che è retrocesso in un campionato a 20 squadre, talmente male che la questione in questo momento diventa seria, perché poi di salire dalla Serie B non sarà esattamente così scontato. Posso andare a Davide Chelotto? Io non mi ascolto, ma Davide sì. Allora, San Siro, Davide Chelotto, primo tempo di Inter Verona. Davide.
1: Eccoci qua, buon pomeriggio da Milano, buon pomeriggio da Davide Chelotto. Festa qua al Meazza, un Meazza che ha, piaccia o non piaccia, una coreografia a tutto stadio abbastanza impressionante, dove ci sono le scritte che recitano campioni d'Italia, il doublete di cui si fregia l'Inter quest'anno, e cioè la vittoria dello scudetto ma anche la vittoria della Coppa Italia. Noi siamo invitati a questa festa, ma non c'entriamo una mazza, perché se loro sono allegri e sorridono, noi siamo tristi e preoccupati, perché per la prossima stagione non abbiamo certezze, a cominciare dalla direzione sportiva, dove è vero Sogliano ha un altro anno di contratto, è vero gli è stato offerto anche un rinnovo biennale, ma in realtà bisogna capire cosa succederà ora che si muove il domino dei direttori sportivi. E proprio qua al Meazza, a meno di clamorosi capovolgimenti, dovrebbe esserci Tony D'Amico, sponda Milan, a ricostruire il Milan. Con quel movimento è partito il domino dei DS, staremo a vedere se coinvolgerà o meno anche Sean Sogliano. Da lì in poi la questione allenatori. A proposito, occhio ad Abate, ieri ha spaventato di brutto il Monza multimilionario, dal 2-0 si è fatto recuperare al 2-2, certo, però occhio, perché ha da giocarsi il ritorno e potrebbe andare avanti. E Abate è uno dei nomi che interessano moltissimo al Verona. Martedì, così lo dico anche ad Alessandro che ci ascolta in studio, durante l'ultima portata di Volemo che bene al Verona, vi spieghiamo chi è passato dalla sede del Verona, così vi raccontiamo anche qualche retroscena a proposito degli autori. A proposito, questa sera alle 8 c'è anche il Catanzaro di Aquilani contro il Palermo di Pippo Inzaghi. Staremo a vedere. Intanto c'è Paolo San Marco sulla panchina del Verona, penultima di San Marco, che è stato liquidato anche da Puskasiu indirettamente, nel senso che ha detto che la priorità numero uno è la ricerca del nuovo allenatore. Poi magari gli chiediamo che sensazione è essere così considerato, usato come una pezza da piedi, perché prima ti affidano la primavera che stava andando ai playoff scudetto, poi ti fiondano in prima squadra perché D'Aversa dice no e poi non ti salutano neanche, ti lasciano scadere il contratto e buonanotte ai sognatori. Vabbè, detto questo, la formazione per quel che può contare in questa partita del Verona vede una novità, quella di Lovric dal primo minuto. Se non avesse avuto guai fisici sarebbe potuto essere un giocatore molto importante per questo Verona. Dopo il suo arrivo a gennaio invece è stato buttato dentro immediatamente, gli infortuni e tutte quelle cose, e quindi insomma ce lo ricordiamo, no? A Cagliari, quando è stato gettato nella mischia rischiando di farsi del male, poi alla fine puntualmente si è lesionato i muscoli. Dunque 3-5-1-1, Montipò in porta, Nelson, Edmundson e Valentini in difesa, a destra Belgaglia, a sinistra Frese, Gagliardini ex di turno davanti alla difesa con Lovric e Berned a centrocampo, Suslov a sostegno di Kiron, Bawi, tutti gli altri in panchina compresi Bella Kochap e Nias che tornano a disposizione, quindi per il lituaniolo Sar, Akpak Pro, Bradaric, Lirola, Slosker, Arui, Nias, Bella Kochap, Isaac, Fallu, Ajay, Al-Musrati e Vermesan. Dall'altra parte l'Inter che è totalmente rivoluzionata con così questo campionato, anzi questa stagione che è morta e sepolta, e ovviamente si festeggia. Adesso vi leggo la formazione, prima c'è il minuto di silenzio per una leggenda dell'Inter, Evaristo Beccalossi, morto pochi giorni fa. Io direi che ci uniamo a questo minuto di silenzio pensando anche a quello che è successo a Modena, e quindi osserviamo anche noi questo minuto di raccoglimento.

Questo è l'applauso della Meazza ad Evaristo Beccalossi, che insomma, non ha bisogno di presentazioni, sappiamo benissimo cosa è stato per l'Inter, ma in generale anche per il calcio italiano. Dunque Inter, che dicevo, schiera quelle che in gergo sarebbero le riserve, più qualche titolare che forse se ne andrà via, ad esempio Sommer in porta, poi De Vrij, Sucic, Lautaro, che comunque è capitano, Luis Enrique, Bonny, Acerbi, Juf, Mkhitaryan, Carlos Augusto e Darmian in panchina, tutti gli altri, Di Gennaro, Josep Martinez, Dumfries, Zielinski, Thuram, Frattesi, Çalhanoğlu, Varela, Akanji, Bissek, Di Marco, Cocchi e poi i giovani, Mattia Mosconi, Pio Esposito e Bastoni. Questa è la panchina di Christian Kivu, che ha vinto subito due trofei il primo anno alla guida dell'Inter, tra l'altro alla seconda vera esperienza da allenatore professionista, lui che ha allenato le giovani dell'Inter, poi ha salvato il Parma e qui ha vinto due titoli. Iniziata adesso la partita col Verona che ha dato il calcio di inizio.

0: 10 tifosi del Verona, mentre supplico la regia di togliermi immediatamente questo ritorno fastidiosissimo in cuffia, altrimenti non capisco proprio nulla. E intanto entriamo in cronaca con l'Inter che prova a manovrare sulla fascia di sinistra. Di Marco non ha nessuna fretta, la dà all'indietro per Luis Enrique non ha nessuna fretta, la dà all'indietro, adesso recupera Darmian che allarga sulla fascia proprio per Luis Enrique. Pallone per De Vrij là dietro, che alza la testa, vicino a lui il passaggio in orizzontale verso Carlos Augusto. Poi si fa vedere anche Diouf, che è uno dei giocatori di prospettiva, diciamo così, di quest'Inter. Mentre io mi tolgo le cuffie perché questo ritorno è impossibile chiaramente ascoltare e parlare. Dicevo, Inter che manovra adesso, centrocampo, la palla lì indietro nella zona della difesa dove va a recuperare Luis Enrique in fascia, attenzione al movimento, a dribblare di Andy Diouf che prova ad andare al limite dell'area di rigore, si fa vedere il numero 17, la palla in mezzo per l'inserimento di Bonny che prova ad andare fino in fondo, arriva Diouf, il suo tiro respinto da Nelson e poi arriva la conclusione sbilenca di Carlos Augusto che mette direttamente fuori, chiedeva il calcio d'angolo il brasiliano che è stato tra l'altro preselezionato da Carlo Ancelotti per la nazionale del suo paese che parteciperà agli imminenti mondiali, poi vedremo se farà parte della spedizione in America oppure no, ma intanto è stato preselezionato proprio da Carlo Ancelotti e dal suo staff. Rimessa da fondo campo per il Verona dopo praticamente 3 minuti e 35 di gioco dove non è assolutamente successo nulla, e adesso è il lancio lungo per Bawi che controlla la palla quasi sul fondo del campo, ma il pallone ha varcato la linea di bordo campo. Allora la rimessa è in favore dell'Inter a ridosso della bandierina, fascia di destra con le mani Darmian per il movimento di qualche compagno, vediamo se riesce a smarcarsi. Darmian che riceve, viene tamponato letteralmente da Edmundson che non si sa perché, forse si è già infastidito, era l'uomo più avanzato del Verona praticamente a ridosso della bandierina del calcio d'angolo e ha fatto fallo su Darmian. Calcio di punizione già battuto. A proposito, il direttore di gara per quel che può valere oggi è Calzavara di Varese, qui a due passi era comodo. Al VAR ci sono Santori e Giua. È l'Inter che manovra, palla lì indietro per De Vrij, si allarga Darmian e invece si va da Acerbi, vicino a lui c'è Carlos Augusto, torna in mezzo a Acerbi che dovrebbe dare l'addio a fine stagione visto che ha anche il contratto in scadenza. E adesso si allarga Darmian in fascia, prova la verticale, la chiusura di Valentini, si era allargato Bonny, arrivato dal Parma per dare il cambio di tanto in tanto a Marcus Thuram che siede in panchina, per lui ci sono i mondiali e quindi va preservato l'attaccante dell'Inter. Adesso recupera il Verona e qui c'è fallo però di Lautaro, poteva anche scapparci giallo volendo perché è stato toccato Lovric che aveva portato via il pallone dal capitano dell'Inter. Tocco da dietro, calcio di punizione Lovric nella zona di Gagliardini che smista verso Edmundson a sinistra adesso dove c'è Valentini. L'argentino si attarda un po', viene chiuso in fascia da Diouf che mette in fallo laterale. La rimessa allora per il Verona con le mani, il pallone lungo a cercare il movimento di Barnett trattenuto da Darmian. Beh, si lamenta Darmian ma la maglia si è allungata talmente tanto che l'abbiamo vista fin qua su quasi al terzo anello dove ci hanno attaccati oggi. Allora calcio di punizione per il Verona quando ormai siamo al sesto minuto, ovviamente 0-0, zero occasioni da gol, un tiraccio di Carlos Augusto e nulla più. E adesso può provare a buttarla verso l'area di rigore dell'Inter, il Verona in due sul pallone, col destro Lovric, col sinistro Suslov, sono saliti anche i difensori centrali a provare a farsi valere con la loro altezza. Il sinistro di Suslov è uno splendido passaggio per Sommer che senza problemi blocca il pallone, colpito malissimo lo slovacco, stagione nefanda per lui dal punto di vista proprio della sfortuna. Rottura del crociato, tanto per gradire, in agosto, e quindi 6 mesi abbondanti fuori, poi torna, si gioca ai mondiali, viene eliminato con la Slovacchia, poi rientra e viene retrocesso con il Verona. Direi che peggio di così non gli poteva andare. Allarga in fascia sinistra adesso l'Inter, si fa vedere Sucic, altro giovane molto interessante dei nerazzurri. Darmian la mette in mezzo, attenzione a Bonnil, controllo di petto in area di rigore, la tocca e calcio d'angolo. Valentini, che ha raddoppiato sul taglio di Nelson, e poi chiede a Edmondson maggiore concentrazione. Calcio d'angolo per l'Inter dalla bandierina di destra. Sucic va a sistemarsi il pallone e poi occhio ai saltatori. Arrivano anche Acerbi, Darmian, De Vrij, sono loro i più alti. Pronto alla battuta Sucic, destro ad uscire nella zona di Acerbi, che liscia il pallone, fa brutta figura, poi la recupera l'Inter ancora sulla destra con Sucic, cross di prima in mezzo, libera Gagliardini, Bernet adesso può partire il contropiede, si è allargato in fascia destra, Bowie chiede palla, gran voce, non gliela dà Bernet che aspetta invece il filtrante in profondità per Belgali sulla fascia di sinistra, va in mezzo Belgali, palla dentro, uscita bassa di Sommer ad anticipare il taglio di Bowie, non male come contropiede, si lamenta Bowie che voleva la palla subito in fascia destra, bisogna avere i mezzi tecnici però per fare una sventagliata in corsa di quel calibro. Evidentemente non si è fidato del suo mancino Bernet, che ha preferito dare la palla in verticale a Belgali, e non è stata una brutta idea perché Belgali sul fondo ha messo dentro il rasoterra classico verso il limite dell'area piccola, dove ha tagliato bene tra l'altro Bowie, che è stato anticipato in un'uscita bassa molto coraggiosa da Sommer, che gli ha tolto praticamente la palla dai piedi. Insomma, prima sortita offensiva del Verona, mentre ci sono striscioni d'addio. Darmian, uno di noi, non sarai mai dimenticato, lui in scadenza di contratto, anche lui se ne andrà per quanto riguarda l'Inter a fine stagione. E intanto manovrano proprio Darmian e i nerazzurri di Kivu sulla fascia di destra. Lancio lungo per Luis Enrique, troppo lungo da parte di Darmian, la palla finisce a bordo campo vicino alla bandierina del calcio d'angolo, e quindi rimessa per il Verona affidata alle mani di Frese. Con le mani il danese in mezzo all'area di rigore, un pazzo perché per poco non ci arriva Lautaro Martinez, non so cosa gli è passato per la testa a Frese a mettere un pallone dentro l'area di rigore con le mani, ma è matto. Adesso recupera la palla Mkhitaryan, che allarga in fascia dentro Lautaro, il suo pallone tagliato attraversa tutta l'area di rigore, la recupera Bernet, evidentemente non ha voglia di affondare l'Inter, perché su una sciocchezza come quella di pochi secondi fa di Frese, beh, una squadra che è in lotta per qualcosa avrebbe affondato senza ombra di dubbio. Adesso recupera la palla il Verona, che prova a mettere un po' d'ordine con Gagliardini. Indietro nella zona di Nelson, lungo linea profondo per Bowie, che difende molto bene, poi gli sporca la palla a Cerbi. Recupera l'Inter di Uffa, una prateria a fronte al francese, punta all'area di rigore, allarga dentro per Bonny, le finte di Bonny, va sul fondo, fa sedere Valentini in mezzo, la palla per Sucic, sinistro, dalla lunetta, poi un dribbling di troppo, bravo a rubargli il pallone Lovric, è arrivato il fischio del direttore di gara. Forse un tocco di mano nel momento del controllo da parte o di Diouf o di Bonnino, non ho ben capito cosa sia successo. No, semplicemente gli si è sfilato la batteria per comunicare con l'auricolare, per quello indicava il braccio, nessuno ha toccato la palla di braccio, e allora gioco fermo, si toglie tutto il macchinario elettronico che lo avvolge il signor Calzavara. E allora va a sostituire, come lo chiamiamo, il ripetitore, non lo so, le batterie del microfono, degli auricolari, insomma quella roba lì che è attaccata al braccio, assieme al quarto uomo che gli sta dando una mano. E poi si riprende il gioco col Verona che era in possesso prima che fischiasse proprio Calzavara. Tutto ok, sistemata la manica, sistemata la batteria, il ricevitore, si mette a posto gli auricolari, vediamo allora da cosa si riparte. Senza dubbio direi col possesso del Verona mi pare che si riparta dal pallone scodellato proprio dal direttore di gara, che lo cede a Gagliardini. Gagliardini attende la salita sulla sinistra di Valentini, lancio in profondità che è un regalo per la difesa dell'Inter. Darmian all'indietro per Luis Enrique, all'indietro adesso per Sommer, poi c'è Carlos Augusto, lancio lungo di Carlos Augusto, Bonny prova la sponda, si incarta, gli ruba la palla Edmundson che trova tra le linee Suslov, all'indietro per Gagliardini, si ferma Gagliardini, gli ruba la palla Lautaro Martinez, la ripulisce per Luis Enrique, Sucic va da Mkhitaryan, si infila l'armeno e sbaglia la profondità, recupera il Verona Bawi, buona la sponda di Bawi, protegge la palla, guadagna fallo, e beh, alla Tony mi verrebbe da dire. Kieron Bawi in questa occasione è un giocatore che se fosse stato a disposizione di Zanetti da quest'estate forse avrebbe un po' cambiato le sorti del Verona, non lo sappiamo, è un'ipotesi, ma chiaramente è quel tipo di giocatore che è mancato per più di 6 mesi al Verona. C'è un vero attaccante che adesso commette fallo là davanti, anche se ho avuto qualche dubbio su Carlos Augusto, fischia Calzavara. Insomma, la vera prima punta che fa salire la squadra, ogni tanto fa anche gol e fa pure qualche assist, più di così. 6 milioni l'ha pagato Sogliano e adesso vedremo chi sarà di lui, che ha un contratto lungo, praticamente altri 4 anni di contratto, e quindi vedremo se resterà Verona o no. Vi ricordo che c'è molto forte il Bologna su di lui, ma anche altre squadre, quindi capiremo il da farsi anche per Kieron Bawi. Adesso occhio che l'Inter attacca, recupera la palla Bernet, mentre abbiamo risolto il problema di ritorno alla cuffia, lo dico alla regia che ringrazio, e quindi andiamo in cronaca di nuovo con il pallone gestito dall'Inter. Adesso per Carlos Augusto, non sa che fare il brasiliano, prova a scodellarla dentro l'area di rigore, si getta Lautaro Martinez, va sul fondo, ruba la palla, poi molto bene Edmundson che la porta via l'argentino, lancia lunghissimo a cercare Bawi, è forte e volenteroso Bawi, però non può fare nulla in mezzo a 3 giocatori dell'Inter. Recupera allora Sommer, deve riorganizzarsi la squadra di Chivu che cambia il fronte e va a sinistra da Acerbi. Acerbi adesso sistema la palla sull'altro lato nella zona di Diouf, che controlla il doppio passo del francese, poi alla destra per Luis Enrique, chiuso da Frese, rimessa laterale per l'Inter, con le mani sale Darmian, mentre siamo al quarto d'ora, 0-0 il risultato, diciamo un'occasione per parte, con quel tiraccio nefando di Carlos Augusto e quella palla filtrante molto pericolosa, molto più pericolosa di Belgali per Bawi, ma tiri in porta, 0. Inter che manovra sulla tre quarti d'attacco di destra, Darmian retrocede il pallone per Sucic che oggi fa il regista, va in orizzontale da Acerbi che sale, si è allargato Carlos Augusto che riceve sulla fascia di sinistra, vicino a lui si fa vedere, viene ignorato Mkhitaryan, la palla girata sul lato opposto dove c'è Luis Enrique, non crossa, si fa vedere Diouf, palla filtrante sbagliata, recupera Bernet, subito l'appoggio su Bawi, difende col fisico, larga molto bene a sinistra per Frese che la dà in mezzo a Bernet, di nuovo triangolo sulla mancina per Frese, deve metterla in mezzo Frese, mamma mia che piede, per poco non finisce in gol il cross di Frese che ha colpito, io non ho capito se col malleolo o con l'esterno addirittura del piede, insomma un disastro il cross di Martin Frese, sembrava dovesse addirittura andare fuori dalla porta e poi sotto la traversa. Siamo già dall'altra parte, Lautaro Martinez all'indietro, Diouf che sale, alza la testa francese, lo ferma Bernet, molto bravo, in fase di interdizione, scarico per Gagliardini, Suslov allarga a sinistra dove c'è Frese che scivola oggi. Probabilmente ha dormito poco, la piccola Olivia lo sta facendo tribolare di notte, sembra rimasto a letto Martin Frese, ha fatto già 2 errori non da lui, anche lui avrà finito la batteria, insomma parliamoci chiaro, dopo la retrocessione matematica la botta anche se sapeva, dai, che sarebbe finita così, la botta, il contraccolpo psicologico c'è. Adesso tutti hanno la testa rivolta al futuro e quindi bisogna capire anche che sarà di lui. Insomma, ci sono di mezzo anche famiglie della destra. Attenzione al cucchiaio, una rigore per Mkhitaryan, fa scudo Montipò con coraggio davanti all'armeno, chiude tutto il calcio d'angolo, ha rischiato gli Zebedei. Montipò, calcio d'angolo, bel cucchiaio, dentro per Mkhitaryan, difesa del Verona immobile, scatta l'armeno che già dai tempi del Borussia ha fatto degli inserimenti, il suo punto forte. Passa il tempo ma gli restano certe qualità. Calcio d'angolo, prova Montipò a fare scudo col corpo, corner dalla bandiera di sinistra proprio per l'Inter, tutti dentro a parte i piccoletti. Calzavara va a far rispettare le distanze, arriva il fischio del direttore di gara, palla sul primo palo, anzi no, sul secondo, troppo lunga, non ci arriva assolutamente nessuno e finisce direttamente sul fondo. Sucic l'aveva messa in mezzo lui, troppo potente il suo destro, rimessa da fondo campo per Montipò, gli chiedono di aspettare i compagni, deve ancora arrivare a metà campo Bavi, non so dove volesse tirare Montipò che aveva fretta, però se c'è una partita in cui non aver fretta è proprio quella di oggi. Tra l'altro comincia a fare caldo, quindi c'è mezzo terreno di gioco il sole. E infatti vengono a giocare qua a sinistra all'ombra quelli del Verona, la palla per Barned che prova il duello con De Vrij, lo anticipa, palla indietro per Sommer, si fa vedere Acerbi, riceve pressing di Suslov, prova a ringhiare il piccoletto slovacco, lancio lungo, Valentini mette le mani addosso a Lautaro e infatti fischia Calzavara. Calcio di punizione per l'Inter, stava togliendo la fascetta di capitano al numero 10 nerazzurro, chiede scusa a Valentini. Tra argentini lo ignora completamente Lautaro, calcio di punizione battuto corto in velocità dall'Inter. Seguiamo questa azione e poi ci fermiamo per il solito break pubblicitario. Acerbi all'indietro per De Vrij, unico giocatore nel cerchio di centrocampo, tutti gli altri in avanti. Acerbi centro-sinistra, riceve, mi viene da dire, l'ex nazionale, poi vediamo cosa succederà anche lì, scopriremo quale sarà il CT della nazionale italiana, non che ci interessi molto in questo istante, però visto che non ha nulla da dire questa partita ci dedichiamo anche a questo. È un po' stucchevole la manovra dell'Inter che non affonda, adesso si fa vedere Diouf che insieme a Bonini mi sembra l'unico che ha voglia di fare in campo per quanto riguarda l'Inter. Adesso il controllo di Mkhitaryan, su di lui il contrasto di addirittura Lovric che esce, poi rintuzza l'Inter, ancora Mkhitaryan, sponda di Bonny all'indietro, tutti quanti nella tre quarti del Verona. Darmian potrebbe addirittura tirare, invece apre per Luis Enrique. Diouf all'indietro, ancora Luis Enrique, non sta succedendo nulla, allora sapete cosa facciamo, ci fermiamo, quasi 20 minuti, 0-0 al Meazza, in energia tra poco.
1: Le partite dell'Hellas Verona con Diretta Gialloblu.
2: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.
3: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
4: Colorificio prima mano, colore in primo piano. A Ponti sul Mincio, in via Peschiera 32.
0: Di nuovo in diretta dal Meazza, dove 0-0 in questa inutile partita tra Inter e Verona, 0 tiri in porta. Adesso prova ad attaccare la squadra di Kivu, mette in mezzo un pallone troppo morbido, libera la difesa del Verona, si prende fuori in norma del vantaggio perché arriva Bernet, poi viene contrastato al centrocampo da Dan, allora recupera Bonny che alza la testa, dribbla solo per un istante Nelson che poi ritorna sul pallone e lo porta via il danese, che poi si ferma e scarica per Belgali, che è stato accostato anche all'Inter come vice Dumfries per la prossima stagione. Si sgancia Belgali, bravo, bravissimo Bauer ad aprire a sinistra per Frese, tutto solo, si ferma Frese, vabbè, è rimasto a casa Frese oggi, poteva affondare. Sale Valentini, adesso tocca all'argentino metterla in mezzo, c'è tutta la difesa schierata, Bowie di testa, attenzione, il miracolo di Sommer su Lovric, che riflesso dello svizzero, cross di Valentini, palla sfiorata da Bowie che arriva addosso a Lovric che stava spiazzando Sommer, che aveva battezzato il pallone alla sua sinistra e con un grande riflesso ha recuperato in qualche modo in volo la posizione con la mano destra e ha preso in due tempi la palla, ma prima vera grande occasione da gol della partita per il Verona con Sandy Lovric, sfiora il gol in casa dell'Inter. È inutile ricordarvi che noi a Milano, qui al Meazza, non abbiamo mai vinto nella nostra storia. Sarebbe una grande beffa vincere oggi con il risultato che non conta più una mazza, sarebbe ciliegina sulla torta per una stagione disperata. E quindi occasionissima per il Verona con il cross di Valentini, la palla sfiorata da Bowie che è finita addosso a Lovric che per poco non spiazzava Sommer che ha avuto un grandissimo riflesso. Attacca adesso l'Inter con Luis Enrique, si ferma, palla lungo linea, era in fuorigioco mi pare il giocatore dell'Inter, infatti si alza la bandierina ma per segnalare il fallo ai danni di Henrik Mkhitaryan e quindi calcio di punizione per l'Inter con il fallo subito dall'armeno. E adesso con grande calma va Sucic a prendersi il pallone, è una specie di calcio d'angolo, siamo poco distanti dalla bandierina di destra, senza dubbio la metterà in mezzo la squadra di Christian Chivu, mentre oggi per la prima volta vediamo lo San Marco in abito. Evidentemente il Verona si è vestito a festa per partecipare alla festa degli altri. E intanto si lamenta un po', ormai direi ex allenatore del Verona, del resto l'avevano scritto nel comunicato, allenatore ad interim, adesso abbiamo capito cosa volesse dire. Calcio di punizione, batte Sucic, palla alta verso il dischetto, libera Nelson, poi il duello tra Mkhitaryan e Suslov, alla meglio l'armeno allarga, palla dentro, Bonì anticipato da Edmundson, Mkhitaryan sfiora croce dei pali l'armeno con stop di petto, tiro al volo, mezzo esterno destro, palla fuori, non di molto, c'era Montipò che è volato alla sua sinistra, palla che però è finita sui tabelloni pubblicitari. Tentativo dunque dell'Inter al 24esimo minuto, è sempre 0-0 il risultato. Vi ricordo che nel mezzogiorno di fuoco tanto contestato a suon di ricorsi al TAR eccetera eccetera sono arrivati dei risultati abbastanza clamorosi, ad esempio la Fiorentina potrebbe aver tolto la Champions League alla Juventus andando a vincere a Torino 2-0 e la Fiorentina era una squadra che era sotto il Verona per lunghi tratti del campionato. Pensate un po' come cambiano le cose, no? Quando dicevamo Fiorentina budget e qualità, alla fine vengono fuori quei valori lì. Il Como ha battuto il Parma 1-0 e quindi tallona la Roma per un posto in Champions. Roma che ha vinto il derby 2-0 con una doppietta di Mancini, derby in cui poi c'erano stati anche due espulsi, e poi il Milan che ha vinto a Marassi contro il Genoa per 2-1 e dunque è al terzo posto. C'è anche la vittoria del Napoli 2-0 in casa del Pisa, già retrocesso, 3-0, chiedo scusa, adesso controllo subito, 3-0 in casa del Pisa, già retrocesso. Questo è quanto, torniamo alla gara anche se non succede assolutamente nulla. Rimessa laterale per il Verona mentre sventolano i tricolori qua al Meazza, vicino alla bandierina di destra è pronto a rimettere il pallone in gioco Nelson, lungo il danese a cercare Bowie, alla meglio però Carlos Augusto, batti e ribatti, arriva Bernard, la butta in avanti a Casaccio, Bowie sperava nell'errore di De Vrij che invece non sbaglia, la palla non tocca più terra, adesso la mette giù Carlos Augusto che prova a triangolare sulla fascia, c'è la chiusura di Nelson, altro giocatore che se ne andrà perché lui è in prestito dal Galatasaray, ci sarebbe anche un diritto di riscatto ma io ho fortissimi dubbi che la Verona lo eserciterà, un giocatore che comunque sia non resterà al Galatasaray dove non è che ha tagliato i rapporti, peggio, tanto si è perso una stagione da trionfo perché ha vinto il Galatasaray il proprio campionato, ma insomma quelli sono affari suoi. Suslov prova la sua solita accelerata, ne porta dietro 4 e alla fine qualcuno ci mette lo zampino, Bowie lo manda a quel paese perché si era smarcato in fascia e bastava dargli il pallone, sarebbe stato libero al limite dell'area di rigore, invece Suslov si è intestardito perché vuole una gioia in questa stagione maledetta anche a livello personale. Però se ognuno gioca per sé facciamo brutta figura. Recupera l'Inter quindi, che manovra con Sucic, verticale dentro chiude Edmundson, poi perde il rimpallo Oliva Lovric, spazza via Nelson, non c'è nessuno nella metà campo dell'Inter. Lovric tornerà all'Udinese, è costato 300.000 euro il suo prestito. San Marco intanto fa tenerezza, prova a chiamarli in avanti per alleggerire un po' il pressing, non lo ascolta nessuno, restano tutti dietro. E invece dicevo, Edmundson ha come Bowie un contratto lungo e non mancano però anche le squadre che lo stanno seguendo, e quindi pure per lui il futuro è incerto. Addirittura dall'Inghilterra ci sono diverse avance, magari non da club di Premier, ma anche da club di seconda terza fascia. Basta considerare, qualcuno riderà, dirà figuratevi se va in terza serie inglese, l'Oxford su di lui. Pensate solo che una squadra che viene promossa, vice campionato, la Championship, poi riceve 250 milioni di euro dalla federazione per fare il mercato. Questo vuol farvi capire la potenza economica delle squadre inglesi. Recupera l'Inter, intanto andiamo in cronaca con Diouf che viene chiuso molto bene da Valentini, poi recupera il francese, prova il tunnel Luis Enrique, chiude le gambe Fraser, rimessa laterale per l'Inter davanti alla panchina di Paolo San Marco, che litiga col quarto uomo, lo guarda con pietà umana come a dire ma cos'hai da protestare che ormai è finito tutto, e lo rimanda con grande calma al suo posto, e poi si accarezzano le terga l'un con l'altro, quindi clima amorevole al Meazza. Darmian dentro il cerchio di centrocampo, allarga sulla fascia di destra per Sucic, lo sfida Berned, Sucic all'indietro per Acerbi che allarga in fascia dove c'è Carlos Augusto che riceve, va in mezzo da Mkhitaryan, fa quasi l'attaccante adesso Acerbi in quel gioco di movimento che piace tanto al giorno d'oggi. Luis Enrique prova il cross orrendo in bocca a Montipò, ha zappato il povero terreno del Meazza con un cross di esterno destro che svirgolato finisce tra le braccia di Montipò. È già ripartito il Verona, Berned, Gagliardini all'indietro, Valentini, Berned riceve, richiama la palla Gagliardini, preferisce darla con difficoltà a Frese, infatti gli rubano la palla, poi Suslov la mette in fallo laterale. Ritmi così bassi che addirittura si fanno errori. E adesso l'Inter ha già rimesso il pallone in gioco, all'indietro per Luis Enrique. Cambio gioco. Sale Acerbi, prova a fare da solo, vicino a lui Carlos Augusto, il pallone in mezzo per Mkhitaryan. Corto ancora per Carlos Augusto. Si accentra all'indietro verso De Vrij, pure lui se non sbaglio in scadenza dovrebbe lasciare, anzi molto probabilmente dovrebbe lasciare anche l'olandese, sì, vediamo, insomma, fare loro. Intanto fallo su Diouf, lascia proseguire per la norma, su Bonny, lascia proseguire per la norma del vantaggio l'arbitro, recupera allora molto bene che si prende il fallo proprio di Diouf. Devo dire che insomma Lovric, tra l'altro un nazionale, più lo vedo più penso che avrebbe fatto comodo, per carità, magari però non si salvava, però una mezzala come Lovric in Serie A i suoi golletti li ha fatti ogni tanto, appunto, ripeto, esperienza internazionale ce l'ha, sarebbe stato un bel cambio, forse era meglio lui di Arruy in questa stagione, però se te l'ha prestato per poche centinaia di migliaia di euro l'Udinese vuol dire che qualche dubbio c'era. Rimessa con le mani di Darmian per Sommer, criticatissimo quest'anno, però ha fatto una grande parata su Lovric, proprio lui. Corto adesso per Carlos Augusto in fascia, all'indietro adesso per Acerbi, si fa vedere dal regista basso Sucic, che doveva essere l'erede, dovrebbe essere l'erede di Brozovic, almeno nelle intenzioni dell'Inter. De Vrij, si muove nessuno, nessuno più voglia di giocare, questa è la verità. Lautaro tra le linee, allarga a destra per Luis Enrique, tacco di Lautaro, Diouf prova l'inserimento, Mkhitaryan anticipato in mezzo campo proprio da Lovric, la recupera però ancora l'armeno, limite della rigore, la mette in mezzo, attenzione, sale Acerbi, tocco di braccio in area di rigore del Verona sul rimpallo con Nelson. Allora calcio di punizione per il Verona, Sfortunato Acerbi, braccio largo e quindi calcio di punizione, tocco di mano. Esce dall'area di rigore Montpo, altro giocatore per cui l'estate sarà molto calda. È vero che ha rinnovato altri 2 anni di contratto, però l'impressione è che il suo ciclo sia finito, quindi o il nuovo allenatore arriva e gli dà fiducia al 100% fin dall'inizio, oppure bisogna vedere anche lì. Tra l'altro, insomma, anche per motivi familiari lui non disdegnerebbe tornare in Piemonte, ma questo lo sanno anche i muri ormai. Edmundson, palla profonda a cercare Suslov che colpisce di testa, fa la sponda, ma arriva Darmian che porta via il pallone, alza la testa, non sale Luis Enrique, retrocede, triangolo proprio con Luis Enrique, Darmian va via, lo chiude Frese, un fallo laterale, rimessa per l'Inter, battuta in velocità Luis Enrique, sombrero e danni di Valentini, arriva Edmundson con l'esterno destro, la laterale, sempre essenziale Edmundson, mai stiloso ma molto efficace. È Darmian che prova ad inserirsi in area di rigore, chiude ancora Edmundson, prova a ripartire il Verona ma è troppo basso, sbaglia però anche l'Inter. Bernet adesso deve darla, Bowie porta via il pallone, sbaglia Bernet, vabbè, se potesse se lo mangerebbe Bowie. Contropiede dell'Inter, Mkhitaryan dentro, Lautaro, la traversa, deviazione, calcio d'angolo, chiusura provvidenziale da parte di Valentini che poi bestemmia l'indirizzo di Bernet proprio per quella palla persa a centrocampo e poi va a dare una pacca a Lautaro Martinez. Poteva costare il gol quell'errore di Bernet che adesso si rammarica, doveva aprire semplicemente di prima per Bowie e invece si è intestardito a portare il pallone dentro su Cic, di testa Gagliardini libera, arriva per prima l'Inter con Mkhitaryan indietro nella zona di Luis Enrique, c'è largo a destra, Giuff la mette morbida in mezzo, occhio a Bonny, Gagliardini lo anticipa di testa, la mette nuovamente in calcio d'angolo, corner ancora per l'Inter, sempre dalla bandierina di sinistra, tutti quanti dentro, Sucic a sistemarsi ancora una volta il pallone quando mancano 11 minuti più recupero al termine del primo tempo ed è 0-0 il risultato. Dentro Sucic, in mezzo Edmundson, libera di testa l'area di rigore, il pallone arriva nella zona di Diouf che prova le finte, la palla sul destro va sul fondo, Diouf, troppo lunga, rimessa da fondo campo per il Verona, se l'è allungata il ragazzino francese Andy Diouf che ha grandi mezzi fisici ma anche discreti mezzi tecnici e quindi è rimessa da fondo campo per il Verona, un investimento per il futuro dell'Inter, questo ragazzo poco più che maggiorenne, rimessa da fondo campo allora affidata ai piedi di Montipò che lancia lungo a cercare la testa di Bowie, duello con De Vrij, bravo Bowie alla meglio, prova l'aggancio volante Bernet, niente da fare, la spara via Darmian, poi Valentini in anticipo su Lautaro, recupera Nelson, si allarga Belgali che non si è mai visto, adesso l'algerino la butta in avanti, è un regalo per De Vrij che anticipa secco Bowie, di testa Nelson, mette giù il pallone Acerbi, manovra l'Inter, buona interdizione di Bernet che la dà all'indietro addirittura a Montipò, controlla il pallone con le mani, Montipò si lamenta Bonny e secondo me ha anche ragione perché il retropassaggio era netto da parte di Bernet, l'arbitro lascia proseguire, nessuno protesta a parte Bonny, diciamo che è solo perché non vale niente questa partita, altrimenti sarebbero stati guai per il Verona. Frese allarga per Bernet, zona cross, la mette in mezzo il francese, lunga a cercare Belgali, la rimette in mezzo Belgali, anticipo di De Vrij su Lovric, calcio d'angolo, bandierina di destra, buono il traversone di Bernet che ha trovato un Belgali che ha un po' sbucciato la palla col piattone, non l'ha messa benissimo, ma Lovric mi sembra il più in palla del Verona oggi qui al Meazza. Studio l'anticipo di De Vrij, calcio d'angolo dalla bandierina di destra, in due sul pallone, vediamo chi batte, Suslov col sinistro, sì, se ne va Lovric, ok, saltatori, sarebbe tanto bello se segnasse un gol Edmundson al quale ne era stato annullato uno al Bentegodi, palla proprio per lui, troppo lunga però, prova a ribadire verso la traversa, Valentini la deve mettere in calcio d'angolo. Sommer, era una palla che stava piovendo dall'alto, semplicemente col sole in faccia Sommer ha dovuto metterla sopra la traversa. E adesso calcio d'angolo dalla bandierina opposta, siamo a sinistra, e allora va a prenderla Lovric, che con il destro a rientrare si incarica della battuta, solita mischia dentro l'area di rigore, invece uno schema, Berned la ridà a Lovric dentro, libera di testa Bonny, arriva per primo Frese, prova la cannonata che finisce chilometri lontano dalla porta di Sommer. Non so perché ha scelto di tirare da 30 metri dopo aver stoppato di petto Frese. Se avesse fatto un gol del genere sarebbe stato forse il gol più clamoroso della sua carriera, ancora meglio del tacco di Napoli, ancora meglio del sinistro da fuori area di Bologna. Vabbè, oggi gira così. Rimessa da fondo campo già battuta dall'Inter con De Vrij. A questi ritmi forse un paio di minuti potremmo farli anche noi nelle condizioni in cui versiamo ora, che sono tremende. Darmian all'indietro proprio per De Vrij. Acerbi, corto per Mkhitaryan, è salito Carlos Augusto, nessuna voglia di attaccare, Sucic per Acerbi, non pressa il Verona, corto per Darmian, si cambia gioco, Kivu prova a dettare il passaggio, non lo ascolta nessuno, si accentra Luis Enrique che poi cambia gioco sulla sinistra per Acerbi che allarga, Carlos Augusto, occhio all'imbeccata per il brasiliano, va sul fondo, la mette in mezzo, di testa Valentini anticipa Lautaro, gliele sta togliendo tutte Valentini, bravo, sta vincendo nettamente la sfida con Lautaro Martinez, non ho capito dove era Montipò sul cross da fondo campo di Carlos Augusto, ma è tutta la stagione che non capiamo bene dove sia posizionato Montipò, di tanto in tanto non si sa perché era sul primo palo quando il cross era verso il centro dell'area piccola, meno male che ha tagliato Valentini, calcio d'angolo, la mette in mezzo Sucic, Baui addirittura lui prolunga di testa in faro laterale sul lato opposto, rimessa per l'Inter sul lato corto di sinistra dell'area di rigore del Verona quando mancano 6 minuti, io mi auguro senza recupero prima di andare negli spogliatoi, con le mani Darmian proverà a buttarla credo dentro l'area di rigore, no, è una finta, all'indietro per Luis Enrique, perde 30 metri l'Inter, Luis Enrique corto per Sucic, alza la testa e allarga nella zona di Acerbi, sponda di Lautaro, Carlos Augusto, il tacco per Acerbi, Lautaro largo in fascia, Mkhitaryan si abbassa, cambio gioco sulla destra dove c'è Luis Enrique, prova a sfondare lui, allarga per Darmian, all'indietro per Diouf, vediamo se crossa, la mette filtrante, troppo forte addosso a Bonny, spazza via Valentini, ci sono solo maglie nerazzurre, controlla il pallone Acerbi che la mette giù, Lautaro lontanissimo dall'area di rigore va a smistare verso Mkhitaryan che allarga per Luis Enrique, sponda di Diouf, la mette in mezzo Darmian Rasoterra, libera Gagliardini, il Verona è esclusivamente negli ultimi 30 metri della propria metà campo e quindi non c'è mai contropiede, è un noiosissimo monologo dell'Inter che non affonda mai il compo, sembra quasi voglia arrivare in porta con la palla, adesso la mette in mezzo Sucic, un traversone che si spegne direttamente a fondo campo, non sarebbe malaccio provare a dare qualche altra fiammata, tanto per dare un senso a questa gita a Milano, evidentemente basta non perdere oggi, credo per l'onore perché per la classifica non serve più assolutamente a nulla, staremo a vedere poi che succederà nelle sfide a distanza, e cioè quelle tra Sassuolo Lecce e Udinese Cremonese, perché ci interessano molto, dobbiamo capire l'anno prossimo contro chi giocheremo in Serie B, la Cremonese ha un sacco di soldi spesi maluccio a dire il vero quest'anno ed è fortemente indiziata la retrocessione, ma ha solo un punto di vantaggio, il Lecce che ha qualche soldo in meno anche se ne ha comunque più del Verona, però ha un certo Pantaleo Corvino che un po' alla Sogliano, ma prima di Sogliano, beh, insomma, da Božinova, Vucinic e prima altri ancora, indovina spesso giocatori che poi esplodono qua in Italia. Staremo a vedere. Intanto Suslov la mette in area di rigore, viene anticipato Edmundson, era un calcio di punizione, calcione di Valentini addosso all'avversario, contropiede dell'Inter, parte Diouf, si ferma però, la mette in mezzo, attenzione Mkhitaryan addosso a Montipò, sbaglia un calcio di rigore in movimento Mkhitaryan, arriva Lautaro, il diagonale fuori, si mangia un gol grande come quattro case l'Inter. A me sembrava in fuorigioco Mkhitaryan, l'arbitro ha tenuto giù la bandierina, vediamo cosa succede, attenzione, forse il VAR in azione, no, rimessa dal fondo campo, qualche protesta di Montipò, credo proprio per la posizione di fuorigioco di Mkhitaryan, dalla mia postazione sembrava abbastanza netta, perché quando l'ha messa dentro Diouf dalla sinistra era davanti a tutti Mkhitaryan, però forse è un'illusione della nostra prospettiva, un'illusione ottica. Fatto sta che Mkhitaryan quasi la linea dell'area piccola ha calciato in bocca con il piattone destro a Montipò, che è stato bravo a chiudere lo specchio alla porta, ma da lì uno come Mkhitaryan fa gol 9 volte su 10. Per fortuna oggi non l'ha fatto e quindi ancora 0-0 con una grande occasione da gol per parte Lovric per il Verona, Mkhitaryan per l'Inter. Intanto occhio perché Bowie falcia Sommer nel tentativo di pressing, sarebbe tanto bello se rimanesse a Verona Kieron Bowie. Ultimi minuti, 2 al 45esimo, attacca l'Inter dalla sinistra, prova il tunnel Carlos Augusto, non gli riesce perché chiude le gambe Nelson che poi prova a proteggere il possesso, si cerca di guadagnare la rimessa laterale, non ci riesce, la palla viene recuperata dall'Inter, la mette in mezzo dove c'è Sucic che alza la testa, verticale, Lautaro sponda, non riesce per Diouf, chiude la difesa del Verona, ci sono solo giocatori dell'Inter all'altezza della metà campo, recupera subito la squadra di Kivu che fa gioco con Mkhitaryan all'indietro per De Vrij, Sucic allarga a destra, Diouf c'è vicino lui, Luis Enrique va a puntare Bernet, Diouf le finte, converge verso il centro, salta secco, sbaglia però il passaggio all'indirizzo di Mkhitaryan, recupera il Verona con Lovric all'indietro, un po' pericoloso Nelson, Montipò, lancio lungo, ci sta anche ma non c'è nessuno se non Kivu che addirittura va a prendere il pallone di fretta, vorrebbe segnare l'Inter, mancano 57 secondi all'intervallo, 0-0 risultato. E adesso la palla su Acerbi sul centro sinistra, allarga per Carlos Augusto, il pallone è ancora per l'ex azzurro Lautaro, tocco corto, appoggio, ancora ci gioca di sponda, tutti restituiscono la palla ad Acerbi e addirittura il quarto uomo ha il coraggio di far recuperare qualcosa, e se no cosa serve oggi quarto uomo, prepara la lavagna luminosa, stanno per scadere i 45 regolamentari, Darmian Luis Enrique va direttamente a bordo campo, rimessa alla panchina di Paolo Sammarco con le mani, pronto Frese, non la miglior versione di Frese oggi, tre sul maxi schermo del Meazza ne vengono inquadrati tanti di tifosi VIP che sono arrivati a far festa oggi. Bonni recupera, un minuto di recupero che potevamo anche evitare in bellezza e invece no, altri 60 secondi da giocare prima di andare negli spogliatoi. Sommer esce dall'area di rigore, tanto non lo pressa nessuno, il più avanzato è Bowie che è dentro il cerchio di centrocampo, questo per farvi capire che non c'è nessuno nella metà campo dell'Inter. Lautaro aggredito da Gagliardini, lo mette giù Suslov, norma del vantaggio, palla ancora in possesso dell'Inter, Sucic salta Bowie, allarga a sinistra dove c'è Carlos Augusto che scarica nella zona di Mkhitaryan, il pallone ancora per Carlos Augusto, recupera di nuovo Mkhitaryan, si accentra l'armeno, prova lo spazio per la verticale, la sponda di Acerbi, attenzione, liscia il pallone Gagliardini che concede il calcio d'angolo con cui si chiuderà il primo tempo, ex per nulla rimpianto Gagliardini qui a Milano dove si ha vinto un po' di cose tra le quali uno scudetto, ma poi ha fatto anche qualche errore. Fischi del Meazza perché l'arbitro non fa battere il calcio d'angolo, Avevano proprio voglia di vederlo questo calcio d'angolo qui al Brianza. Si chiude 0-0 il primo tempo, un'occasione da gol per parte. Il Verona si è fatto vedere con un traversone di Valentino.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
3: Cadere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Radio Verona.
5: Visita lo showroom prima mano nel contesto unico della Galleria del Padiglione degli Ufficiali a Peschiera del Garda. Un punto di riferimento per chi cerca colori, resine e finiture di alto livello. Luogo ideale per architetti e interior designer, dove ispirarsi e dare vita a nuove idee, grazie a competenze specifiche e prodotti di eccellenza. Scopri di più su primamano.eu e sui nostri social.
6: Devo cambiare auto. Offerte, sconti. Una scelta difficile.
7: Vai da Molin Auto. 3 piani di salone espositivo a conduzione familiare con oltre 100 auto nuove e chilometri zero di tutte le marche e alle condizioni più vantaggiose.
6: Molin Auto. Ai Molini di San Michele, Verona.
8: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
9: Vi presenta le partite dell'Hellas Verona con Diretta Gialloblu.
10: 0-0 alla fine del primo tempo fra il Verona e l'Inter, anche un buon Verona, no? Al di là di quello che è il pomeriggio da passerella dell'Inter di Chivu, l'occasionissima di Mkhitaryan, quella di Lovric, comunque una partita discretamente giocata dall'Hellas per quanto possa contare la prestazione in questa gara. Conta quello che ci ha ratificato, ormai è scritto, Gian da Panama, che ha detto invitato ufficialmente, quindi sono invitato a Panama. Se c'è qualcun altro che vuole invitarci in giro per il mondo, noi ci siamo, giusto per pianificarci un po' le vacanze. Parlo anche per Matteo Sambugaro, parlo per Lindo Filippi, parlo un po' per tutti, i soldi ce ne sono sempre meno, quindi inviti ben accetti. 335 60 11 610 i vostri sms, numero per il post gara 045 96 00 103. Non benissimo chiaramente, no? Il Verona in fase difensiva, insomma qualcosa se concesso, però è chiaramente l'Inter, diventa anche superfluo, no? In questi casi commentare, andare oltre quello che è semplicemente l'aver ascoltato attraverso la voce di Davide Cailotto in quello che è il terzultimo tempo che sta per avvicinarsi di quella che sarà poi di questo ciclo di 7 anni del Verona in Serie A. L'abbiamo detto, no? Partito da Juric, proseguito benissimo con Tudor prima di cominciare ad arrancare il Verona, prima di tante salvezze risicate, insomma di tanti avvertimenti mai veramente ascoltati al campo, no? Fino all'epilogo, no? fino all'ulteriore passo indietro da parte di Presidio. Qua Ischia viene fuori dalle scarsele, dice questo amico, se no è sempre Gian da Panama, insomma che ci ha invitato a Panama, però dice qua Ischia viene fuori dalle scarsele, evidentemente sì, insomma per invitarmi, poi vedremo se sarà invito esteso, però insomma sorride anche Gian, insomma sì, non si può che far questo, anche se il momento è sportivamente terribile, perché una retrocessione è sempre una retrocessione, per quanto possa essere in un certo senso alleggerito il dramma sportivo dall'ironia del tifoso. Avete visto anche i provini fatti fuori dal Bentegodi da parte di Elasla, armi di una raccomandata recapitata alla società con l'esito dei provini, è stato tutto bello, per carità, poi però a settembre ci si ritroverà tutti quanti in Serie B, non sarà un bel andare, per quanto si possa ritenere in questo momento la Serie D più accattivante, sarà un po' più romantica, no? Come tutte le serie inferiori, no? Come tutte le serie meno ovattate, meno plastificate, meno figlie di canoni, di paletti, insomma di stereotipi, tutto quello che volete, però

0: arrivano alla Serie B una cugina povera della Serie A, quella Serie A che oggi ha emesso tanti verdetti, anche se poi di partite ne manca ancora una, c'è un'ultima giornata, la Juventus al sesto posto, quasi certamente fuori dalla Champions, il Como quinto, il Milan e la Roma a prendersi il terzo e quarto posto, il Napoli a blindare il secondo, oggi 3-0 sul Pisa, Verona che non dovrebbe chiudere all'ultimo posto, con il Pisa che continua a perdere partite. È chiaro che oggi l'epilogo era piuttosto scontato per il Pisa, che di errori ne ha fatti evidentemente più del Verona. Il fatto sta che questo è il risultato, quindi c'è poco da dire, insomma nelle 38 partite il calcio dice sempre la verità, per quanto possa essere il calcio ancora definito erroneamente, no? Come quello sport in cui tutto dipende da una palla che esce tanto così o che entra di tanto così. Fosse così, insomma, sarebbe brutto. Non è esattamente così. Fatto sta che questo ha detto il campionato. Vi ricordo anche quello che sarà la semifinale d'andata per la promozione in Serie A questa sera fra Catanzaro e Palermo. Ieri 2-2 fra la Juve Stabia e il Monza, Juve Stabia che era avanti 2-0 fino a pochi minuti alla fine, poi il gol da parte di il gol di Carboni, il pareggio di Dell'Icarri per il Monza. Nella Juve Stabia è entrato nel secondo tempo Piero Bon, il bellunese, classe 2002, passato anche dalla primavera del Verona, quella primavera di Coppola, quella primavera di Flaccus Bosili, ricorderete, di Yeboah, di Turra, di tanti fieri giocatori, di Bernardo Calabrese, insomma adesso il fratello Nicolò, giocatore di Serie B con la Carrarese, lui che rientrerà a fine stagione proprio per la fine del prestito. Ciao Ale, ti accompagno a Panama e passando ci apro pure un paio di conti correnti da parte di Francesco del Lussemburgo, che insomma la bandiera dice già tutto, no? Quindi particolare feeling con la finanza, con i conti, con i numeri, magari uno lo apre anche per me, lo fa anche fruttare, magari fa lo stesso anche con Matteo Sambugaro. Ne parleremo ovviamente fra Panama e Lussemburgo, si è aperto in diretta questo asse che non è di mercato, come sentirete dire troppe volte quest'estate, asse di mercato, feeling di mercato eccetera eccetera, questo così asse piuttosto spontaneo, ma devo dire anche promettente, fra Panama e Lussemburgo. Panama ci mette la location, Lussemburgo ci mette l'altro, ovviamente questo credo sia piuttosto scontato. Si aggira anche Olindo Filippi nei nostri studi a vedere la partita, a segmentare quelle che sono le cose della partita anche dal punto di vista tattico. Verona che è sceso in campo con il classico 3-5-2, 3-4 3-4-2-1 3-4-2-1, insomma al di là di questo, insomma una punta sola effettiva. Non è stato convocato Orban, che non sarà più convocato dopo quello che è stato con il Milan, senza dovervi ricordare quello che è successo. Un'occasione a testa, Lovric più Mkhitaryan, 0-0 a San Siro che aspetta semplicemente la fine della partita per potersi scatenare poi per le vie di Milano fino all'arrivo in Duomo. Sono attese 300.000 persone al Duomo, una grande serata, insomma la passerella dell'Inter, onore all'Inter che è una grande squadra, almeno certamente la migliore, nettamente la migliore di questo povero campionato italiano. Scrive quest'altro amico, dice: potremmo anche vincere la partita, vuoi mettere vincere con l'Inter nella partita più inutile per noi, però quantomeno cancelleremmo un tabù che dura da sempre, no? Il Verona non ha mai vinto in casa dell'Inter, non ha mai vinto a San Siro contro il Milan, perché ha vinto a Milano contro il Milan ma non a San Siro. Questo è, possiamo andare in fascia, non so, chiedo a Matteo, stacco prima del secondo tempo, si ripartirà dallo 0-0, questa sera da non perdere per la lotta a salvezza, la Cremonese a casa dell'Udinese e il Lecce di Di Francesco a casa del Sassuolo. Fischio d'inizio alle 20:45 per entrambe le gare.
1: Complimenti! Auto nuova?
2: Sì, tanti preventivi, ma il migliore è solo Molinauto, il più grande parco auto ai migliori prezzi di Verona. Personale cordiale e professionale per guidarti nella scelta. Assistenza e consulenza anche dopo l'acquisto.
1: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
3: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
4: Visita lo showroom prima mano nel contesto unico della Galleria del Padiglione degli Ufficiali a Peschiera del Garda. Un punto di riferimento per chi cerca colori, resine e finiture di alto livello. Luogo ideale per architetti e interior designer, dove ispirarsi e dare vita a nuove idee, grazie a competenze specifiche e prodotti di eccellenza. Scopri di più su primamano.eu e sui nostri social.
5: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
8: Cadere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
10: Radio Verona.
11: Le partite dell'Hellas Verona con Diretta Gialloblu.
0: Ci incamminiamo verso il secondo tempo della partita a San Siro, siamo quasi alla fine anche noi, naturalmente non perdetevi tutta la nostra informazione, comincia adesso il vero campionato, no? Comincia il campionato preparatorio, quello che sarà il vero campionato di Serie B, la scelta dell'allenatore, il direttore sportivo, il Nodo Sogliano, le aperture di presidio, le chiusure di presidio, le aperture relative di presidio e la scelta conseguente di Sogliano, da lì anche la scelta dell'allenatore, chi resterà, perché non si possono poi cambiare 30 giocatori, per quanto siano stati 30 giocatori retrocessi mestamente in Serie B, da chi ripartire, no? Di da sciogliere, quello di Susolo, quello di Serdar, tanti altri, la ricerca di leader, più leader di quelli che non sono stati quest'anno, ce n'è da fare, ce n'è tanto da fare, anche considerato quello che sarà poi la variabile della terza retrocessa, che sia Cremonese, che sia Lecce, anche calcolando quello che sarà il campionato di vertice, che ha detto di voler fare il Pisa, anche tenendo conto del fatto di chi resterà in Serie B, fra il Monza, il Palermo soprattutto, una di queste due, che se la finale sembra quella fra Monza e Palermo ma non è scritto, dovesse essere eliminata una delle due, certamente una delle due, magari prima della finale, sarà comunque una variante temutissima per chiunque vorrà fare un campionato di altissimo livello. Bisognerà capire che sarà della Sampdoria, normale che ci siano tante questioni, no? Tante discriminanti, non tutte dipendenti dal Verona, che non può essere certo di tornare in Serie A a meno che non costruisca una squadra come il Venezia, a meno che non costruisca una squadra come il Monza vecchia maniera, una squadra di grande qualità, quella squadra di grande qualità che può sì permettersi presidio, ma non so fino a che punto può permettersela, perché c'è un paracadute di 20 milioni, perché ci saranno delle cessioni, saranno tante, non soltanto quelle insomma più corpose, quelle più sostanziose, quelle più classiche, quelle di fatto scontate, e quindi tutto è nelle mani di presidio. Una volta si diceva gioca il direttore sportivo, gioca Sogliano o chi per esso, adesso più che mai bisogna dire gioca presidio, perché questo è insomma il primo nodo, rimane proprio quello della proprietà, per quanto Cristian Puscasio in questi giorni abbia ribadito l'intenzione da parte dell'Hellas, della proprietà, di voler tornare subito in Serie A. Questo è quanto dichiarato, vedremo se quanto è stato dichiarato poi verrà confermato, perché poi un conto è dichiarare, un conto è far davvero una squadra forte, un conto è che quella squadra forte vada in Serie A, perché poi di squadre forti ce ne saranno tante altre. Ben già detto, no, quanto sia cambiato, diminuito in questi anni il potere del paracadute rispetto a quello dei primi anni, Perché? Perché negli ultimi anni si sono così, sono entrate proprietà molto forti, è entrato il Parma, è entrato il Como, il Venezia, lo stesso Venezia, il Monza di Berlusconi, e quindi con certe urgenze, anche se era solo Serie B, non era salvarsi in Serie A per conservare tutti i privilegi della Serie A, ma era anche vincere la Serie B per andare in Serie A, dove ci sono tante facility, insomma, dove ci sono tante dove il business è comunque concreto, dove necessariamente deve andare chi comunque investe tanto, come è stato per il Parma, come è stato per il Monza, come è stato per il Venezia in questi anni, come è stato insomma, ovviamente in proporzione anche maggiore per il Como di Fabregas, in questo momento al quinto posto in classifica contro il sesto della Juventus, contro il secondo del Napoli, il terzo del Milan, il quarto della Roma. Questo dice la classifica. 0-0 intanto al Meazza fra Inter e Verona, squadra che se la prendono ovviamente comoda, c'è poco di che così giocarsi in questo secondo tempo. Sarà un dolcissimo contro la rovescia per l'Inter, sarà un contro la rovescia e basta per il Verona. La chiusura poi con la Roma domenica prossima, vedremo se sabato, se domenica, aspetteremo tutti quanti. Chiaro che essendo incastrata nella lotta Champions, la partita sarà in contemporanea con altre gare, probabilmente di domenica, a questo punto ancora alle 15, però aspettiamo ovviamente quelle che saranno le ufficialità per l'ultima giornata di campionato. È stato un anno lungo, no? Un anno complicato, un anno brutto, un anno in cui si è saputo molto presto quale sarebbe stato il destino del Verona. Bastava semplicemente guardare alla base, non è questione di essere stati facili profeti, è stato semplicemente questione di aver capito forse prima degli altri quanto poco potesse Presidio, al di là di quella che è l'etichetta di proprietà americana, quindi di quelli fra virgolette che hanno i soldi. Ciao Ale, uno Spalletti tranquillissimo che sia il conto in banca, dice questo amico. C'è da aspettare la contemporaneità da parte di Paolo, è vero, c'è da aspettare la contemporaneità, ed è che l'Inter non ha mai vinto il campionato. E scherza Paolo, no? Il Verona è già retrocesso, insomma c'è poco da contemporaneizzare, però aspettiamo, naturalmente aspettiamo San Siro, aspettiamo il Meazza, c'è tutto esaurito a San Siro, c'è anche tanta gente che aspetta fuori dallo stadio, c'è tanto nerazzurro, c'è anche però un po' di Verona, perché poi con qualcuno l'Inter dovrà pur giocare, il calendario questo ho detto. Posso tornare? Sì, da Davide Cailotto, naturalmente il secondo tempo della partita, si riparte dallo 0-0. Davide.
7: Eccoci qua, notizia sconvolgente, entra Arui nel secondo tempo nella Verona. Credo che la partita di Bernet sia stata talmente sottotono che persino San Marco si è accorto che forse era meglio lasciarlo a fare con calma la doccia, perché poi sarà un gran casino qua con l'autobus, con la squadra sopra, il corteo fino a Duomo, e quindi una gran confusione. Sarà complicato uscire poi da San Siro, e quindi giustamente Bernetta per tempo. Fatemi scherzare perché non mi è rimasto altro in questo campionato. Fuori dunque Bernet e dentro Arui, sperando che sia che abbia voglia di giocare, che sia vagamente motivato, perché poro Cristo, è vero sì, che si è rotto il ginocchio, quindi è un infortunio un po', però anche Suslov si è rotto il ginocchio e ha 10 volte la di stare in campo. Dunque cambio del Verona, fuori Bernet, dentro Arui, Monti poi in porta, Edmundson, Nelson e Valentini dietro, Frese a sinistra, Begali a destra, Lovric, Gagliardini, Arui a centrocampo, Suslov alle spalle di Bawi. Questo il Verona. Dall'altra parte non è cambiato di una virgola l'Inter, che ha fatto scaldare anche Di Gennaro, che è il secondo portiere, quindi immagino che i cambi saranno mirati soprattutto alle standing ovation, per chi in mente dovrebbe andare durante l'estate, quindi staremo a vedere poi quali saranno i cambi di chi. Intanto è iniziato il secondo tempo, si riparte da uno 0-0 abbastanza scritto. È stata una grande occasione per l'occasione pure per Mkhitaryan, per il resto tanta noia in una partita che nessuno ha voglia di giocare, anche perché di motivi per giocarla non ce ne sono. E allora Andiamo in cronaca con il Verona, che adesso ovviamente si così chiude a ridosso della propria metà campo per evitare il giro palla dell'Inter, o meglio per limitare il giro palla dell'Inter. Mkhitaryan va sulla destra nella zona di Darmian, che prova a pescare tra le linee Sucic, imbeccata, attenzione, Bonny in area di rigore, si addormenta e gli porta via la palla Edmundson, bravo Montipoi, poi bravo ancora Edmundson, stava quasi per farsi autogol Edmundson, che ha tolto il pallone dai piedi di Bonny, che si è addormentato in area di rigore del Verona. È stato bravissimo con il piede Montipò a chiudere la porta su Edmundson, che poi ha scaraventato in calcio d'angolo. Insomma, azione un po' confusa, calcio d'angolo, gol dell'Inter, ha segnato Bonny, gol dell'Inter dopo 1 minuto e 20 secondi. Stavano ancora discutendo quelli del Verona dentro l'area piccola, ha colpito un po' di spalla, un po' di guancia Bonny, che è riuscito a battere Montipò, ma soprattutto è riuscito a battere il suo diretto marcatore. Francamente mi è sembrato tutt'altro che irresistibile il colpo di testa di Bonny, e adesso è l'Inter che l'ha sbloccata, festeggia come se avesse vinto la Champions Bonny, palla dentro da calcio d'angolo, se l'è dimenticato Edmundson, anzi autogol di Edmundson per la precisione, perché era andato in anticipo su Bonny e quindi con il petto ha battuto lui Montipò. Io direi autogol di Edmundson, anche se festeggia come un pazzo Bonny, perché l'ha toccata Edmundson e se no la palla non entrava in rete, quindi autogol di Edmundson, che aveva provato a farselo un minuto prima, ci è riuscito nell'azione successiva, e quindi Inter 1 Verona 0, autogol di Andreas Edmundson, anche se qua scrivono Bonny, però datevelo a vedere, è Edmundson che col petto la mette in rete. Parte l'Inter, fascia destra, Diouf, salta Edmundson, palla in verticale per Bonny, la può mettere in mezzo, c'è Mkhitaryan, un traversone lunghissimo, arriva dall'altra parte Carlos Augusto che la tiene viva, il pallone corto per Sucic, scambiano i due, limite dell'area, Mkhitaryan la va a prendere l'armeno, prova a infilarsi, va sul fondo, lo chiude Lovric e poi lo chiude anche Belgali, calcio d'angolo dalla stessa bandierina dove un minuto e mezzo fa Sucic l'ha messa in mezzo per l'autogol di Edmundson, e adesso vediamo se riesce a difendere meglio su questo piazzato il Verona. Sucic la mette in mezzo lui, secondo palo, Montipò smanaccia con la mano destra, ma la va a prendere Bowie che evita il calcio d'angolo, bravo lo scozzese che alza la testa, si fa vedere a Rowie che riceve, può provare il contropiede del Verona, è scivolato anche Belgali dal lato opposto, a Rui per Bowie, alza la testa, ancora Rui, vicino a lui c'è Suslov, si butta dentro Frese, le finte di Rui, palla dentro, anticipo di testa di Acerbi su Bowie, adesso le squadre sono lunghe, chissà che non possiamo vedere un po' di calcio giocato. Porta il pallone Bonny, 3 contro 3 dell'Inter, Sucic a sinistra, entra in area, vuole il tiro Sucic, la finta, Nelson gli porta via il pallone, Valentini poi per Arrui, a sinistra Frese va a prendere il pallone, si abbassa ancora Arrui, deve andare addirittura da Montipò che col sinistro lancia lungo dove c'è solo Darmian, il controllo su di lui Suslov, all'indietro per De Vrij, controlla l'Inter. C'è stata una fase in cui le squadre erano particolarmente lunghe e quindi si erano aperte delle prospettive per il gol. Adesso Lautaro, forse in fuorigioco, forse no, zona cross, va sul fondo, non la mette in mezzo l'argentino e poi retrocede per Luis Enrique, corto, la sponda Luis Enrique, palla sul piede sbagliato, allora se la mette sul destro, va sul fondo Luis Enrique, il tacco per Diouf, la trivela per il cross, si entusiasmano in tribuna come se avesse fatto chissà cosa, in realtà ha dato la palla in bocca a Montipò con la trivela, addirittura sotto di noi qualcuno ha roteato la mano come dire chissà cosa ha fatto Diouf, ha fatto la rabona come si dice in gergo per passarla a Montipò, va, fenomeno. Palla verticale, attenzione, Lautaro Martinez, limite dell'area, rigore, si è addormentato Edmundson, sfiora il gol Lautaro, Montipò si arrabbia come una biscia e ha ragione. È rimasto sulle isole Faroe Edmundson. In questo secondo tempo non solo si è provato a farsi autogol, ci è riuscito il minuto dopo e adesso non si sa perché ha tenuto in gioco Lautaro. Dove stava andando solo Dio lo sa, Edmundson era a fondo campo, Lautaro al limite del rigore con una lentezza incredibile ha tirato, bravo Montipò a deviare in calcio d'angolo. Corner, Sucic dentro, Lovric alza il pallone a campanile, prende il giro sbagliato, va sulla parte alta della rete, quindi il secondo corner consecutivo sempre per l'Inter. Mentre sto guardando chi si scalda, e devo dire senza particolare veemenza, Al Musrati sta dormendo anziché scaldarsi, c'è Sarr che ha una voglia proprio incredibile, tanto Darmian gira di testa sopra la traversa sul calcio d'angolo di Sucic. Dicevo che Bradaric fa gli affondi, Sarr parlotta con Slotsker, Al Musrati guarda la partita con le mani sui fianchi e poi mi sembra che addirittura ci sia Nias, se ho visto bene, anzi no, chiedo scusa, Akpa, che invece accenna qualche scatto. Questa è la situazione a bordo campo, lancio lungo di Montipò a Rui, riceve il pallone Suslov, cerca Bowie, anticipato, recupera l'Inter, Acerbi in orizzontale, attenzione al pressing alto, Carlos Augusto dribbla Begali che non ne ha mai vista mezza oggi. Cambio gioco sulla fascia di destra, Luis Enrique corto per Diouf, alza la testa francese, cambio gioco, non scatta però Acerbi, non scatta Mkhitaryan, la palla finisce a bordo campo, nessuno ha voglia di farsi del male, nessuno ha voglia di affondare il colpo, qualcuno andrà ai mondiali, beato lui, e quindi voglia di infortunarsi non c'è neanche, perché poi per gli altri ci sono le vacanze, quindi figurati. Rimessa laterale per il Verona davanti, quasi davanti alla panchina di Kivu, con le mani Nelson, lungo a cercare Bowie, davanti a lui Carlos Augusto che mette in fallo laterale, guadagna metri il Verona, adesso sì, siamo davanti alla panchina di Christian Kivu, con le mani sempre Nelson, osserva il movimento dei compagni che non c'è, sono tutti fermi immobili e adesso la da lunga a cercare Bowie in mezzo a due di sponda, riesce però a mettere in movimento Belgari, la palla arriva a Lovric, lo mette giù Mkhitaryan, tutto a regolare, resta a terra Lovric, l'arbitro lascia proseguire, si arrabbia San Marco ma non lo ascolta nessuno, allora Mkhitaryan va a puntare alla rigore, lo scarico per Bonny, il dribbling su Nelson, la palla in mezzo finisce addosso a Gagliardini, il controcross di Sucic libera l'area di rigore Verona, poi ancora Sucic allarga sulla sinistra dove c'è Bonny, mette giù il francese, dribbling, lo mette giù Suslov, calcio di punizione, chiede scusa lo slovacco che ha ciccato il pallone agganciando la caviglia di Bonny che è rimasta a terra, e Kivu intanto prova a izzare il Meazza che sta dormendo, forse sono abituati agli scudetti, non lo so, ma stavo pensando se dalle nostre parti ci fosse una festa a scudetto, credo che verrebbero giù i muri. Vabbè, inutile sognare. Calcio di punizione per l'Inter, sembra quasi un calcio d'angolo, c'è soltanto Arrui in barriera, non so a fare cosa, tutti gli altri a marcare in area di rigore, sul pallone Sucic, intanto parlottano Nizzetto e San Marco per gli eventuali cambi, il fischio di Calzavara a bloccare tutto quanto perché forse qualcuno si sta abbracciando troppo, ma c'è un agonismo che è veramente ai limiti della professionalità in campo e quindi non so cosa ci sia da andare lì a guardare. Palla deviata dalla difesa delle Verona che prova a metterla fuori, Sucic di testa, poi aggancia Gagliardini che la butta in avanti dove non c'è nessuno, se non Mkhitaryan che retrocede il pallone con intelligenza dall'altra parte dove c'è Andy Diouf, che va addirittura da Sommer abbondantemente fuori dalla propria area di rigore. Corto Luis Enrique per Mkhitaryan, si fa vedere Acerbi addirittura nella posizione di ala sinistra, riceve il lungagnone dell'Inter che in qualche modo controlla, all'indietro la palla ancora per Mkhitaryan, vediamo cosa fa l'armeno, nessuno lo pressa, allora si ferma, ragiona, la dà in orizzontale a Sucic che prova a cercare Lautaro di tacco, la palla proprio per Mkhitaryan, Diouf adesso va sulla destra dove c'è Luis Enrique, prova ad accentrarsi, scambio con Bonny, sbaglia tutto l'Inter, adesso può partire il contropiede, Bowie sbaglia però, doveva allargare subito sulla fascia di sinistra, si è addormentato lo scozzese, gli portano via il pallone, riparte allora l'Inter stavolta sulla fascia di sinistra, dove sale Carlos Augusto, si è allargato Lautaro, attenzione all'argentino che oggi gioca decisamente sotto ritmo, Bonny all'indietro per Sucic, si è sganciato a Acerbi, la palla invece per Mkhitaryan tra le linee, alza la testa l'armeno, adesso Acerbi, zona cross, la mette in mezzo a Acerbi, lunga sul secondo palo, non ci arriva Frese, partita lontana dai suoi standard per il danese, esce forte Valentini, recupera la palla il Verona, Lovric ne salta due, Belgalia allarga molto bene per Arrui, 3 contro 3 del Verona, parte a Rui, c'è libero Suslov, non gliela dà, fa tutto da solo, adesso riceve Suslov, largo Bowie, lo fermano quelli dell'Inter, Suslov rimane a terra, ma intervento regolare da parte di Mkhitaryan che adesso servo già nell'area di rigore del Verona, Sucic dietro, Mkhitaryan piattone, addosso a Edmundson, Lautaro salva tutto Montipò e poi ancora Edmundson sopra la traversa, incredibile azione testata tra Edmundson e Nelson per salvare un gol già fatto sulla linea di porta, contropiede velocissimo da parte, velocissimo tra virgolette, ma facile dell'Inter con Mkhitaryan che ha recuperato palla nella sua tre quarti, è arrivato fino all'area di rigore del Verona allargando poi in fascia il tiro forte teso verso Montipò che è stato bravissimo a respingere, intanto vediamo se c'è stato qualcosa, forse un contatto, un tocco con la mano, non lo so, forse c'era fallo ai danni di Suslov in precedenza, poi chiedevano un tocco con la mano di Edmundson a quelli dell'Inter, ma che riflesso di Montipò sul tiro a botta sicura di Lautaro a mezzo metro da Montipò, bravo il portiere del Verona, e poi Edmundson ha evitato il gol sulla linea di porta, sarà calcio d'angolo, niente calcio di rigore, hanno controllato al VAR per capire se c'era il tocco di mano o meno di Edmundson, non è stato giudicato da rigore l'intervento del giocatore del Faroe, e quindi corner dalla bandierina di sinistra, palla dentro di Sucic, esce Montipò, forse c'è fallo su di lui, sì, fischia l'arbitro, calcio di punizione, allarga le braccia Montipò, vabbè, più di fallo cosa devono fare, non è che devono tirare fuori il cartellino giallo, calcio di punizione in favore del Verona all'interno della propria area di rigore, respira un po' il Verona e adesso può salire la squadra di San Marco, mentre sono rimasti in tre a scaldarsi, il che mi fa pensare che stanno per entrare un paio di giocatori, non vedo la panchina perché qua al Meazza chi c'è stato lo sa, siamo in pendenza e quindi ci sono tante teste davanti a noi. Palla per Sommer, intanto la sventagliata dello svizzero a cercare Carlos Augusto, sbaglia tutto, la rimessa laterale è un regalo per il Verona, Belgali davanti alla propria panchina va a cercare con lo sguardo Gagliardini che riceve e restituisce, controllo di Belgali all'indietro per Nelson, Edmundson all'indietro, Montipò fa il libero, alla larga a sinistra per Valentini, a Rui, Frese riceve sulla linea dell'auto, ancora Rui, occhio all'olandese che dà una buona palla a Frese, deve metterla in mezzo, lunga, secondo palo c'è Suslov, lo anticipa di testa Carlos Augusto, va a prendere la Gagliardini, scarico all'indietro per Lovric, la può mettere in mezzo, lunga, Valentini sopra la traversa, forse è stato spinto Valentini nel taglio, lo aveva seguito niente po' di meno che Lautaro Martinez, si lamenta in ginocchio andando a pregare, anzi chiedo scusa, Luis Enrique si lamenta in ginocchio andando a pregare l'arbitro Valentini di andarla a rivedere al VAR, si becca il giallo anche Valentini, chiedeva il calcio di rigore e invece no, cartellino giallo, non deve rovinare la festa Valentini che viene mandato via da Calzavara con il giallo, chissà, a noi sembrava che un po' di spinta ci fosse stata, intanto i cambi dentro Sar e Akpa Akpro, fuori Suslov e fuori Belgali. Dunque, fuori Suslov e dentro Sar, quindi direi ruolo per ruolo più offensivo Sar, chiaramente Suslov è più centrocampista. Akpa va in fascia destra, è una sorta di adattato, però questo vi fa capire quanto forte sia Fallu secondo San Marco, se pensiamo che Sogliano quest'anno ha pensato che per la fascia destra si potesse restare in Serie A con Fallu e con Belgali. Insomma, Oyegò che si è infortunato, per carità, ha finito il campionato, però ragazzi, io provo a essere ironico, ma c'è poco da ridere. Quindi dentro Akpa al posto di Belgali, questi i due cambi, siamo già a quota 3. Quindi Amin Sarr e Akpapro, che è in scadenza di contratto e quindi potrebbe svincolarsi di nuovo. Prova lui a infilarsi, ma lo stop è a inseguire, come dicevano gli allenatori di una volta. La palla finisce sui tabelloni pubblicitari. Sarr, il misterioso Sarr, anche lui prima mossa di mercato di Sogliano l'estate scorsa, con il riscatto a prezzo un po' scontato e meno male, mi viene da dire, dal Lione. Insomma, tutto compreso siamo sui 5 milioni abbondanti. 0 gol in tutto il campionato per Amin Sarr, che credo stia chiudendo la stagione peggiore della sua carriera, forse su tutti i fronti, francamente. Grande delusione. Sucic allarga a destra, dove c'è Darmian che riceve. All'indietro il pallone per De Vrij, cambia gioco a sinistra dove c'è Acerbi. E adesso arriva Carlos Augusto. In avanti la palla per Bonini, cerca triangolo con Lautaro, non scatta perché si strappa a due mondiali. E quindi rimessa laterale per il Verona sulla fascia di destra. Arrivano i cambi anche per l'Inter, è pronto a entrare l'interista Doc ed ex di turno Federico Di Marco. Fuori Darmian, poi entra Pio Esposito, fuori Mkhitaryan. Standing ovation del Meazza per due giocatori che abbanderanno a fine stagione. Darmian di sicuro, vedremo Mkhitaryan. Applausi per Matteo Darmian. Ah no, non Mkhitaryan, hanno cambiato idea. Ah no, ma sono un sacco di cambi, esce. Arriva anche Zielinski, esce Bonni. Resta Mkhitaryan in campo, adesso mettiamo ordine, non preoccupatevi. Dunque, dentro Zielinski, dentro Pio Esposito, giovane di casa, e dentro Di Marco, fuori Darmian, fuori Bonni. E vediamo chi è uscito anche, direi Carlos Augusto, no. Adesso andiamo a dirvi qual è l'altro giocatore che è uscito dall'Inter, vediamo anche come si risistema la squadra. Direi fuori Diouf, non lo vedo più, quindi fuori Diouf. Queste le scelte di Kivu. Fuori Diouf, Bonny e Darmian, dentro Zielinski, Di Marco ed Esposito. Intanto si è svegliato il Meazza, recupera la palla Gagliardini su Di Marco, palla per Akpa, salta l'avversario in mezzo per Bawi che prova ad autolanciarsi, in anticipo Carlos Augusto, lo mette giù Bawi e si guadagna il fallo il brasiliano dell'Inter. Calcio di punizione per la squadra di Christian Kivu. Mentre passano i minuti, siamo al 65esimo, 1-0 per l'Inter, autogol di Edmundson. Sommer dentro la propria area di rigore, porta il pallone sulla destra dove si fa vedere De Vrij. Ora si sono cambiati di posizione, Acerbi fa centrale, De Vrij sul centro destra, Carlos Augusto sul centro sinistra con Di Marco a tutta fascia. Ecco qua il brasiliano che allarga proprio per Federico Di Marco. All'indietro Acerbi, brutto controllo, indica una zolla, un vecchio trucco, piedi di legno. Eccolo qua Acerbi, controlla lui, va a sinistra dove c'è Mkhitaryan, ormai non si corre più. Di Marco, solo retropassaggi per l'Inter, chissà che non riusciamo ad arrivare in porta, almeno che retropassaggi dell'Inter. Sommer deve mandarla per forza davanti. Allora vada De Vrij che cerca Sucic, messo giù, travolto da Fresno. Calcio di punizione per il campione d'Italia. In grande calma arriva anche Calzavara ad osservare lo stato fisico di Sucic, che è stato travolto da Frese. E occhio, perché deve entrare lo staff medico, non so se la Barella, ma lo staff medico di sicuro è stato richiamato dal direttore di gara. Eccoli qua, entrano i medici, vediamo cosa è successo, se riesce a rialzarsi in piedi il giocatore dell'Inter oppure no. Intanto stavo guardando chi si sta scaldando, è sempre un parolone, però chi c'è lì in zona riscaldamento per il Verona sono sempre i soliti: Bradaric, Almusrati, Slotsker, adesso c'è anche Vermesan e un altro giocatore, ma non so dirvi chi è perché ho una telecamera davanti. Cerco di ingannare il tempo per capire così il da farsi. Si rialza Sucic, va in fascia, bordo campo più che in fascia, per ricevere le cure, e adesso si può riprendere il gioco col calcio di punizione in favore dell'Inter, già battuto all'indietro verso Sommer. Controlla lo svizzero, palla gestita dal portiere dell'Inter verso Carlos Augusto. Adesso si alza il pressing del Verona. Di Marco, su di lui Akpa, palla lunga addosso a Lautaro, la sponda a Acerbi, ciampa sul pallone, la prende Sucic, che nel frattempo è rientrato in campo. Scarico per De Vrij, sventagliata dell'olandese, perfetta per Di Marco, l'aggancio nella zona di Mkhitaryan che va a puntare all'area di rigore. Scarico Di Marco all'indietro per Zielinski, il polacco ancora da Di Marco, zona cross, la mette in mezzo Di Marco, deviazione di Akpa, sbaglia Di Marco, c'è Bawi, la prende Bawi, prova a servire Sar, il pallone per lui, Sar scambia con Akpa, cambio gioco sulla sinistra dove c'è Rui tutto solo, sovrapposizione di Frese, un po' lento il contropiede del Verona, si risistema l'Inter in difesa, allora deve manovrare in orizzontale la squadra di San Marco, che ha perso l'attimo giusto. Adesso addirittura si va all'indietro a Rui, Frese, ancora Rui che riceve il pallone per Lovric, si va da Edmondson, palla adesso tra le linee per Arui che prova il destro sulle terga di De Vrij, e poi c'è il fallo di Lovric che era in copertura, ha evitato il contropiede dell'Inter. Calcio di punizione allora per la squadra di Kivu, ha provato il tiro dalla distanza Arui, ma assolutamente velleitario, poi è finito dritto dritto nei glutei di De Vrij. Mkhitaryan, corto per Di Marco, Zielinski, adesso la palla ancora per il polacco che fa il regista, si è riciclato come regista dopo il suo approdo a parametro zero dal Napoli, lui che era una mezzala di inserimento molto molto prolifica. Seguiamo quest'ultima azione, poi ci fermiamo per il solito break. Inter che attacca a destra, Lautaro prova a dribblare Edmundson, sbaglia tutto, però l'argentino si porta la palla in fallo laterale. Rimessa per il Verona, ci fermiamo allora, 69 minuti, 1-0 per l'Inter, autogol di Edmundson, a tra poco.

0: tradizione di famiglia.
1: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
2: Colorificio prima mano, colore in primo piano. A Ponti sul Mincio, in via Peschiera 32.
3: Non è successo nulla in questi pochi secondi con il Verona che si guadagna un calcio di punizione all'altezza della linea di metà campo, ma siamo sempre lì con Calzavara che ha fermato il gioco, adesso ha scodellato il pallone proprio per il Verona. Lovric allarga per Gagliardini che si ferma, tocco corto proprio per Lovric, cambio gioco sulla destra dove c'è Nelson che ha chilometri di libertà. Vediamo cosa fa il danese, si avvicina Akpa, la palla per l'ivoriano, all'indietro ancora per Nelson che va in mezzo da Edmundson, così siamo capaci anche noi. Allora cambio gioco sulla sinistra, Valentini va da Gagliardini a Rui, verticale, Frese sponda per Rui che viene anticipato, recupera la palla all'Inter immediatamente e lo cede, e la cede, chiedo scusa, a Sucic che poi giostra verso Mkhitaryan, la verticale per Di Marco, vediamo se crossa basso a cercare Lautaro, difende il possesso su due avversari, poi Mkhitaryan cerca il dribbling insistito, gli portano via il pallone, tutto regolare, bravi Lovric e Gagliardini. Eccolo qua l'ex di turno, difende il possesso, vediamo se l'ultimo a toccare è stato lui o no, bravo, si guadagna anche la rimessa. Laterale, rimessa in favore del Verona davanti alla panchina di Kivu, con le mani Akpa cede l'incombenza a Nelson, vediamo se si è alzato anche Lirola a scaldarsi, ecco c'era anche Lirola, mi ero dimenticato che è venuto a Verona anche Paul Lirola e non solo Fallu e Oyegho che insieme a Belgali anche Lirola, questo era il quartetto sulla fascia di destra. Con le mani, anzi calcio di punizione per il Verona davanti alla panchina di San Marco, un fallo. Provano a salire i difensori, chissà che non riusciamo a fare un tiro in porta anche nel secondo tempo. Lovric sul pallone, si porta dentro anche Gagliardini, dentro, in realtà siamo sulla lunetta dell'area di rigore. Lovric sul pallone, fischia Calzavara, batte Lovric a cercare Gagliardini dentro l'area, e beh viene messo giù Gagliardini, l'arbitro lascia proseguire. Da tergo Mkhitaryan ha fatto sentire la presenza e Gagliardini è cascato a terra, l'arbitro l'ha lasciato proseguire senza nessun problema, senza titubanze, non so se ci sarà l'intervento del VAR, l'impressione di no, e quindi rimessa laterale per l'Inter a ridosso della propria area di rigore. Con le mani è pronto Di Marco, all'indietro verso Carlos Augusto che lancia lungo in zona Lautaro, anticipato da Nelson, poi usa le mani per spingere a Rovi, Sucic, l'arbitro lascia proseguire, Zielinski verticale per lo scatto di Di Marco, Nelson lo copre e guadagna la rimessa laterale. Con le mani è pronto il danese, senza fretta, ormai ci avviamo, anche se fin troppo lentamente per i miei gusti, alla fine di questa partita. Con le mani Nelson lungo a cercare Bowie che prova la sponda, Sar è sempre più un oggetto misterioso e recupera la palla l'Inter. Sucic 4 contro 3, attenzione, Sucic allarga, bravo Nelson a chiudere in spaccata sulla verticale di Sucic. Sar prova a fare qualcosa, sfida in velocità Carlos Augusto, vediamo se è più veloce Sar, sì, bravo, la mette in mezzo male, recupera allora Carlos Augusto, era buono lo spunto di Sar, allora forse qualcosa la sa fare Sar, io scherzo, negli occhi ho la partita di Bergamo dove Verona ha preso una gragnuola di gol, ma Sar non solo ha fatto un bel gol ma poi ne stava per fare un altro clamoroso con un tiro a giro, quindi sarebbe un giocatore con qualità tecniche e anche fisiche, gli manca la testa, c'è poco da fare, è fallato in questo senso, se no non sarebbe mai venuto a Verona, Verona che adesso ha la questione Sar perché l'ingaggio non è da Serie B, non riuscirà mai a guadagnare soldi e quindi a creare plusvalenza perché chi te lo compra per più di 5 milioni di euro e probabilmente se ne andrà via in prestito con diritto di riscatto da qualche parte perché in Serie B la vedo dura. Frese zona cross, la mette in mezzo, Cerbi liberare di rigore ma c'è Valentini che la ributta dentro, attenzione a Sar, troppo lungo il traversone di Valentini, si arrabbia Sar che però poi fa ok a Valentini, rimessa laterale sul lato opposto in favore dell'Inter. mentre sta arrivando un altro cambio, è pronto ad entrare un ragazzino. Mattia Mosconi, esce Lautaro Martinez, standing ovation per il capitano che lascia la fascia De Vrij. Fuori Lautaro Martinez, dentro Mosconi, il che mi fa domandare perché non entra Vermeesen, per dire, visto che non abbiamo più nulla da perdere, ma da mo', perché non concedere qualche minuto importante, un quarto d'ora più recupero al Meazza per Vermeesen, mi domando e chiedo. Boh, sono anche stufo di chiederlo a San Marco, e quindi non ho voglia di chiederglielo nel post partita, ormai sono stufo agro anche delle risposte. Dentro Mosconi, ragazzino della primavera, che va in attacco insieme a Pio Esposito, mentre tutto il Meazza inneggia Lautaro Martinez. Mkhitaryan all'indietro, il pallone per Sommer. Adesso Damian, controllo di palla fuori dall'area di rigore, mentre si è scaldato parecchio il Meazza, adesso si spegne come al solito. La palla per De Vrij in orizzontale a cercare Acerbi, la palla per Zielinski. Edmundson come un muro, attenzione, vuole andare a tirare Edmundson, cerca la verticale addirittura, bravo Andreas Edmundson, un giocatore veramente stranissimo, tecnicamente è osceno, poi ogni tanto tira fuori dei dribbling e delle sventagliate che sembrano non appartenergli. Sembra sgraziatissimo, lo è, ma poi è a volte è efficacissimo e poi si fa autogol, quindi è tutto e niente Edmundson, un giocatore veramente strano, però un giocatore importante per il Verona, su quello non c'è dubbio. Si alza De Vrij sul centrodestra, la palla all'indietro per Sucic. 76 nel corso della ripresa, può fare entrare altri due giocatori San Marco, io li farei entrare, per esempio Vermeesen. All'indietro Darmian, Di Marco a sinistra riceve, prova a convergere verso il centro, nulla da fare, e adesso si gioca veramente ai due all'ora. Se il Verona non pressa possiamo andare anche a casa, perché l'Inter va in orizzontale, il Verona non pressa, allora cosa serve sta partita solo Dio lo sa. Addirittura dribbla tutti Carlos Augusto, dentro per il piccolo Mosconi che viene fermato e anzi commette pure fallo e danni di Nelson. Calcio di punizione per il Verona dentro la propria area di rigore, mentre si rialza a fatica Nelson che è stato colpito duro. Intanto si canta "chi non salta rosso nero è", così dicono al Meazza, e quindi tutti saltano. Non ha fretta Montipò di battere il calcio di punizione, salgono tutti, vediamo se cercherà la testa di Sar o di Bowie. Adesso calcia Montipò, niente, la testa, anzi il petto di De Vrij, esce palla al piede l'Inter dalla difesa, Esposito allarga troppo per Mosconi che però tiene la palla in campo sulla fascia di destra. All'indietro adesso per Sucic che alza la testa, scodella dall'altra parte dove c'è Di Marco che controlla, vertice dell'area di rigore, scambio con Mkhitaryan, in mezzo Zielinski, poi ancora Mkhitaryan per Di Marco, la mette in mezzo dove non c'è nessuno se non Valentini, poi di tacco la manda in avanti Sar, Bowie vince un rimpallo, poi ritorna Acerbi che ci mette il fisico, recupera la palla in profondità per Di Marco, zona cross, va sul fondo Di Marco, corto per Acerbi in area di rigore, Zielinski anticipato da Akpa che libera l'area di rigore, sembra veramente voglia entrare in porta con la palla l'Inter, arriva Carlos Augusto, la dà indietro a Sommer, sta per far entrare addirittura il secondo portiere Kivu, perché non entrano Vermeesen e che so io Slosker, magari così gli diamo qualche minuto e vediamo se anche lui è adatto alla prossima stagione. Recupera palla Rui, attenzione 3 contro 4 del Verona, porta palla all'olandese che allarga per Sar, limita la rigore, palla sul destro, Sar in bocca a Sommer che devia guizzo di Sar, un tiro in porta di Sar, un evento. Sommer respinge con entrambe le mani centrali, poi non ci arriva Bowie, mi sembra che abbia finito anche la benzina Bowie, quindi forse è il momento di far entrare Vermeesen. Va a parlottare con Nizzetto e San Marco, credo che sia arrivato il momento dei cambi, del resto mancano 10 minuti per recuperare al termine della partita. Recupera l'Inter che manovra lentamente con Carlos Augusto in orizzontale, Acerbi, Vadasucic, tutti fermi a guardare, Mosconi all'indietro per De Vrij, in orizzontale per Acerbi che va da Zielinski, controllo del polacco, in orizzontale per Mkhitaryan, non scatta neanche Di Marco, resta fermo in fascia e poi mette la palla fuori perché vuole fare entrare Di Gennaro. Avete capito come si gioca oggi al Meazza? Frega niente, palla fuori, dentro Sommer, chiedo scusa, fuori Sommer, ovazione anche per lui, dentro Raffaele Di Gennaro, cioè in un'azione potenzialmente offensiva Di Marco ha messo fuori il pallone. San Marco invece fa entrare Bradaric al posto di Frese. Ma che cavolo serve questo cambio? Solo Dio lo sa. Vabbè, fuori Frese, dentro Bradaric. E intanto Sommer saluta tutti, baci al Meazza, dentro Raffaele Di Gennaro che è il terzo portiere, chiedo scusa, non il secondo, è il secondo a Martinez che si è fatto anche la Coppa Italia, dentro Di Gennaro. Carlos Augusto in orizzontale nella zona di De Vrij, Zielinski porta la palla al polacco, si ferma, nessuno lo presta ovviamente, allora all'indietro Di Marco per Carlos Augusto, dentro l'area di rigore dove tocca il suo primo pallone Di Gennaro, alza la testa Di Gennaro, lancio lungo a cercare Mosconi che è piccolino, anticipato di testa, poi arriva Zielinski, su di lui Lovric, ma recupera Mkhitaryan in mezzo, il pallone largo per Luis Enrique, Sucic va a prendersela in fascia, il pallone adesso è per De Vrij che sale, Mosconi scarico, Sucic alza la testa, il centrocampista nerazzurro sale a sinistra, Carlos Augusto che ha voglia di giocare, largo per Darmian, non può non crossare stavolta, chiedo scusa, Di Marco, ha controllato male, la palla aveva superato la linea di bordo campo, invece gli chiedo scusa, di fondo campo, invece l'arbitro assegna una rimessa laterale sull'alleggerimento della difesa del Verona. All'indietro allora Carlos Augusto per Acerbi, palla verso De Vrij e adesso ancora a sinistra Carlos Augusto, Di Marco corto, dentro la palla per Mosconi, punta all'area di rigore con personalità Mosconi, diagonale, sfiora il gol Mosconi al debutto al Meazza e sarebbe stato un colpaccio per questo ragazzino con la maglia numero 48 che non si fa grandi problemi, si è girato, ha puntato all'area di rigore, diagonale col sinistro che finisce secondo me non più di 30 centimetri dal palo di Montipò. E intanto arriva l'ultimo cambio del Verona, dovrebbe essere Vermeesen, se ho visto bene, forse ha capito San Marco che se anche Mosconi rischia di fare gol possiamo mettere dentro anche noi il nostro Mosconi, cioè il nostro giovane attaccante, però vediamo perché qua ha un sacco di teste davanti e non capisco se è Vermeesen oppure no. Intanto Sar per Akpan, non si chiude il triangolo volante, Di Gennaro con i piedi va a cercare Sucic, il controllo nella zona di Zielinski che cambia gioco, scatta Di Marco, poi desiste perché deve andare in vacanza e c'è il rischio di strapparsi, rimessa laterale per il Verona, arriva l'ultimo cambio, sì abbiamo visto bene, dentro Vermeesen, fuori Lovric, 7 minuti più recupero, la scala del calcio per Johan Vermeesen che sta lavorando a quanto ci hanno detto al rinnovo contrattuale perché ha il contratto in scadenza nel 2027 e quindi come ormai abbiamo imparato nel mondo del calcio o rinnovi quando ti manca un anno o te ne vai perché il rischio di perderlo a parametro zero è troppo forte. di testa alla sponda di San Vermesan. Tocca il secondo pallone, c'è largo Bradaric, attenzione Vermesan col sinistro sui tabelloni pubblicitari, si è emozionato il giocatore romeno. C'era Bradaric praticamente libero dentro l'area di rigore, ha pensato se servirlo oppure no, poi ha detto: quando mi ricapita di essere al limite dell'area di rigore in casa dell'Inter e provare a tirare, anche se il pallone era sul sinistro che non è il suo piede, ci ha provato lo stesso Vermesan, la palla è andata abbondantemente fuori sui tabelloni pubblicitari. Dunque primo spunto di Vermesan, Inter che fa possesso adesso con Mkhitaryan, perde la palla l'armeno, Nelson sbaglia per il controllo, Mosconi la va a prendere tra le linee, la dà in profondità Di Marco, attenzione perché c'è Pio Esposito libero in mezzo all'area di rigore del Verona. Di Marco la va a mandare verso Esposito, arriva Luis Enrique, Edmundson salva un gol e poi anche Valentini come due muri, prima Edmundson e poi Valentini salvano due gol fatti. E la partita di Edmundson è stranissima, perché se da una parte si è fatto autogol, dall'altra ha salvato almeno due gol, si è fatto degli errori in fase di impostazione, dall'altra però è andato anche alla conclusione dopo un paio di dribbling secchi. Vabbè, questo è un giocatore, come si dice, grezzo, no? Tra virgolette, grezzo, ma che ha delle qualità.

anche tirare, tira Nelson, una bordata in bocca a Di Gennaro, potente, centrale, forte, però appunto centrale, e quindi Di Gennaro ha bloccato in due tempi. Una bella staffilata quella di Nelson, non poteva non tirare al limite dell'area di rigore. Avesse angolato il tiro sarebbe stato gol, perché era veramente potente. Carlos Augusto all'indietro, il pallone per Zielinski, pressato da Paui, la palla adesso sui piedi di Raffaele Di Gennaro, corto nella zona di De Vrij, sale il Verona che vorrebbe il gol dell'1-1, recupera un ottimo pallone Gagliardini che poi cade a terra, Bowie salta l'avversario, limite dell'area, Bowie tira, calcio d'angolo, deviazione, doveva allargare a Braldaric, gli dice Sar, non ha neanche tutti i torti, ha calciato addosso a Sar Bowie, quindi non è neanche calcio d'angolo ma rimessa da fondo campo, allora a maggior ragione aveva ragione Sar, doveva dare la palla a Braldaric che era tutto solo in area di rigore, spostato a sinistra, ma avrebbe messo in mezzo per Vermesan, e invece rimessa da fondo campo affidata al Verona, che se non sbaglio sta andando incontro alla 23esima sconfitta in campionato. Ho perso il conto, chiedo scusa, non che cambi qualcosa, però insomma il campionato numeri alla mano, veramente umiliante. Di Gennaro, Mkhitaryan, sbaglia l'armeno, intervento scivolato di Gagliardini che però trova il fischio di Calzavara, calcio di punizione per l'Inter, si attorciglia a terra Mosconi che viene aiutato a rialzarsi, calcio di punizione dunque per i padroni di casa, meno di due minuti al 90esimo, poi immagino ci sarà il solito recupero. Acerbi, la dà corta a Mkhitaryan, subito in avanti, anticipo di Gagliardini, Bowie la protegge, arriva Vermesan sulla fascia di destra, prova ad andarsene su Mkhitaryan, si ferma Vermesan, sponda con Akpa, bene i due, poi la palla per Arrui che allarga nella zona di Braderic, il sinistro di Braderic, la deviazione di un difensore dell'Inter, la palla arriva a Zielinski, sombrero, Akpa la va a prendere su Di Marco, fa finta di giocare Di Marco oggi, eh? Akpa va sul fondo, il cross in mezzo, non c'è nessuno, libera la difesa dell'Inter che la mette in fallo laterale, rimessa per il Verona che resta in attacco, vediamo se l'Inter fa segnare il Verona prima della fine della partita oppure no. Con le mani Nelson dentro a cercare Bowie, lo stop di petto, entra in area Vermesan, il pallone in orizzontale che viene deviato e arriva tra le braccia Di Gennaro che controlla senza troppi problemi, la blocca a terra lui e poi la dà corta ad Acerbi, riparte l'Inter, 30 secondi al 90esimo, 1-0, autogol di Edmundson, press alto Sar, errore dell'Inter che ha smesso di giocare da mo', vediamo se la butta dentro il Verona, Braderic la mette in mezzo, niente da fare, Carlos Augusto libera di testa, poi la butta in avanti Valentini, Sar non ci arriva, allora scontro tra Gagliardini e Valentini e fallo di Gagliardini che chiede scusa a Mosconi che si sta prendendo un sacco di mazzate lì in mezzo al campo, calcio di punizione per l'Inter, è finito il tempo regolare, 4 minuti di recupero, ancora 4 minuti da giocare al Meazza con azione confusa al limite dell'area di rigore dell'Inter, sembrava fallo poi si è rialzato Bowie e allora perde palla il Verona, recupera Mosconi all'altezza della metà campo, scarico per Zielinski, attenzione Di Marco porta in avanti contropiede dell'Inter, allarga sulla fascia di destra, scarico per Mkhitaryan, gli porta via il pallone a Rui, Braderic lancio lungo per lo scatto di Bowie da solo davanti a Di Gennaro, prova a chiudergli la strada Carlos Augusto, Bowie il sinistro piazzato, gol di Bowie, segna il Verona, gol di Bowie con il gol di Bowie, 1-1, pareggia il Verona con Bowie che è sfinito e si accascia a terra, diciamo che festeggia così il gol alla scala del calcio. Keiron Bowie, lancio lungo di Braderic, Bowie scatta in posizione regolare tra Acerbi e Carlos Augusto,
e poi vince tra l'altro il rimpallo con Carlos Augusto dal limite dell'area di rigore,

0: sottoterra nell'angolino basso, colpo da biliardo, però più di così non poteva fare l'Inter per consentire il pareggio al Verona. Scusate se uso questi termini, ma l'Inter ovviamente non ha niente da fare, quindi ha smesso di giocare, non preme sull'acceleratore, lascia fare. Beh, io dubito che ne so, a febbraio la difesa dell'Inter sarebbe stata così larga in occasione del gol di Bowie, che comunque butta dentro un'altra rete e comincia a dare una continuità anche ai gol segnati. E non è un caso, non è un caso, perché con tutto il lavoro che si sobbarca durante la partita riesce a rimanere lucido anche al 92esimo minuto. Non è da tutti, quindi bravo Bowie, speriamo che resti al Verona, anche se forse questo gol imboglierà ancora di più Sartori a provare a portarselo a Bologna. 1-1 al Meazza, chiedo scusa, con Bowie che ha segnato praticamente sì dai 91esimo minuto, siamo lì comunque in piena zona recupero. Di Marco all'indietro, la palla per Carlos Augusto, pallone per Di Gennaro, lancio lungo col sinistro a cercare Di Marco, cicca il pallone, arriva Nelson che difende su Mosconi che l'ha spinto a terra. È un calcio di punizione netto questo, e quindi calcio di punizione per il Verona. Ah, semplice rimessa, vabbè, non importa, rimessa con le mani di Nelson, sponda di Bowie per Vermesan dentro a Rui, attenzione Verona in attacco, si incarta un po' a Rui, vince un altro rimpallo, l'Inter mi dà quasi l'impressione di voler far segnare un altro gol al Verona. Nelson, chiamano i giocatori, la palla sull'altro lato, non ha la sventagliata Nelson, ce l'ha Edmundson che cambia gioco a sinistra dove c'è Valentini, tutti davanti, chiamano la palla Gagliardini e Bowie e invece non la crossa, lo mandano in Argentina sia Bowie che Gagliardini. Si riparte dai piedi di Arrui, vediamo se la mette in mezzo lui, no, corto per Bowie, difende il possesso, cambio gioco dello scozzese, la palla è buona adesso per Sar che punta all'area rigore, scarico per Bradaric, la mette in mezzo Bradaric di testa, Vermesan fuori dallo specchio della porta, va vicino al gol. Johan Vermesan al debutto al Meazza, sul cross di Bradaric, era un po' troppo lungo il cross di Bradaric, col corpo all'indietro non è riuscito a dare potenza e ad angolare nel modo giusto il suo colpo di testa Vermesan, però vi garantisco che l'Inter ha letteralmente smesso di giocare e adesso sono anche scaduti 4 minuti di recupero. Lancio lungo, finisce 1-1 al Meazza, una partita che non aveva nessun motivo di esistere se non per permettere di fare festa prima e dopo alla squadra che ha vinto lo scudetto e la Coppa Italia, in mezzo una gara dai ritmi a dir poco blandi in cui ha segnato il Verona due volte con Edmundson dentro la propria porta e poi con Bowie nella porta dell'Inter, tutte e due le volte nella ripresa. Per il resto l'Inter dei comprimari, dei ragazzini, l'Inter che tira ovviamente la gamba indietro perché un po' ci sono le vacanze, un po' ci sono i mondiali, nessuno vuole farsi male, dall'altra parte il solito Verona che diciamo è riuscito a buttarla dentro perché l'Inter ha smesso letteralmente di giocare. Ribadisco, dubito che la difesa nerazzurra sarebbe stata così larga, fossimo stati a febbraio quando Bowie si è infilato lì in mezzo. Poco importa, il Verona fa un punticino, va a quota 21, ma matematicamente abbiamo fatto il peggior campionato nella nostra storia in Serie A, perché non riusciremo mai né a raggiungere quota 28, né 29, né 30, 31, ma semplicemente non abbiamo perso al Meazza, quindi negli annali andrà questo 1-1 griffato appunto Edmundson, autogol e Bowie nella porta, difesa da Di Gennaro. È tutto, inizia la festa nero-azzurra, noi ce ne torniamo mesti a casa a riflettere sul futuro del Verona. Grazie come sempre per averci seguito, una buona domenica da Davide Chiarotto.
1: Diretta gialloblu in collaborazione con...
2: Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Radio Verona.
9: Visita lo showroom prima mano nel contesto unico della Galleria del Padiglione degli Ufficiali a Peschiera del Garda, un punto di riferimento per chi cerca colori, resine e finiture di alto livello, luogo ideale per architetti e interior designer, dove ispirarsi e dare vita a nuove idee, grazie a competenze specifiche e prodotti di eccellenza. Scopri di più su primamano.eu e sui nostri social.
10: Devo cambiare auto. Offerte, sconti, una scelta difficile.
11: Vai da Molin Auto. 3 piani di salone espositivo a conduzione familiare con oltre 100 auto nuove e chilometri zero di tutte le marche e alle condizioni più vantaggiose.
10: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
12: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
13: Vi presenta... Radio Verona presenta le partite dell'Hellas Verona con Diretta Gialloblu. In studio Alessandro De Pietro.
14: Eccoci qui dunque 1-1 fra Inter e Verona, penultima partita di campionato, ormai concluso, l'ultima con la Roma, capiremo quando, non so, so che c'è da estrarre da questa partita puramente simbolica per l'Inter ma anche per il Verona, non si capisce a cosa serva un nuovo stadio, forse per dargli un affitto anche a concerti, speriamo che l'obiettivo di presidio non sia questo per comprare nuovi giocatori, se no in B ci restiamo parecchio, forza Hellas, questo è Antonio, però attenzione perché c'è soltanto uno studio di fattibilità e l'annuncio di chi progetterà lo stadio, quindi non c'è uno stadio in questo momento, non c'è investimento per lo stadio, bisogna capire dove presidio prenderà quello che serve per far lo stadio. Buon pomeriggio il nostro amico brasiliano dal Brasile, volevo ringraziare la direzione della nostra stazione radio per aver trasmesso tutte le partite del Verona, se Dio vuole saremo di nuovo insieme quando il Verona tornerà in Serie A la prossima settimana, l'anno prossimo magari sì, non invierò messaggi ma sarò in diretta, grazie per l'affetto l'amico da San Paolo, per me la sofferenza, un messaggio in ultima partita, il nostro Verona in Serie A, un abbraccio, vi amo tutti, questo è il nostro caro amico dal Brasile. Con presidio andiamo in C, la Serie B non è facile, o investi in giocatori buoni o sei spacciato, guardate il Palermo quanto ha investito, fa fatica a star lì con le prime, fra l'altro stasera vi ricordo Catanzaro contro Palermo, seconda semifinale andata dei playoff per andare in Serie A, ieri nell'andata dell'altro playoff 2-2 fra Juve Stabia e Monza. Amico in linea, sentiamo, pronto?
15: Ciao, sono Gino.
14: Ciao Gino, dimmi.
15: È la penultima, giuro.
14: Per tutti, cioè.
15: Esatto, bravo. Dai, partita assolutamente giocata con voglia, per carità, con le seconde linee dell'Inter finché si vuole, ecco, però una partita giocata anche stavolta con dignità, con orgoglio e con la possibilità anche di fare il colpaccio. Non si capisce, sono 3 partite dove allora il Verona onora il campo, gli arbitri non fanno altrettanto, perché il rigore su Valentino è una cosa indegna, è rigore nettissimo, cioè è un abbaglio che hanno preso anche in Sala VAR, che è veramente di dimensioni galattiche, poi nessuno ne parlerà, però viene completamente sbilanciato Valentini dalla spinta del brasiliano, ecco, per cui vabbè, al di là di questo, insomma, ecco, come senti, a me dà fastidio perdere, aver pareggiato oggi un grande risultato. Il gol di Bawi è un gran gol, speriamo solo non sia quel gol che ingolosisca qualcuno per poterlo ovviamente mettere all'asta, come probabilmente succederà per i pezzi più buoni.
14: Però è costato tanto, diventa difficile piazzarlo a di più, nel senso, poi non so quanto valga esattamente Bawi adesso.
15: Certo, però bisogna capire qual è la politica della società,
14: sì.
15: Che al di là delle interviste, delle auto-interviste abbastanza sterili, quella di Puscasio, la dico così, non ha dato al momento, e la firma in sospeso di Sogliano, no, dite voi, confermerebbe il fatto che non vi siano ancora queste grandi garanzie, perché immagino che, ma magari mi sbaglio, Sogliano sarà difficile vada a Roma a farsi comandare da Gasperini, o vada a Roma dove il lottito non è che sia da tanto meno.
14: No, no, ma non è quello, non è che lui va in una società migliore, va semplicemente, se no avrebbe l'imbarazzo della scelta, semplicemente non ha le garanzie da parte della proprietà, questo è chiaro.
15: Esatto.
14: Cioè, far da parafulmine sempre non va bene, anche se poi si è capito di chi sia effettivamente il limite, no? Quindi della proprietà, questo è chiaro, no?
15: E, ecco, poi si continua a parlare di questo stadio, ma ribadisco il concetto che senza risultato sportivo, senza la sostanza reale.
14: È lunga lo stadio, con tante sorprese, caro Gino.
15: E poi esatto, poi fai l'intervista e scarichi una buona parte della responsabilità al comune, allo Stato, alla regione e così via. Cioè, ragazzi, ci vogliono soldi freschi.
14: Sono appelli, sottovoce, ma sono appelli. Sono richieste.
15: Sì, sì, sono che però lasciano il tempo che trovano, perché il tema è un altro, bisogna trovare le risorse per fare le opere. E ad oggi non mi sembra che sia nelle corde di questo fondo avere questo tipo di facoltà. Badassero al campo, per noi è più che sufficiente, allo stadio poi vedremo.
14: Gino, grazie.
15: Ciao.
14: Va bene,
15: ciao,
14: alla
15: ciao.
14: Prossima, grazie. Allora, ciò a rovinare anche un pochino la festa a questi strisciati, una piccola soddisfazione alla quale, vista la stagione, mi aggrappo con le unghie. Bawi in B può fare la differenza, rigore per noi negato, come diceva anche Gino, questo è già da Panama, anche se non conta nulla, la rabbia e la frustrazione restano alte. Da parte di Gian, che alle 14.42 mi ha invitato ufficialmente a Panama, invito accettato. Adesso capiremo il da farsi, biglietti aerei, trasferte e tutto il resto. 335 60 11 610, naturalmente i vostri sms, 045 96 00 103 per le chiamate in diretta, numero che credo avrete in rubrica da un sacco di tempo, da quando abbiamo sostituito il famoso 800, ricorderete 744 616, quando tanti chiamavano ancora proprio il numero verde. Comunque finita con una bella partita, dai, il Verona ha fatto la partita che doveva, magari qualche minuto in più per Vermes non avrebbe guastato, sarebbe stato magari più carino vedere Vermesen per qualche minuto in più. Se ci davano il rigore potevamo anche finalmente vincere a San Siro, però pensate, vincere a San Siro la prima volta nella storia contro Inter e Milan in questa occasione, anche se non conta più nulla, ma vuoi mai che ci diano rigore a casa loro, ripartire da Edmondson e Bawi, sperando che non siano già venduti. Questo è Gianluca da Bologna, insomma un invito anche a Bologna non sarebbe male, però so, Bologna è qua vicino, quindi preferiamo quello di Panama almeno per adesso, anche se poi magari Gianluca sarà particolarmente convincente. Per ora sono qua, dice Gian, come per dire oh, fate in fretta, oppure magari torno a Verona e poi chi si è visto si è visto. Però aspettiamo aggiornamenti da Gian e da Gianluca, un po' da tutti voi, ma sono al di là degli inviti per cercare di scroccare vacanze a destra e a sinistra, insomma non è questo l'argomento. Fra l'altro vi diremo fra poco della nostra estate, l'estate di Radio Verona, insomma un'estate parecchio calda, con tante cose, con tante esterne, con insomma tanto mercato, con questo doverci rituffare nella Serie B. Però una saluta dopo sette anni, dopo quei sette anni belli per certi versi all'inizio, molto belli, quello in cui più ci si identifica è quello di Juric, credo, al di là e al netto di quella che era la qualità maggiore, che è stata la qualità certamente superiore dell'organico per Tudor, Barak, Simeone, Caprari eccetera eccetera, poi piano piano insomma il lento tornare alla propria dimensione. Io c'ho uno stacco di queste sette stagioni quando arriva Sogliano, quando Sogliano arriva e si chiede perché una squadra che stava retrocedendo avesse a libro paga giocatori che prendevano più di 1 milione. Da lì è iniziato anche quell'opera silenziosa di Sogliano, di smontamento, di comunque di riduzione ingaggi, di guardarsi negli occhi, di capire, insomma, di far capire a tutti che, insomma, il Verona non poteva permettersi quel tipo di politica, quella politica che per carità ha dato bei risultati con Tudor, però quella politica che non potevi permetterti di sostenere. Ma io ti offro tortellini, va a Panama che è molto meglio. Devo dire, insomma, che tortellini, Gianluca, male non sono, però insomma, si può fare anche tutte e due, caro Gianluca, si può fare tutte e due. Poi insomma Bologna è sempre Bologna. Bawi già venduto al Bologna, questo giusto per rimanere in tema Bologna, pubblicato su rossoblu.com. vabbè, insomma, adesso non andate dietro ai siti, non andate dietro alle voci, non andate dietro a tutto. Al di là di Bawi, dico a questo amico, al di là di Bawi, la questione è presidio. Che poi resti Edmundson, che vada via Edmundson, che resti Bawi, che se ne vada Bawi, che resti a Rui, che se ne vada a Rui, tutto quello che volete, però il cuore è un altro. Il cuore è io presidio, che dico a Sogliano: hai tot per la Serie B e voglio tornare in Serie A, oppure hai tot, che campionato si può fare con tot? Sogliano dirà: si può arrivare massimo fino al sesto posto, bene, riusciamo con un allenatore magari che sappia valorizzare dei giocatori, con giocatori motivati che devono farsi perdonare qualcosa nelle ultime stagioni, passare dal sesto al terzo posto, magari giocarci playoff e tornare in qualche modo in Serie A. E lì Sogliano dirà di sì. Insomma, la trattativa è questa fondamentalmente. Poi può essere Bawi può andare dove vuole, Edmundson può andare dove vuole, e tutto il resto. Non serve che questo lo leggi, dice: ti aspetto con il suo caro amico Simone Antolini. Ecco, quindi insomma, senza Simone, scherzo, è venuto prima a salutarci poco prima della partita, prima di cominciare la sua diretta con l'arena.it. Andatevi a vedere anche la cronaca, e non solo la cronaca, no, della partita sul nostro sito. C'è anche un play out che riguarda il Vigasio in Serie D, 1-1 fra Vigasio e gli altoatesini dell'Obermais, maglia alta con i rigori di Moras, con il pareggio di Brusco nel primo tempo, iniziato da poco il secondo tempo. Vigasio meglio piazzato in classifica, quindi con la possibilità di affrontare questi playoff da una posizione di favore. 1-1 dunque con il pari di Bawi. Bawi che è giocatore vero, dai, un giocatore che potrebbe fare molto bene in Serie B, insomma sono in tanti a dirlo, sono in tanti a così raccontarlo in maniera anche piuttosto chiara. Normale che è un giocatore anche preso per 6 milioni, insomma, costato anche, visto che poi tanti giocatori, tanti tifosi parametrano il valore di un giocatore da quello che è il valore economico. Ci sta, non sempre, altrimenti al Musrati che valeva almeno 10 milioni, 8 milioni prima che arrivasse il Verona, insomma, non avrebbe certamente non ha certamente oggi quella valutazione agli occhi del tifoso. Fatto sta che comunque il Verona un punto l'ha preso. Sono comunque state orgogliose prestazioni queste ultime, quella con la Juve, quella con lo stesso Como, quella con l'Inter, quando però, come diceva Dan Peterson, la mamma aveva già buttato la pasta, no? Quando il risultato era già scritto, quando tutto quanto era già deciso. Questo è, tanti messaggi. Questo amico dice: non vorrei adesso pensare a un Verona sottodimensionato nella prossima Serie B. Allora, è difficile che lo status del Verona ad agosto, quando comincerà il campionato 21-22-23, lo status sia quello dei precedenti due Verona che sono ripiombati in B e poi ripromossi in A, con alterne fortune, con alterni percorsi, quello piuttosto sicuro di Fabio Pecchia, quello meno sicuro partendo da quinta, il Verona con Alfredo Aglietti, dopo così passi falsi, anche no, la gestione un po' così di Fabio Grosso, però sei partito comunque, eri il Verona, eri una grande di default in un campionato di categoria inferiore. Stavolta è un po' più complesso, l'abbiamo detto tante volte, abbiamo studiato anche la Serie B negli ultimi anni, da quando c'è il paracadute, l'incidenza del paracadute, delle società paracadutate di promozione in Serie A è inferiore rispetto a quanto non sia stato nei primi anni, ma perché poi chi non aveva il paracadute ha alzato l'asticella in maniera importante. Ripetiamo, il Monza, il Como, il Parma, quindi con la necessità a quel punto per proteggere l'investimento, giustificare l'investimento di dover salire in Serie A, quindi senza dover calibrare con il centimetro il rischio in più, il rischio in meno, faccio la squadra alla Venezia, quindi a scanso di equivoci vado certamente in Serie A. Non è tutto programmabile, non è tutto quantificabile, però anche sì, in questo momento, al di là degli ingaggi, perché ci sono ingaggi molto alti da parte del Venezia, del Monza non ne parliamo, anche se il Monza è un po' deformato perché ha tanti giocatori di quelli rimasti in carico, no? Del precedente Monza, Colpani, Pessina e tutto il resto. Pensavo Falsini come allenatore da parte di Stefano, pensavo anch'io francamente. Falsini ha fatto quattro grandissime stagioni, ha vinto tre scudetti con la Roma, due con la 16, uno con la 17. L'anno scorso ha fatto 83 punti in Primavera 1, si è eliminato solo alla semifinale dalla Fiorentina, ha fatto una grande stagione, non è stato confermato. I piani alti della Roma hanno voluto il ritorno di Guidi, che ha fatto 20 punti in meno di Falsini, perché ieri Guidi ha vinto 2-0 con il Verona, l'ultima partita di campionato. Guidi ha fatto 20 punti in meno di Falsini. La verità è che Guidi dal Milan, dove ha fatto male, ha ritrovato la Roma. Misteri del calcio, che Falsini ha fatto 20, che ha fatto 20 punti in più di Guidi, non ha trovato niente. Questo vi fa capire quanto il merito tante volte non sia esattamente quello che magari tanti si aspettano, quelli in cui tanti credono, perché poi 83 punti in un campionato a 38 squadre pochi non sono. Record di gol, non mi ricordo, tanti giocatori migliorati 1-1, perché poi conta quello per un maestro di settore giovanile. Fatto sta che Falsini a spasso, fra l'altro ospite proprio di Gialloblu Superstar adesso, e quindi senza così quell'apertura che per tanti è piuttosto scontata, però vabbè, questo così funziona. Non si capisce a cosa serve un nuovo stadio, forse per darlo in affitto anche a Concerti. Speriamo che l'obiettivo di Presidio non sia questo, per comprare nuovi giocatori, se noi in bici restiamo parecchio. Questo è Antonio, ho capito, però insomma serve anche quello. Tanti pensano che lo stadio sia già cosa fatta, perché è stato assegnato il progetto a una società leader nella realizzazione di impiantistica sportiva, su quello siamo d'accordo, lo studio Gensler di San Francisco. Da lì a dire che però lo stadio è lì a sacrificare tutto il resto, ce ne corre. Intanto lo stadio è sempre il Bentegodi, intanto non si è fatto nulla, intanto è semplicemente in questo momento un parlare, credo anche un appello, insomma, ripeto, fra le righe da parte di Puscasio in quella auto intervista, in quel contributo preconfezionato dalla società per così cercare di attirare degli investitori. Quello che non è riuscito ad attirare il Verona prima ancora che mettesse piede in sede, prima ancora di rilevare la società, l'avevamo anticipato. Tra l'altro Verona è anche piccolo, no? Quindi è facile che tu conosca il responsabile commerciale, l'amministratore delegato, responsabile marketing, il CEO, insomma qualcuno del consiglio del CDA di una grande azienda o comunque di un'azienda media, quindi diventa facile che ti sbatta addosso la notizia, così come è effettivamente stato, così come si è rivelato, salvo però un'aspettativa da parte di Presidio diversa, sicuramente più entusiasta quanto a previsione di quanto in effetti non sia stato poi alla fine, ma credo che fosse anche da preventivarlo. Però ognuno fa i suoi studi di fattibilità, no? Ognuno fa le sue proiezioni, i suoi grafici, le sue coordinate e soprattutto i suoi obiettivi. Normale che non sia partita benissimo da quel punto di vista Presidio, credo che si aspettasse di più. Da lì credo che tutto è un po' cominciato, fermo restando che era scontato che Presidio non potesse osare più di tanto dal basso della sua potenza di fuoco, insomma inferiore al miliardo di euro come asset under management, non come possibilità ed effettivo potenziale di investimento, ma come in generale quello che hai e quello che gestisci attraverso varie società per lievitarne il valore, quindi quello che non è esattamente tuo. Inutile insomma ripassare quello che abbiamo già detto tante volte, superfluo anche pensare che basti dire Verona per sentirsi squadra di primo livello in Serie B, l'abbiamo detto oggi, continuiamo a ripeterlo, è semplicemente Così quindi di volta in volta capiremo, giudicheremo, soppeseremo le notizie. Insomma, non perdetevi Fuori Gioco questa settimana, soprattutto volevo che al Verona l'ultima puntata martedì 21:15, in cui cercherò di concentrare un po' tutto. Ormai la frittata è fatta, bla bla bla, su quello che sarà inutile i fatti parleranno. Credo che in B ci divertiremo, Vicenza ci aspettano di già. Saluti da Barbados, Emiliano. Accetterei anche un invito a Barbados, insomma, cioè, abbiamo accettato a Panama, possiamo accettarlo anche a Barbados. Fascia, torniamo fra poco per andare a San Siro.
6: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
7: Da oltre 40 anni, Apprent di Scaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
8: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5 per 1000.ail.it.
16: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
17: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
18: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
19: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
18: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
20: Visita lo showroom prima mano nel contesto unico della Galleria del Padiglione degli Ufficiali a Peschiera del Garda, un punto di riferimento per chi cerca colori, resine e finiture di alto livello, luogo ideale per architetti e interior designer, dove ispirarsi e dare vita a nuove idee, grazie a competenze specifiche e prodotti di eccellenza. Scopri di più su primamano.eu e sui nostri social.
21: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
22: Chiama 045 561 500.
23: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
24: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
25: Wow!
24: In viaggio fanno amicizia con tutti.
25: Piacere.
24: Cadere. Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
25: Bello il parapendio!
26: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
27: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
28: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
29: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.

0: Gaetano dice: Bowie credo che sarà convocato per il mondiale con la Scozia, dopo si vedrà cosa fare. È chiaro che insomma Bowie è un buon giocatore, non è un fuoriclasse, quindi credo che anche il Verona abbia dato qualcosa a Bowie senza necessariamente ogni volta inginocchiarsi davanti al giocatore e chiedergli se resterà o non resterà. Insomma, se uno resta bene, altrimenti ce ne faremo una ragione. Ciao Ale, sarà una Serie B durissima e se non si entra nell'ottica di una mentalità nuova, soprattutto di tanto sudore e umiltà, sarà ancora più dura. Abbiamo il remember dell'anno di Cannella, vabbè, insomma non è un grande esempio, e recentemente la Sampdoria, Bari, però il Bari non si è mai pensato che il Bari potesse essere grande squadra, forse neanche la Samp, che hanno speso tanto e male. La Samp ha preso i giocatori a Donati con l'algoritmo, ditemi voi un po', poi sono nato Donati, poveretto, e ha preso giocatori con un po' di senso che non fosse quello dell'algoritmo e basta. Quindi insomma anche le grandi possono essere piccole nelle scelte, nelle decisioni, insomma nel modus operandi. Bisogna quindi veramente fare una squadra forte fisicamente, di corsa, di tanta qualità. Chiedo troppo, avanti tutta, un saluto da Andrea. Ma credo che bisogna soprattutto costruire una squadra che sappia giocare a calcio. Il Catanzaro non è una squadra di energumeni, non è una squadra come magari immaginate figlia di un campionato agonista, oppure plasmata per un campionato agonista. Gioca bene a calcio e credo che quello conti. Poi in ogni categoria ci vuole quello più fisico, quello meno fisico, quello tecnico, quello meno tecnico. Insomma, devo dire, io non ho mai pensato alla Serie B come questo mostro a sette teste, questo campionato d'altissima difficoltà, un campionato come tanti altri. Giochi tante partite, ma le giochi anche in Serie A, e basta, qualche turni frasettimanali, ma ci sono anche in Serie A. Niente di particolarmente sconvolgente, tanto più che l'abbassarsi del livello della Serie A non è che la Serie B adesso è una 2, è la Serie A che adesso è una B1, e la Serie B di adesso non può che essere una B2. Questo non vuol dire che la Serie B non abbia la sua dimensione, non abbia la sua identità. È chiaro che però in questo momento il tifoso pensa che la Serie B sia chissà quale grande campionato, insomma tutto di corsa, tutto di fatica. Alla fine serve anche chi la mette all'incrocio, non si può far questo tipo di ragionamento fino in fondo. Sembra un teatro la festa dello scudetto dell'Inter, ma insomma questo sarà il calcio, adesso lasciate perdere, no? Quello che è oggi è un giorno particolare per l'Inter, che ha meritato scudetto, ha meritato la Coppa Italia, una Coppa Italia de Siervo, ho detto addirittura la Coppa Italia è ormai a livello di una finale di Champions. Sarri oggi ha risposto, più che risposto ha detto: non conoscono il profumo dell'erba, saranno bravi politici ma non esattamente grandi uomini di calcio. Insomma, difficile dar torto a Sarri. Fatto sta che questo ci tocca così registrare, che questo ci tocca assorbirci in questi anni. Insomma, credo che un ragazzo non sia nato nel miglior, chi è giovane adesso non sia nato nel miglior periodo possibile del calcio. Insomma, abbiamo questa barriera del 2006, poi chi si è visto, o quasi. Resta la buona prestazione, dice per esempio Francesco: abbiamo giocato una buona partita, sono contento, perché poi alla fine si ha sempre retrocessi, giocavamo con la prima in classifica, potevamo anche perdere 4-5 gol, non credo che fosse l'intenzione dell'Inter. L'Inter voleva semplicemente far trascorrere il tempo prima di dedicarsi poi alla Milano Nerazzurro. Rosicheranno un po' quelli della Milano Rossonera oggi, anche se la sua partita il Milan l'ha vinta con in casa al Genoa, di fatto prenotando la Champions, quello che ha fatto anche la Roma, quello che non ha fatto la Juventus, che ormai dalla Champions è fuori. Oggi Spalletti ha anche detto: potevamo restare anche fuori dall'Europa League, come per dire male non è. Non so cosa ne pensi la proprietà del fatto di perdere 60, 70, 80 milioni di euro in una partita giocata malissimo dalla Juventus. Però insomma, al di là dei problemi della Juventus, bravo Vanoli, perché ha fatto una grande partita oggi veramente con la sua Fiorentina. Un po' di onore senza sbraccare con Juve e Inter. Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Fra l'altro il Verona avesse perso con la Juve, sarebbero stati 2 punti in più per la Juventus, quindi la Juve forse più che oggi va a rimpiangere 2 punti col Verona, con una squadra già retrocessa. Devo dire che il Verona ha anche cancellato questo teorema, no? Anche piuttosto giustificato per tante annate, per tanto tempo, un po' meno nelle ultime, in cui chi non ha più obiettivi o chi è già retrocesso debba per forza lasciare andare quella che ha qualche necessità in più, quella che ha tante necessità in più. Penso semplicemente alla Juventus, che si giocava moltissimo, e quindi onore a quello che è stato l'atteggiamento del Verona, senza però toccare nulla rispetto a quella che è stata la disastrosa stagione. 7 punti in 14 partite per San Marco, la media fatela un po' voi, presto fatta, il resto insomma pochino. I punti in classifica sono niente, 3 vittorie soltanto, immaginate un po' quello che è stato il campionato, perché poi bisogna prenderle tutte, 37 le giornate, ne manca una. Non conterà nulla quell'una, non conta niente, non contava niente neanche questa, neanche quella di prima, però comunque qualcosa hai fatto vedere, qualcosa hai mostrato, magari qualche minuto in più per Vermes non avrebbe guastato, perché comunque insomma il ragazzo è bravo, è stato quello che in primavera si è più fatto notare, no? Segnando 18 gol, compresa la Coppa Italia, la convocazione con l'Under 21 di Romania, sono tante, tante buone cose di una primavera che ha confermato la sua partecipazione alla Serie A, alla Serie A, alla categoria di Primavera 1 anche per la prossima stagione, la sesta di fila, quello che non sono riusciti a fare certe grandi, anche no, come la Lazio, come il Napoli, Napoli che fra l'altro l'Udinese, fra l'altro Napoli e Cagliari che giocheranno il play-out ieri 1-1. Quello che è stato lo scontro diretto anticipatorio del play-out proprio fra Cagliari e Napoli. 335 60 11 610, aspettando, si diceva una volta, ripeto, le voci dei protagonisti, insomma qualche protagonista nel Verona c'è stato, perché comunque la partita è stata ben giocata davanti comunque all'Inter, davanti alla squadra campione d'Italia, si infesta tutto quello che volete, però sempre giocatori forti sono, era una partita che non contava nulla, è una partita che probabilmente non ha detto nulla al di là del risultato, ha detto semplicemente che il Verona ha un punto in più, quel punto che resterà negli annali, che resterà nelle classifiche ufficiali. Sarebbe stato paradossale vincere oggi e vincere per la prima volta a San Siro, quel che non è mai riuscito al Verona, compreso il Milan, farlo in una situazione del genere, in una condizione del genere, con una retrocessione già sentenza da qualche settimana. Comunque non male, è chiaro che tutti quanti ad andare adesso da Edmundson, da Bagui, non so se c'è qualcun altro che accodereste a loro due, non soltanto perché sono arrivati a gennaio, mi pare che siano quelli che più di tutti abbiano dimostrato, no, di essere da Serie A, di essere comunque giocatori seri più che bravi. Vedremo il resto, non so se volete aggiungerci qualcuno, però ripeto, tutto parte da lontano, tutto parte da Presidio, tutto quanto parte da quello che Presidio deciderà di fare quanto budget per Sogliano, e di conseguenza tutto quanto dipenderà da lì, dipenderà la scelta di Sogliano. Poi, senza dover pensare che non esista Verona senza Sogliano, però certamente questa è una discriminante piuttosto importante, se non la discriminante di questo inizio di campionato, perché poi inizia un nuovo campionato per il Verona dalla settimana prossima, quel campionato che doveva già essere iniziato, ma comunque ci sono tante squadre ancora con degli obiettivi da cogliere, in corsa per vari traguardi, salvezza, playoff, eccetera eccetera. La società della fiducia a Vermesan in Serie B da parte di Alex, è considerato giocatore da B, sì, è considerato, però è un giocatore in scadenza del 2027, è procuratore Federico Pastorello. Non è così scontato che venga parcheggiato in Italia, anzi se verrà parcheggiato verrà parcheggiato all'estero. È comunque giocatore di Serie B, è giocatore di Serie B, sì, non di altissima Serie B, non so quanto sia giocatore pronto da Verona, queste ultime partite non ci hanno permesso di scoprirlo fino alla fine. Non innamoratevi però del giovane, perché tante volte quello no, poi insomma ti aspetti chissà che cosa e alla fine poi sono soltanto bolle di sapone, quindi è un po' fuorviante quello di una fiducia a prescindere o di questo innalzamento del valore di un ragazzo semplicemente perché dice è giovane, a parte che ha 19 anni e mezzo, ne farà 20 a metà ottobre, per carità, è appena agli inizi, però c'è chi ha quasi 20 anni e aveva fatto tanta strada già nelle prime squadre, insomma senza dover ancora essere giocatore da primavera o semplicemente un prospetto per gli anni a venire. Sarebbe bello regalarci e salutarci con una vittoria con la Roma. Continuo a pensare che Zanetti qualche punto in più l'avrebbe fatto. Questo è Luca da Lugano. Io terrei Frese Bradaris, dice questo amico, sempre Gianluca da Bologna. Sulla fascia sinistra si fa sempre fatica a trovare, insomma, le difficoltà nel trovare Mancini. È stata una difficoltà per il Verona per tanti anni, ricorderete, insomma, dopo l'infortunio di Pugliese prima della partita la partita amichevole di Moena con la Fiorentina di Montella, era quel contrasto con Alessio Cerci, che poi passò velocemente, insomma, senza lasciare tracce al Verona, se non quello sfogo durissimo, no, nei confronti della proprietà, infortuni malcurati, ricorderete, proprio al microfono del nostro Davide Cailotto. Però se ne abbiamo viste tante, devo dire, siamo anche piuttosto allenati alle disgrazie dell'Hellas, ci eravamo abituati bene, anche se poi tante salvezze sono arrivate alla fine, anche se poi tante difficoltà ci sono state, anche se poi si era partiti con Juric che provocatoriamente disse mi hanno detto di retrocedere in maniera onorevole, poi insomma la storia è stata un po' diversa, si sono fatti anche degli acquisti, degli innesti di un certo tipo, i 10 milioni per Lasagna quando non c'era bisogno di spendere 10 milioni a gennaio, quando il Verona era già salvo, comunque Simeone, comunque Baracca, comunque Caprari, insomma comunque giocatori oltre la soglia salvezza, quello che ha capito Sogliano, chiedendosi perché una squadra che stava andando in Serie B avesse giocatori con quel tipo di ingaggio. Tutto quanto sistemato, chiaro che bisogna sempre viaggiare sul filo, benché Puscaggio abbia assicurato che la situazione debitoria sia sotto controllo, per quanto abbia confermato che il Verona sia comunque il club che sta meglio di tante altre società. Io terrei Frese Bradaris, altro amico che lo scrive, chiaro che Frese è un giocatore rassicurante, Bradaris anche, poi vedremo, insomma la Serie B non va neanche minimizzata, tanti a guardare il nome del Catanzaro e tutti a dire sì, però il Catanzaro che squadra è? Devo dire che insomma io di giocatori ne vedo forti, Liberali, Milan, Sissé, anche se infortunato, Rispoli, ex Virtus ma di proprietà del Como, pupillo di Fabregas, Petriccione, regista a Lecce, Puntisso, insomma bel cavallo di inserimento, Brighenti in difesa, il nostro Brighenti, Pigliacelli in porta, davanti Iemmello, non sono malissimo, sta prendendo il Catanzaro troppe volte, forse ad esempio, forse perché è la società più visibile in questo momento, perché affronta il Super Palermo di Inzaghi, poi Ampalo 1.800.000, tanti così a prendere tanto, Venezia e Monza non ne parliamo, quindi che non si creda che la Serie B costi meno, perché se vuoi fare poi la Serie A e vuoi andare in Serie A devi alzare l'asticella e oltrepassare ogni tipo di rischio, quei rischi che credo il Verona invece dovrà prendersi senza avere grandi certezze. Però aspettiamo sempre il beneficio del dubbio, per quanto essere stati i primi a capire che Presidio non potesse inoltrarsi per potenza di fuoco oltre un certo limite, siamo i primi a dire chissà, magari da un'idea, magari da un'intuizione, magari da un allenatore che ti cambia la vita, magari da quei 3-4 giocatori pescati che fanno così, che ti fanno fare il salto di qualità, magari tornerà ad essere un Verona iper competitivo ed un Verona che vincerà comodamente la prossima Serie B. Questo è fondamentale, dice per esempio Giorgio, è fondamentale capire quelli che sono i limiti di Presidio, insomma sono molto alti, questo è sicuro, da lì bisogna cominciare a ragionare, poi tutto il resto viene di conseguenza. Assolutamente d'accordo, i limiti sono limiti, sono tanti, e quindi questo è, vedremo se il paracadute, vedremo se le cessioni, vedremo se Sogliano, quindi ce n'è, prima di pensare ad Edmondson, a Bagui, prima di pensare allo stesso allenatore, qualcosa è passato dalla sede, magari ne parleremo a Volemo che ben al Verona martedì, stiamo cercando le ultime verifiche, però insomma c'è qualcuno che il Verona ha già individuato, non può che essere così, ripeto, Aquilani, Barrabate adesso impegnati, più difficile Inzaghi, Gilardino, insomma i nomi sono un po' quelli, Verona che vuole comunque un allenatore giovane, fra virgolette, Inzaghi non lo è, però comunque un allenatore in cui ti specchi volentieri, non è il Santone di una volta, non è il Fascetti, non è il Novellino, non è lo Iacchini di adesso, il Ballardini che ieri ha ha annunciato di voler allenare in Serie A, quindi di farsi da parte ad Avellino, dove ha raggiunto i playoff, quindi non può essere Ballardini. Qualcuno ha scommesso anche su Ballardini. Attenzione a Nicola, perché poi sono tanti messaggi che arrivano anche a favore di Nicola, tanti messaggi pro Davide Nicola, vedremo. Ma ripeto, ne parliamo poco perché in questo momento conta altro, perché in questo momento conta Presidio e conta solo quello. Tutto il resto verrà di conseguenza quando Sogliano o il direttore sportivo avrà il budget per capire quello che potrà naturalmente essere. Vigasio è andato in vantaggio con l'Obermais Maialta, quindi Vigasio molto vicino alla salvezza, Vigasio anche forte del miglior piazzamento nella stagione regolare. Vedremo quello che sarà, mancano 20 minuti alla fine della partita, non ne manca meno, ne mancano 10 più recupero. 335 60 11 610 i vostri sms, a partire iniziata alle 16:30, no alle 16 in quella del Vigasio, 8 045 96 00 103, tutte le vostre chiamate in diretta. Siamo sicuri, scrive questo amico, che a San Siro non abbiamo già chiuso tutto da parte, non abbiano già chiuso tutto da parte di Paolo, chiuso tutto che siamo sicuri che a San Siro non abbiano già chiuso tutto, lo stadio forse, no? Oppure le interviste nel post partita, insomma conta relativamente. Noi per dovere di cronaca aspettiamo, normale che conti veramente poco quello che si dirà, quello che si potrà dire, quello che uscirà dagli spogliatoi di San Siro dopo quella che è stata una partita così cuscinetto, una partita che si doveva giocare senza che servisse nessuno, quindi non è servita al Verona, non è servita al Milan, all'Inter, non serviva all'Inter, non serviva al Verona, una partita sentenziata, bloccata, firmata meglio, no, dai gol di Bonny, complice la deviazione di Edmundson nella propria porta, e di Bagui al 92esimo, con la partita che dice per esempio che Giovanni definisce una buona partita, non potevamo fare di più. Sono contento di quello che ho visto oggi. Bisognerà essere contenti fra un paio di settimane, però bisognerà essere contenti quando si saprà del direttore sportivo, quando si conoscerà l'apertura di Presidio, quando tutti quanti noi capiremo quello che sarà il budget e la consistenza del budget per tornare in Serie A. Puscasi, ho detto, vorremmo tornare, faremo di tutto, avremo l'ambizione di tornare immediatamente in Serie A. Rassicura questo tifoso? Credo di no, per quello che è stato l'anno di Presidio in generale, l'anno e mezzo di Presidio, poi tutti quanti felici, felicissimi di essere smentiti, ma è chiaro che le coordinate dovranno essere molto diverse, dovranno essere più ampie, dovranno essere i budget molto differenti. Non credete che la Serie B costi di meno, per carità sì, però se vuoi fare una squadra dal primo al secondo posto anche no, quindi prepariamoci a una battaglia intanto finanziaria, una battaglia di disponibilità, e quindi nel senso capire quello che è il budget destinato alla prossima squadra. Poi in generale capiremo da questo, quel giocatore, sono stati fatti un sacco di nomi di giocatori buoni, per carità, senza dover adesso così andare a credere che questo o quello sia meglio di quell'altro, perché poi il Venezia è andato in Serie A con Adorante era fino qualche anno fa in Serie C, nella comodissima Serie C della Triestina, senza mai veramente lasciar tracce, quindi è tutto quanto piuttosto in sospeso, no? Tutto quanto in divenire. Aspettiamo Sogliano, poi aspettiamo l'allenatore. Chiaro che l'allenatore non potrà essere cosa immediata, capiremo anche strada facendo quelli che saranno i giocatori che resteranno, perché poi non puoi mandarne via 30 su 30, da qualcuno devi pur ripartire, ce ne sono tanti sotto contratto, poi ci sono soltanto Valentini in prestito, Orban in prestito, ma ormai non lo calcoliamo più, Bellacoggio è stato riscattato, Al Musrati in prestito, Nelson è in prestito, non verranno ovviamente riscattati neanche Nelson, quindi non sono tantissimi. C'è chi in scadenza 2027, chi in scadenza 2028, perché erroneamente o meglio, ci siamo limitati a calcolare le scadenze di contratto senza annunci, senza ufficialità vere, per il 2028, Suslov 2028, particolarmente importante. L'anno di scadenza di Suslov 2028, quindi altri due anni di contratto, questo ha dà un potere economico al Verona non indifferente fra un giocatore in scadenza l'anno prossimo e uno in scadenza invece fra anni due. Aspettiamo San Siro, intanto andiamo in fascia, poi vediamo se arriva qualcuno ai nostri microfoni.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
2: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Radio Verona, in collaborazione con
2: Ottica Tecno Contact, da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
3: Visita lo showroom a prima mano nel contesto unico della Galleria del Padiglione degli Ufficiali a Peschiera del Garda, un punto di riferimento per chi cerca colori, resine e finiture di alto livello, luogo ideale per architetti e interior designer, dove ispirarsi e dare vita a nuove idee, grazie a competenze specifiche e prodotti di eccellenza. Scopri di più su primamano.eu e sui nostri social.
4: Lo sai che da oggi Molin Auto è anche il tuo noleggio auto a breve termine?
5: Sì, e i prezzi sono i migliori di Verona e provincia. Per ogni informazione chiedi di Massimo 347 13 20 428.
4: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
2: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecno Contact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.
4: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
6: Colorificio prima mano, colore in primo piano, a Ponti sul Mincio, in via Peschiera 32.
7: Le partite dell'Hellas Verona con Diretta Gialloblu.
8: San Marco e i giocatori inghiottiti della festa all'Inter, credo che possiamo anche andarcene, al di là di quello che potrà dire San Marco. Belgali chiede questo amico: è già bello che è venduto, non so a chi, non so a quanto. Però insomma, su Belgali non credo che sia giusto fare affidamento. Un giocatore sul mercato, ma tutti sono sul mercato, sono tutti quanti sul mercato. Noi abbiamo in mente quelli, perché comunque Bella Coccia, poi comunque Belgali, la tua Bella Coccia l'ha riscattato, quindi per forza lo devi vendere, e quindi vedremo. Insomma, ripeto, giocatori poi passano, non credo che vi ricorderete fra qualche anno di più di non so quanti giocatori di quella che è stata la rosa di quest'anno, mettendolo insieme magari una formazione logica, perché così è. Bisognerà semplicemente capire da chi ripartire. Edmundson e Bawi sono non a caso due pedine chiare, semplicemente perché hanno contratti lunghi, perché sono arrivati anche presupponendo che si potesse retrocedere. Sono scemi, quindi non è che potevi dire a Bawi e ad Edmundson: ci salviamo con voi due. Quindi credo che tutto quanto sia stato messo in preventivo. I due non mi pare che abbiano tanti grilli per la testa. Poi è chiaro, se arriva la Serie A per Edmundson, se arriva la Serie A per Bawi, insomma un altro paio di maniche. Questo è piuttosto chiaro, senza dover dar colpa a Bawi e ad Edmundson, perché magari ad aprile o a maggio hanno detto: io resterei volentieri, perché insomma che volete che vi dicano. Ci fermiamo qui, grazie a voi tutti. 1-1 fra Inter e Verona, appuntamento domani.

0: Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
2: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
1: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
3: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
7: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Skoda Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
10: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
11: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
12: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
13: La tua firma ha un grande valore. Può donare nuova speranza a molte persone. Devolvi il tuo 5 per 1000 alla ricerca sanitaria indicando il codice fiscale dell'IRCCS. Ospedale Sacro Cuore, Don Calabria di Negrada. La tua firma è vita che scorre. Scopri di più su 5per1000.sacrocuore.it.

0: Verona. Ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: Sono le 18 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino al meno 70%, materassi fino al meno 70%, poltrone relax fino al meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona.
1: Dammi un grr.
2: Un che?
1: Un grr.
2: Un che?
1: Dammi un tu. Ta ta tu ta tu tu.
2: Okay.

0: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
2: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
1: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Auto nuova, bellissimo, ma dopo?
6: Acquistala da Molinauto, l'unico che ti dà 7 anni di garanzia a chilometri illimitati, officina autorizzata interna, i migliori servizi e auto sostitutiva gratuita.
5: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
7: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
8: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
9: E quale sarebbe la solita merenda?
10: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
8: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
11: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
12: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
13: Chiama 045 561 500.

immaginazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Radio Verona Weekend. Weekend. La migliore musica, solo musica. Radio Verona Notizie.
2: Non sarà dalla redazione. Accusato di strage e lesioni aggravate, Salim El Khoudry, il 31enne che ieri ha seminato il panico a Modena, lanciando la propria auto a folle velocità nel centro cittadino, investendo alcuni passanti. Intanto Luca Signorelli, uno dei cittadini che ha fermato l'investitore, sarà assegnato il premio Nassiria per la pace. Il premier israeliano Netanyahu ha sentito al telefono il presidente Trump per parlare di Iran. A quanto riferito, la telefonata durava oltre mezz'ora. Per questa sera ha convocato una riunione del suo gabinetto di sicurezza in vista di un possibile ripresa del conflitto. Italiani morti alle Maldive. Una squadra composta da tre subspeleologi finlandesi partecipa alle ricerche di quattro subacquei italiani dispersi nell'atollo di Vavu. Oggi rientrano nel nostro paese 20 connazionali che erano a bordo del Duke of York. Possibili disagi sui trasporti a causa dello sciopero generale di domani. L'agitazione interesserà anche il personale del gruppo FS. Trenitalia, Trenitalia Tiber e Trenord dalle 21 di oggi alle 21 di lunedì, escluso dallo sciopero il trasporto aereo. Ciclismo. Jonas Vingegaard ha vinto sul corno le scale la nona tappa del Giro d'Italia davanti a Felix Gall e un ottimo Davide Piganzoli. Eulalio resta in maglia rosa. Rimpianto per Ciccone. L'azzurro ha provato l'attacco da lontano ma è stato ripreso negli ultimi 3 chilometri. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi.

0: Radio Verona. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
8: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via via.
9: Da Spazio Conad trovi il sottocosto.
11: Dal

via per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia di fare le guerre.

0: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: Devo cambiare auto. Offerte, sconti, una scelta difficile.
2: Vai da Molin Auto. 3 piani di salone espositivo a conduzione familiare con oltre 100 auto nuove e chilometri zero di tutte le marche e alle condizioni più vantaggiose.
1: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
1: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
5: E quale sarebbe la solita merenda?
6: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
4: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
7: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
8: Non mi sai imbucare la fuoiatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la Pajero del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
9: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
10: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
11: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
10: Bisi de Col-

0: Radio Verona Weekend. Weekend. La migliore musica, solo musica. Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Yannick Sinner trionfa al Foro Italico dopo aver battuto con un doppio 6-4 il norvegese Ruud nella finale. Vittoria storica del numero uno al mondo che riporta l'Italia sul tetto del foro a 50 anni dall'ultima volta. Per Sinner il primo titolo a Roma. Il presidente Mattarella ha incontrato insieme alla premier Meloni l'equipe di medici che in cura i feriti falciati a Modena dall'auto lanciata a tutta velocità dal 31enne Salim El Kudri. L'uomo non ha risposto davanti al PM. Il ministro Piantedosi parla di un fatto collocabile nel disagio psichiatrico. Una squadra composta da tre subspeleologi finlandesi è arrivata alle Maldive per partecipare alle ricerche dei quattro subacquei italiani dispersi nell'atollo di Vavu. Oggi tornano in Italia gli altri 20 nostri connazionali che erano sull'imbarcazione. Gli attacchi all'Iran potrebbero riprendere a breve dopo la serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto. Trump deciderà in 24 ore se riprendere la guerra, informano i media israeliani. Nel frattempo Washington ha messo sul tavolo 5 condizioni per raggiungere un accordo. Sciopero generale per diverse categorie, dei trasporti alla sanità, alla scuola, la protesta indetta dall'Unione Sindacale di base scatta domani, ma per i trasporti si parte già questa sera alle 21. Nelle motivazioni l'USB fa riferimento all'appello lanciato dalla Global Sumud Flottiglia. È tutto, grazie.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Verona, Radio Verona,
6: Compilation 90.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Radio Verona Flashback.

0: devo cambiare auto. Offerte, sconti, una scelta difficile.
1: Vai da Molina Auto. Tre piani di salone espositivo a conduzione familiare con oltre 100 auto nuove e chilometri zero di tutte le marche e alle condizioni più vantaggiose.
0: Molina Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
2: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
5: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai, tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia. E arriva.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulate con una sola fonte proteica animale.

Flashback Selection. Flashback Selection. Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un...

0: Senti che bel rumore.
1: Radio Verona, Radio Verona.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Forza Verona!
3: Se perde Verona sto proprio male.
4: Forza Verona!
5: Forza Verona!
6: Volemmo che venga al Verona.
7: Volemmo che venga al Verona.
8: Se anche tu vuoi davvero bene al Verona, non puoi perderti il nuovo appuntamento del martedì sera in diretta su Telearena e Radio Verona alle 21.15 con ospiti, rubriche, curiosità, aggiornamenti, le vostre telefonate ed i vostri messaggi.
2: Volemmo che venga al Verona!
1: In collaborazione con
0: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
1: Autospurghi Pozzi Neri Massimo Zaglia 045 56 15 00. Il massimo dei Zaglia.

favole, due come noi. Ma smetti di piangere, per due come noi. Salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei.

0: Radio Verona in Love.
1: E verrà, io ne ho già sete, le verrà.